0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Comunque, conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.

Salve a tutti da Francesco Bibone e benvenuti a un nuovo appuntamento con Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week di Radio Start.

ultimo appuntamento per il mese di maggio che si è andato a concludere, quindi ultimo album della settimana, e dalla prossima ascolterete i nuovi album usciti praticamente a fine maggio, ma da considerare musicalmente parlando per giugno. L'album prescelto di questa settimana è l'album Blue Morpho, il nuovo album da solista del chitarrista dei Radiohead, Ed O'Brien.

Era il 17 marzo quando è stato rilasciato il primo singolo, proprio la title track dell'album del chitarrista della fantastica band Radiohead. E quindi proprio iniziamo questa puntata con l'ascolto della traccia Blue Morpho.

Splendida traccia questa Blue Morpho Ed O'Brien, era stato il track del suo album che stiamo provando così a raccontare e in qualche modo a celebrare nel nostro Dica 33 Focus, appunto l'approfondimento della striscia quotidiana Dica 33 che va in onda su Radio Start da lunedì al venerdì alle 15.30, momento in cui facciamo ascoltare alcune tracce del disco scelto senza alcuna presentazione ma soltanto con dei jingle in chiusura ed apertura. Ma iniziamo con la lettura delle recensioni, partiamo dal numero del Buscadero attualmente in edicola con la recensione di Lino Brunetti che scrive così: la musica è da sempre un ottimo modo per curarsi, affrontare i propri traumi e scavare nelle proprie emozioni più profonde. Certo, se sei un musicista lo puoi fare creativamente ed il risultato sarà probabilmente più efficace. Ed O'Brien suona la chitarra nel Radiohead. Nel periodo del lockdown, in quello seguente, è stato afflitto da una seria depressione, derivante da conflitti interni mai affrontati pienamente e infine venuti a galla, prostrandolo come non gli era mai successo prima. Blue Morpho, suo primo disco solista, ce n'era stato un altro, pubblicato però come EOB, Ed O'Brien naturalmente, testimonia il suo essere uscito dall'inferno, dopo esserci piombato fino alle estreme conseguenze. Ad aiutarlo, oltre alla comprensione e alla vicinanza della moglie Susie, l'incontro con una serie di personaggi che gli hanno permesso di compiere questo suo viaggio spirituale in musica. Il produttore, Paul Hepworth, per esempio, o Shabaka Hutchins con i suoi flauti accordati sulla frequenza che molti pensano sia quella dei cicli naturali, 432 Hz, fino al compositore estone Tonu Korvitz, il quale ha per lui arrangiato degli archi suonati dalla Tallinn Chamber Orchestra. Non è un caso che il disco si apra con un brano intitolato Incantations, un psych folk ipnotico dagli echi indianeggianti, perché gran parte della scaletta ci emerge in un mood incantato. Avviene con le volte orchestrali e il senso di pacificazione di brani come la title track, il pezzo che abbiamo appena ascoltato chiaramente, o l'avvolgente Sweet Spot, poi tra le volte ambientali di solfeggio o tramite la drum music di Tim Places. Succede anche quando il groove si fa più pulsante, Teachers, o quando uno scenario ammagliante del trip hop vagamente jazzato lascia il posto a un assolo di chitarra Pink Floydiano, la conclusiva Obrigado. Un disco che brilla come una fiammella nell'oscurità, una cosa piccola forse, ma preziosa. E queste erano le parole di Lino Brunetti su Buscadero in edicola, con una bella copertina su, dedicata agli Eagles per la ristampa deluxe del One of These Night, album disco mitico per la band degli Eagles. Comunque torniamo al nostro Dica 33 Focus e continuiamo ascoltando un'altra traccia di questo disco davvero incredibile. Eravamo al 22 aprile, proprio un mese prima della pubblicazione del disco, uscito il 22 maggio, che Ed O'Brien rilasciava un'altra traccia come anticipazione del disco. Il pezzo in questione porta il titolo di Incantation ed è l'opening track dell'album, Ed O'Brien.

Un'altra splendida traccia, l'opening track di questo album Blue Morpho di Ed O'Brien, ovvero sia era Incantation, che era anche la seconda traccia ad essere stata rilasciata un mese prima della pubblicazione venerdì scorso di questo Blue Morpho. Continuiamo a raccontarvi questo album attraverso la lettura di recensioni. Passiamo dalla carta stampata al web, al sito Impatto Sonoro, questa recensione a firma di Francesco De Salvin, che scrive così: chitarrista meno appariscente ma fondamentale all'interno dei Radiohead, specie se confrontato con una figura totalizzante come Johnny Greenwood, Ed O'Brien porta avanti da anni un percorso solista di notevole spessore, nato in scia alla pausa della band madre. Dopo l'esordio del 2020 con Heart, pubblicato sotto lo pseudonimo EOB in pieno lockdown, il musicista britannico torna a 6 anni di distanza, firmando con il proprio nome completo la sua nuova creatura, Blue Morpho. Il disco, che arriva dopo la recente reunion live della band, che ha riacceso l'attenzione dei media, si avvale della produzione di Paul Epworth e di collaborazioni prestigiose, tra cui spicca quella di Shabaka Hutchins, riconsegnandosi un artista pienamente padrone dei propri mezzi espressivi. Il fulcro concettuale del lavoro risiede nell'esperienza della depressione e nel tentativo di superarla, una risposta catartica e personale ai contraccolpi psicologici dell'isolamento pandemico. Già, perché Blue Morpho si sviluppa come un itinerario libero da vincoli strutturali di sorta, guidato dal bisogno intrinseco di libertà e di spazi aperti. Il legame con il Brasile, già centrale nel bel debutto di qui sopra, supera qui il semplice richiamo naturalistico del titolo, ispirato appunto alla celebre farfalla amazzonica, per riflettersi nel passo lento e meditato dei 40 minuti scarsi di durata dell'album. L'apice di questa urgenza espressiva si condensa nei 10 minuti della conclusiva Obrigado, una lunga traccia ipnotica dove bossa nova, psichedelia e intuizioni ambient si fondono in un unico flusso avvolgente. L'ossatura orchestrale che attraversa l'opera evidenzia una parentela stilistica con le soluzioni introdotte negli ultimi lavori del Radiohead, in particolare A Moon Shaped Pool. Tuttavia il caro vecchio Head riesce a rielaborare questi elementi integrandoli con ritmiche e suggestioni latine, esplorando territori inediti per il suo bagaglio solista. Ne è un chiaro esempio la splendida traccia d'apertura Incantation, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, cari amici, in cui un crescendo percussivo dal sapore tribale si dilata lungo oltre 7 minuti, sfociando in una coda marcatamente psichedelica che definisce fin da subito l'atmosfera dell'intero progetto. Brani come la title track o Sweet Spot rivelano una sensibilità folk che evoca il lirismo senza tempo di Nick Drake, le visioni bucoliche di Kate Bush, il tutto riletto attraverso una lente tipicamente radioediana. Di contro, l'antamento jazzato di Teachers, caratterizzato da una voce fortemente filtrata, dialoga a distanza con le produzioni più recenti di Tom York e Johnny Greenwood con il progetto The Smile. All'interno di questo disegno, i brevi episodi strumentali, solfeggio e team places non fungono da semplici momenti di passaggio, ma diventano testimonianze concrete di una ricerca spirituale e sonora divisa a metà strada tra la dimensione creativa e una vision del tutto personale. In soldoni, con Blue Morpho, Ed O'Brien ribadisce un concetto fondamentale: la grandezza di una band storica non dipende mai da un singolo leader illuminato, o almeno non sempre. Insomma, sì, dietro i progetti più complessi si muovono spesso figure schive, complesse, capaci di generare un impatto sonoro decisivo, lontano dai riflettori. Questo secondo capitolo solista conferma come il talento del musicista di Oxford, espresso con maturità, consapevolezza e rigore professionale, riesca a trovare una propria autonomia e un'autorevole collocazione anche al di fuori del contesto collettivo. Insomma, e conclude così, i gregari al potere. E noi non possiamo che essere d'accordo e vi facciamo ascoltare un altro splendido brano, appunto Teachers. Lui è Ed O'Brien.

E questa era Teachers, uno degli episodi, tra virgolette, più movimentati dell'album Blue Morpho, il nostro album della settimana che stiamo raccontandovi qui su DK33 Focus, appunto su Radio Start, e in questo appuntamento che appunto il fine settimana vi va un po' a contestualizzare le nostre scelte del disco della settimana che poi ascoltate in pillole nella rubrica che va da lunedì al venerdì, DK33. Continuiamo con la lettura di queste recensioni, torniamo sulla carta stampata e lo facciamo sul mensile Blow Up, quello attualmente in edicola con una splendida copertina dedicata a Miles Davis e chiaramente al suo centenario. 100 anni fa nasceva il grande Miles Davis, celebrato tra l'altro con questo fine settimana su Radio Start dal nostro Fabio Ciminiera nella sua puntata speciale di

il tempo di un altro disco. Ebbene, Ed O'Brien, Blue Morpho, raccontato questa volta da Beppe Recchia, appunto su Blow Up, che scrive così: le recenti dichiarazioni sulla poca voglia di riportare dal vivo i Radiohead e sul senso di distanza e sfinimento del gruppo non hanno sorpreso più di tanto chi ha seguito la sporadica produzione solista di Ed O'Brien e più ancora il suo ruolo, certamente tutt'altro che marginale, ma poco considerato, di colorista rispetto agli istrionismi chitarristici di Johnny Greenwood. Eppure, con una certa coerenza, Blue Morpho, a 6 anni di distanza dal debutto Heart, sembra abitare un tempo in cui OK Computer non ha ancora lasciato il passo a Kid Day. Prodotto da Paul Hepworth, tra l'altro, piccola mia nota, era uno dei più grandi produttori della scena Britpop e, se non sbaglio, anche di un album come il Six dei Monsoon, disco che riuscì a coniugare i suoni del Britpop alla musica prog. Ebbene, prodotto da Paul Hepworth, che appare anche come coautore delle musiche, con la felice incursione di Flood nel dare organicità alla sequenza, Blue Morpho si sviluppa con movimenti distesi nei quali l'ascoltatore si può pian piano immergere, dall'arpeggiare psych-folk atmosferico di Incantation alle vibrazioni orchestrali della title track, sino al drone ambient di Solfeggio. Non mancano momenti più ispirati dall'hip hop e dal downtempo, la Teachers che abbiamo appena ascoltato, ad esempio, e l'influenza della world music nel finale progressive di Obrigado, quasi un omaggio al Brasile che gli ha fatto la casa una 15ina di anni fa. A conti fatti, art rock di buona fattura con una sensibilità filmica che collano Ed O'Brien più vicino a David Holmes che Pink Floyd. Tradizionalista sì, ma con il giusto senso della contemporaneità. Bene, andiamo ad ascoltare ancora una traccia dell'album della settimana di Radio Start, ovvero Blue Morpho di Ed O'Brien, e questa volta la nostra scelta è su Sweet Spot.

Bellissima la traccia anche questa, Sweet Spot, che come avevamo letto nella recensione, se non sbaglio, di Impatto Sonoro, evocava anche atmosfere vicino ad artisti come Nick Drake o Kate Bush. Questo ancora a sottolineare la davvero bellezza di questo disco, che riesce a muoversi attraverso uno stile, ma con coerenza e di interesse anche verso altre cose. Siamo arrivati praticamente alla conclusione, ancora una lettura, ancora una recensione da dirvi. Questa la traiamo da Rumore, il numero che dovrebbe essere ancora in edicola, o comunque sta per uscire quello nuovo. C'è uno speciale molto interessante, intitolato Un organismo a cinque zampe, dove in diverse pagine si va in qualche modo a raccontare, ad analizzare quella che viene definita la costellazione Radiohead, prendendo appunto spunto dall'album di Ed O'Brien ed anche dal nuovo album in collaborazione con Shea Bensur e la Rajasthan Express Band da parte di Johnny Greenwood. E quindi c'è tutto un po' un ragionare su questa fantastica band che sono i Radiohead, e c'è anche una scelta di alcuni album che appunto sono, diciamo, delle cosiddette incursioni extracurricolari. Si va dal disco di Thom Yorke dei Razor al progetto che fece sempre Thom Yorke con Flea dei Red Hot Chili Peppers, Head on for Peace, poi i dischi solisti di Philip Selway, John Greenwood e appunto Ed O'Brien, poi chiaramente non potevano mancare The Smile e poi il disco di Thom Yorke con Mark Pritchard. Quindi vi consiglio di recuperare, se lo trovate ancora in edicola oppure anche nella versione digitale, il numero di Rumore, perché è davvero molto interessante questo excursus sulla vita, definiamola parallela, dei Radiohead alla loro discografia. E quindi c'è la recensione a firma Francesco Vignani di Blue Morpho, che vi andiamo a leggere. A naso, la prima volta in cui non serve troppa esegesi per entrare in confidenza con un disco del mondo Radiohead. Il privilegio tocca al debutto di Ed O'Brien, con il proprio nome per esteso, tanto per segnalarne anzi autobiografiche più pressanti. Quelle che vedono l'inglese indicare in un verso del poeta americano Wendell Berry la filosofia dietro all'album, ovvero: per conoscere l'oscurità, immergiti nell'oscurità. Frase diventata coi mesi un mezzo mantra per uscire da una seria depressione arrivata lì nel pieno del primo lockdown, con O'Brien a placare le ansie chiudendosi in studio, a suonare fino allo stordimento. A germogliare del periodo, dopo 4 anni di lavoro supervisionati da Paul Epworth, è un disco che a suo modo si sdoppia nel percorso di guarigione. Ecco arrivare La paura e I fantasmi di tanto tempo fa, traccia la linea Incantation, brano di apertura che da un arpeggio insistito di acustica si spalanca su una coda con rimbombi Radiohead. Prima di un brano omonimo che dai suoni della natura del suo Gales cede lo spettro a orchestrazioni Nick Drakeiane, con ospite alla batteria l'altro Radiohead, Phil Selway, impegnato anche con il folk anni 70 di Sweet Spot, il pezzo che chiaramente abbiamo appena ascoltato. Brano che cala il sipario sulla prima parte del disco, per poi ripartire dal trip hop dalla deriva Psych di Teachers, aperto da una mezza citazione dantesca, e poi decomprimere su un paio di strumentali ambient e infine su Obrigado. Brano arioso di una languidezza quasi tropicale, con un verso iniziale, giorni di sole mi aspettano, ad accendere luce all'orizzonte. Oltre che sigillare un album che vede finalmente O'Brien giocarsela da pari nel corposo canone dei lavori extra Radiohead. E beh, mi sembra giusto. Ed è un bel 81 centesimi la recensione su Rumore. È davvero un bel disco e siamo contenti di averlo scelto come il nostro album della settimana. E non potevamo salutarvi che non attraverso appunto la traccia finale, quella Obrigado, più volte citata nelle recensioni che vi ho letto. Vado a concludervi anche ricordandovi che ci sarà per una data Ed O'Brien in Italia, martedì 6 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano. E su questa notizia, sulle splendide note di Obrigado, Francesco Bioni vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana per Dica 33 Focus.
Buon ascolto naturalmente con i programmi di Radio Start.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Radio Start presenta Subtitles.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 356 e oggi ci ritroviamo in compagnia sia dell'immancabile Paolo Ferri, che da un po' che non si vede.
2: Oggi siamo il tridente, siamo, no?
1: Il mancabile, mettiamolo così.
2: Sono un po' emozionato.
1: E poi abbiamo Marco Palma.
3: Ciao a tutti.
1: Che oggi ci allieterà con un bellissimo seriale anime manga di cui è felicissimo di parlare.
4: Sì, guarda, prima stavo dicendo a Paolo fuori onda che avevo in mente di farti un'intemerata dal vivo quando ti ho salutato prima, ma ho detto non lo faccio perché lo farò direttamente in trasmissione. Quindi ci prepariamo.
2: Il momento blast.
4: Esatto, sì, lanciamo questo spoiler per dopo.
2: The blast moments.
1: Diciamo che andremo a parlare nell'ordine del forse seriale diciamo più chiacchierato del periodo scorso, diciamo, perché è appena terminato Daredevil Born Again 2, seconda stagione, già pronto per il 3, già stato annunciato il 3, già rinnovato per il 3, quindi non ci sono dubbi sul fatto che ci sarà un terzo. E di questo seriale appunto andremo a parlare perché insomma ci sono tante cose da dire, a cominciare dalla struttura narrativa, dal suo collocamento nell'MCU, nella sua struttura, in quello che secondo noi, sia me che Paolo Ferri, ha portato e dovrà portare, e soprattutto dove vuole andare a parare, perché questa è la parte che forse più interessa il lettore che si approccia a un seriale di questo genere, proprio dovuto al fatto che alla fine della giostra Daredevil rimane nell'immaginario collettivo, forse uno dei iconici personaggi di Stan Lee, creati dalla penna di Stan Lee tanti anni fa.
2: Sì, è uno, forse quello che si allontana di più, cioè la forbice tra sua versione
1: è il più scuro,
2: cartacea, e sua versione filmica, in termini di resa,
1: sì,
2: di profondità, di bellezza, la forbice più distante di tutte, non perché la trasposizione seriale sia la più brutta, ma semplicemente perché quella fumettistica è uno dei vertici del fumetto, insomma.
1: Sì, mondiale. Diciamo che quando è stata pensata la creazione di questo personaggio, si è pensato davvero di costruire un anti-Batman, l'equivalente da quest'altra parte
2: del
1: mondo.
2: Il della Marvel è sta troppo in alto per
1: sta
2: qualsiasi
1: alto. Sì, sì, sì,
2: quello di Frank Miller, ma non solo, sta troppo in alto. Comunque.
1: Anche quello, insomma, nostro, il nostro Carmine.
2: Esatto. Vai, finisci sommario.
1: Poi andremo a parlare di un altro fantastico seriale, completamente British, andremo a parlare di Legends. Questo seriale ce ne parlerà tantissimo, io interverrò per correggere sicuramente il tiro, perché lui esagera sempre, ce ne parlerà appunto Paolo Ferri.
2: Entusiasta, molto entusiasta.
1: E poi andremo da quest'altra parte del mio schermo, al mio lato destro, diciamo, e andremo a parlare con Marco Palma del bellissimo Okuto no Ken di questa...
2: No, prima,
1: versione.
2: Quello per ultimo ce lo teniamo.
1: Ah, proprio sì. Per ultimo?
2: Abbiamo detto per ultimo.
4: Un dolcetto
2: perché...
4: alla fine.
1: Ah, ok, sì, ok. Sì, e allora andremo a parlare del film Michael, un film abbastanza discusso, discutibile, e che ha creato tanta discussione. Quando anche dal punto di vista della famiglia stessa di Michael Jackson, dove si sono dati... tante botte di santa ragione anche davanti al giudice, quindi
4: tanti qui pro quo,
1: tanti.
2: Il poverello si sta rivoltando nel glitter della tomba lì.
1: Diciamo che per dire una cosa per tutte, la Sony ha pagato alla famiglia Jackson per fare questo film 600 milioni di dollari. Quindi questo è il contender, diciamo.
4: E comunque stiamo dando per scontato che sia morto davvero, perché io sono, sono un complottista, quindi...
2: No, per citare la famosa, la famosa battuta di Mulder in un grande episodio di... Ma ecco, esatto. È uno che pensa che Elvis è morto. Che, no, è uno che pensa che Elvis è ancora vivo in un'isola. Perché? Quando è morto?
4: Esatto, esattamente.
2: Come se niente fosse. Perché Elvis è morto? E chi l'ha detto?
1: Vabbè, avete sentito un pezzo di X-Files, direi. Oserei dire, però insomma...
2: Sicuramente un episodio scritto da Vince Gilligan.
1: Sì, sì, da gente malata, gente che non sta bene. Beh, ecco, diciamo che dopo appunto il bellissimo Michael andremo a parlare del molto più bello e fantastico Hokuto no Ken.
4: Bello.
1: Costruzione diciamo rivenduta, perché quello non è lo studio Go Nagai, non ha niente a che vedere con la struttura narrativa del fumetto e dell'animazione del manga, dell'anime, non c'entra proprio niente. È una cosa che è stata fatta dal punto di vista del merchandising più sfegatato e probabilmente per non perdere determinati diritti sui nomi, perché attenzione, qui c'è una questione molto interessante sui nomi. In Giappone c'è il problema dei 60 anni, problema che solo in America si può aggirare. Quindi praticamente loro che cosa fanno? Dopo 60 anni dalla produzione il progetto decade e può essere dato a chiunque. Negli Stati Uniti puoi invece rinnovare il copyright, solo negli Stati Uniti lo puoi fare. Che anche da noi dopo 60 anni è finito, diventa di pubblico dominio. E quindi insomma io lo vedo più come un battage pubblicitario per fare qualcos'altro, perché altrimenti... Non si capisce.
2: Dopo ci scateneremo.
1: Dopo ci divertiremo tanto, soprattutto per i capelli. Camille, belle capelli.
2: Bravo, i capelli sono proprio la cosa. Il pangolino, i capelli pangolino. Presente, presente il pangolino come sì, è fatto? Sì, sì. Uguale.
1: Veramente a volte mi è venuto in mente mentre lo guardavo, dicevo, ma questo è IA. Non è possibile. Non
2: è la stessa cosa che ho detto prima, sì, senza accordarci.
4: Stavo parlando prima. Okay. Va bene, allora io direi però, quindi per cominciare ci andiamo ad ascoltare un primo brano.
1: Sì,
4: primo
1: dopo brano. Appunto appena 8 minuti io mi taccio e cominciamo con Daredevil e il primo brano che ci va a portare Marco.

0: e cominciamo il nostro racconto di Daredevil Born Again, sezione 2, potevamo...
1: seconda stagione,
0: sezione 2. E Paolo, vai, comincia a dire qualcosa.
1: Allora, intanto no, il preambolo di tutto è che anche questa stagione, anche questa serie, dico anche perché non è l'unica, ci porta nel presente intanto, perché purtroppo, dico purtroppo, è stato impossibile per chiunque vedesse questa stagione di Daredevil non accendere un link con quello che stava accadendo in America negli ultimi mesi. E quindi io partirei proprio dal convitato di pietra di tutto, cioè questa nuova America trumpiana, questo nuovo Moloch che esiste appunto negli Stati Uniti, che è quello che sta combinando, soprattutto non nella parte globale, nella parte homeland, nella parte interna, cittadina, urbana, che trova un rispecchiamento anche in questa serie, perché lo scenario, diciamo, il grande palcoscenico, perché Devil è un personaggio molto teatrale e sul palco abbiamo lui, il supereroe, il vigilante, e l'altro, il nemico, che ovviamente è Wilson Fisk, in arte Kingpin, che vediamo in questa seconda stagione di questo sequel della prima trilogia di Daredevil come sindaco di New York. Ebbene, questo sindaco di New York ci appare molto come il presidente attuale degli Stati Uniti, Donald Trump, perché fa più o meno le stesse cose. Cioè, cose in particolare, intanto un grande populismo e soprattutto una grande stretta autoritaria che si avvale di una milizia a uso personale, nella finzione appunto seriale si chiama AVTF, quindi Anti-Vigilanti Task Force, ma moltissimi, anche nelle recensioni che trovate online, non hanno potuto fare a meno di accostare questa milizia all'ICE.
0: Sì. Diciamo che
1: questo come preambolo, ecco.
0: Proprio questo preambolo è il primo dei grossi problemi che ci sono nel seriale di Daredevil Born Again. Questo è dovuto proprio al fatto che la linea temporale nella quale si infila Born Again è una linea che si trova proprio a ridosso, proprio subito dopo i Thunderbolt, perché viene proprio lì messo, inserito, proprio dalla MCU, cioè la Marvel lo inserisce dopo Thunderbolt. Perché questo? Noi com'è che lo facciamo a capire? Lo facciamo a capire anche per il fatto che se guardi uno degli episodi, credo il primo o il secondo, si vede la Watchtower in alto, che è già costruita, è perfettamente funzionale.
1: Bravo, hai detto una cosa interessante, perché l'iconografia del mondo di Daredevil, che si basa su uno dei quartieri di
0: Hell's
1: New
0: Kitchen,
1: York,
0: certo.
1: Perché poi ci sono dei supereroi metropolitani Marvel, hanno ognuno un quartiere, perché Peter Parker e Spider-Man e Manhattan e Queens, e Harlem ce l'ha Luke Cage, e
0: sì.
1: Devil sta su Hell's Kitchen, il quartiere irlandese, ma soprattutto l'iconografia di Daredevil, inventata da quel grande genio del fumetto americano e mondiale che è Frank Miller, si basa molto sugli skyline dei tetti dei palazzi di Hell's Kitchen, dove prevale un elemento urbanistico, ovvero il serbatoio d'acqua.
0: Che è ovunque prima di tutto.
1: E quindi in questo seriale c'è un grande indulgere su panorami dei tetti di questi palazzi di Hell's Kitchen, e andando poi nello skyline newyorkese si vede la silhouette appunto della...
0: Ora però il problema è proprio questo, perché infilare la storia subito dopo i Thunderbolt crea un problema grosso come una casa, enorme, infinitamente enorme, perché noi dobbiamo ricordarci appunto che durante i Thunderbolt c'è la sparizione letterale, perché l'ha fatta fuori di mezza città. Sì. Mezza città viene disintegrata letteralmente da, non mi ricordo come
1: Sentry.
0: Sentry, sai che c'ha un altro nome fra l'altro, il suo nome normale.
1: Dell'alter ego,
0: dell'alter ego di Sentry.
1: Dell'umano che poi diventa Sentry, sì, esatto. Non me lo ricordo.
0: Vabbè, lui, perché in realtà...
1: L'attore è il figlio di Bill Pullman.
0: Esatto, esatto. In realtà il vero problema è tutto qui, perché tu hai eliminato metà della popolazione di New York. Vabbè, Fisk non è stato eliminato. Ok, d'accordo.
1: Che poi è durata poche ore, se non sbaglio.
0: Esatto, un niente, perché poi in realtà l'apocalisse di Sentry è durata anche
1: poco.
0: C'è
1: stato un effetto undo, nel senso annulliamo.
0: Ora però il problema dov'è? È che quando tu fai un gruppo anti-mascherati, anti-vigilanti, come fai a non citare gli altri vigilanti che sono presenti a New York? Tutti praticamente, non so se...
1: Eh no, perché...
0: Attenzione. Come fai a non mettere Peter Parker?
1: Sì, allora, esatto.
0: Tu sei il sindaco di New York, fai quello vuol dire che lo fai per tutto. Quindi dov'è Peter Parker?
1: Sì, però, attenzione, facciamo scusi in nerd. Il vigilante è tecnicamente una sottogenere del supereroe, perché il vigilante è più di quartiere. Ed è più quasi a livello proletario del supereroe dei Thunderbolt. I Thunderbolt non sono tecnicamente vigilanti, ma sono proprio gruppo di supereroi. Mentre invece Daredevil e Spider-Man, o anche Luke Cage, o anche poi in Daredevil vediamo Tigre Bianca,
0: esatto.
1: Vediamo Bullseye, e poi vediamo Muse, che poi... succederà qualcosa.
0: Cioè, in realtà il vero problema
1: è Jessica Jones, ovviamente.
0: In realtà il vero problema è che se esiste un mondo nel quale Fisk funziona e può fare le cose, questo mondo è assolutamente limitato dai diritti di copyright della Sony, perché la Sony non può toccare la roba della Marvel. La motivazione credo che sia semplicemente questa. Ma questo è un danno, perché io personalmente avrei preferito non metterlo in quel contesto. Cioè, che mi fai vedere la Watchtower? Non me lo fa vedere per niente. Facciamo finta che non lo sappiamo e andiamo avanti. Cioè, perché mi devi contestualizzare? Poi fai danni. Noi sappiamo che nella terza stagione ci sarà Iron Fist. Dove lo metti Iron Fist? Se arriva la mano, dove lo metti Iron Fist?
1: Vabbè, ma questi adesso sono ragionamenti di come dire, di struttura, di macrostruttura.
0: Cioè, ecco. il problema vero, anche a costo di sembrare un po' pesante, il problema vero è che il mondo di Daredevil è un mondo molto connesso agli altri supereroi. Hell's Kitchen non è un posto normale, diciamo, dove non succede niente. Lasciamo perdere la scurezza di Daredevil, che è qualcosa di unico nel suo genere. Non ci sono personaggi così scuri come Daredevil, il fatto di dormire dentro una tomba, letteralmente, il fatto di
1: nella
0: essere...
1: riscrittura di Frank Miller, perché sì, prima sì, di Frank certo. Miller ci abbiamo avuto anche dei periodi molto più colorati, cioè, anzi...
0: Molto Marvel, molti frizzi pazzi.
1: Sì, l'interpretazione di Jill Kane erano quasi super criminali, erano quasi a livello dei cattivoni di Dick Tracy o di Batman, insomma, c'era Stiltman, dai.
0: Esatto, noi però qui sappiamo che Bullseye è un personaggio molto pericoloso in tutti i sensi.
1: Sì.
0: E qui sembra quasi che c'è una riscoperta di Bullseye come personaggio che potrebbe anche avere delle cose positive da dire.
1: E qui entriamo, attenzione, nel territorio più delicato di tutti, perché il problema di questa stagione di Daredevil è un po' questa complessità, farraginosità e questi sensi di colpa che pervadono una trama che a volte viene affaticata, perché Daredevil ci piace, adesso non voglio dire cazzotti fini a se stessi, però un intrigo che si basa molto sull'action, si basa molto su snodi narrativi di complessità, lui, le partner femminili che si innamorano, che si legano, poi si svincolano, l'amicizia con Foggy Nelson. In questa stagione qui abbiamo un sovraccarico molto cattolico irlandese,
0: sì,
1: di senso di colpa, di passiamo per dentro le chiese.
0: Potrei anche dire
1: che va a danneggiare una trama dove appunto lui a un certo punto lo vediamo salvare la vita a un personaggio che ha appena buttato dal quarto piano di un palazzo, vero Bullseye?
0: Io infatti ho questo... questa enorme difficoltà con Daredevil, perché in realtà tutto ciò che vedo di aggancio alla realtà lo vedo come qualcosa che comunque sia snatura completamente l'oggetto, cioè il fatto che Daredevil abbia avuto un'infanzia molto cattolica cristiana, attenzione, finalmente così dipaniamo le cose, cattolica cristiana, perché lui è un irlandese,
1: sono irlandese, quindi
0: non è un protestante,
1: certo.
0: Perché non la maggioranza, ma nell'assoluto sistema americano o sei evangelico, o sei quacquero, o sei protestante. I cattolici sono una minoranza importante, ma sono una minoranza, appartengono a quelle minoranze religiose che ci sono. Quindi che cosa succede? Tu punti su questa cosa e me la rimarchi molto... probabilmente perché vuoi far notare come ci sia questa cosa che poi Fisk invece in realtà non ha, perché Fisk non ha, di Trump che appunto inneggia contro il Papa, viene questo a me da pensare, che è una cosa che non ha nessun senso logico. Il problema è che mi fai danni alla storia narrativa. Io credo che ci sia sempre questo di problema, cioè quando tu vuoi inserire qualcosa che appartiene all'attinenza letterale di quello che sta succedendo nel mondo, poi fai danni. Fai danni perché purtroppo i personaggi modello Daredevil, modello Spider-Man, ma guarda anche, come posso dire, anche l'altra...
1: I Defenders,
0: cioè mal si addicono a una reinterpretazione possibile. Cioè, ecco, tu prima hai narrato l'idea di fare un confronto tra l'ICE e
1: la task force
0: inventata da Fisk per... Ma l'ICE sono federali, cioè... Noi abbiamo sempre questa enorme difficoltà. Quella non è gente che, come si dice, è presa dalla polizia e hanno costruito una task force. L'ICE sono gruppi di federali, sono Marshall veri e propri. Poi possono essere dei cannibali, degli assassini, tutto quello che vuoi.
1: Ma sono
0: federali.
1: Aspetta,
0: cioè.
1: Non ci fermiamo al tecnicismo adesso, leguleio. Cioè,
0: no, nel senso
1: è
0: che...
1: una forza alle dirette... dipendenze di un personaggio, così l'ICE, così la task force.
0: No, l'ICE non è alle dirette dipendenze, per esempio, di Donald Trump, non c'entra mica niente.
1: In senso morale,
0: se il presidente degli Stati Uniti comanda una task force.
1: Ideologicamente
0: certo, non so, ma sì, ma io direi che ideologicamente dentro il Partito Repubblicano c'è tanta ideologicamente, perché io ti potrei dire la stessa cosa di Vance, la stessa cosa di Rubio, la stessa cosa di tutti, sono tutti uguali,
1: quindi,
0: certo. Quindi non è che dici perché loro sono ideologicamente vicini a Trump, sì, vicini a tutta la struttura repubblicana, quindi capisci?
1: Ma è molto di più, è molto oltre, cioè quando prendono una madre di famiglia, la buttano, gli sparano, eccetera, lì tu non stai dicendo se sono federale o non sono federale, tu hai il comandamento di buttare fuori l'immigrato.
0: Aspetta, ma io non volevo dire questo. No, non era questa.
1: No, è il parallelo è che ideologicamente, anche nella finzione di Daredevil, c'è la stessa cosa.
0: Il fraintendimento dov'è? È che quei personaggi lì mo io cerco di esagerare in una maniera, non sono degli scappati di casa. Quelli di Daredevil sono degli scappati di casa.
1: Ah sì, tagliagole, una banda di tagliagole.
0: Capito?
1: Sì,
0: sì. Questi non sono tagliagole, non c'entra niente, non hanno niente a che vedere con i tagliagola. Questi sono, sono Marshall federali messi lì per fare, come potremmo dire, per fare male a tutto ciò che potrebbe non essere americano. Però non ha niente a che vedere, ecco perché ti ho detto, secondo me, il problema dov'è? Che quando tu cerchi di
1: tu dici
0: muovere il gioco non funziona.
1: Tu dici appiccichi un po' con lo sputo.
0: Esatto, esatto. E poi sai che cosa succede in tutto
1: questo?
0: Però non
1: questo? So se quanto fosse voluto, perché poi la scrittura, la genesi...
0: questo non lo so, effettivamente. No.
1: Secondo me è una combinazione.
0: Esatto, questo io infatti non lo dico. Però il problema è che poi... se dovesse essere una cosa di questo genere, tu hai fatto un danno alla sceneggiatura, perché poi la sceneggiatura si ingroppa, come si dice.
1: Beh sì, perché poi c'è una trama, intanto una trama crime della nave che porta le armi,
0: esatto.
1: Queste armi, in realtà si capisce anche poco che servono queste armi.
0: Lui commercia in armi. E infatti gli dicono appena... quando succede questa cosa, dice abbattila la nave, falla andare sott'acqua. Sì.
1: Poi esce fuori un uomo della CIA che arriva lì a dire:
0: esatto.
1: In capo, sta roba serve a me, spostati. Che tra
0: e
1: l'altro è un
0: il
1: personaggio
0: fatto
1: totalmente irritante. Proprio
0: che considera il fatto che quello lo sta dicendo a un sindaco, perché quello è il sindaco di New York, sarà pure una città importante, ma rimane un sindaco, non ha niente a che vedere con. Non ci sono parentele, capito? Ora il problema dov'è? Proprio anche tutta la parte finale, se andiamo a saltiamo
1: e poi il processo
0: no, se saltiamo di palo in frasca, no? Andiamo a parlare della parte finale, poi ci sono tutti i rimandi a Foggy quando erano giovani e facevano le cose insieme, e che però si ingolfa in maniera
1: guazzabuglione. Una panna montatissima.
0: Esatto,
1: proprio,
0: sì. Un'altra cosa che succede è quando si chiamano tutti quelli che a raccolta vengono, poi si scopre che Luke Cage non può venire perché c'ha da fa. Sta facendo.
1: Ma infatti dove stava Luke Cage? Io non ho visto la serie dei Defenders. Forse lì si
0: conclude. A un
1: conclude...
0: certo punto Defender, Luke Cage deve tornare nel suo quartiere, ma poi non ho ben capito se deve comunque sia scappare.
1: C'è qualcosa di segreto con il suo ritorno.
0: E quella è una cosa. Poi c'è lei, non mi ricordo mai come
1: Jessica Jones,
0: che però lei è veramente un super. Cioè è un personaggio che starebbe bene con i The Boys.
1: Ah sì, sì, bravo.
0: E non funziona granché bene lì, cioè è un essere che praticamente non muore mai, sì. Non gli fai niente, tanto che Luke Cage c'è quella famosa scena di sesso dove distruggevano i letti, e alla Superman, era una cosa alla cioè insomma ecco, e arriva Jessica Jones e quindi che succede? Cioè come li amalgami le cose insieme? E poi vabbè c'è il processo. Che appunto c'è questa...
1: parecchio incasinato il processo, perché poi c'è un tecnicismo giuridico per cui abbiamo un colpone di scenona finale che non diciamo.
0: Sì, diciamo che a un certo punto, Matt Murdock c'ha il problema che non può. Se non ha più il testimoni per poter accusare una persona e quindi deve utilizzare un metodo che...
1: E per fortuna che il giudice a un certo punto, gli avvocati dicono questo processo è un circo, allora il giudice dice sì ma da mo che lo è, ce lo dicono loro, perché sinceramente un processo in quella
0: infatti,
1: dove uno dice no aspetta che parlo io, ma tu sei l'avvocato, mo fai il testimone, cioè...
0: Ma infatti quello che dovrebbe accadere subito dopo è che entra qualche altro personaggio super, diciamo, di vario genere,
1: sì. Poi...
0: degli Avengers, che ne so, dice questo ragazzo a noi ci serve, non potete metterlo in galera, cioè...
1: C'è un finale quasi alla Scarface, cita Brian De Palma a un certo punto.
0: Sì, certo.
1: E che poi delude, io credo di poter interpretare il sentiment di tanti un finale deludente, perché c'è un climax, diciamo, ascendente, che a un certo punto subisce uno stop di una banalità, di una semplificazione, e la serie non ti lascia tanto bene, insomma.
0: Sì.
1: Ci sono qui e lì delle cose che potevano emergere anche meglio, tipo l'aiutante di Wilson Fisk, questo ex forze speciali inglesi dell'Afghanistan, un inglesaccio di quelli che viene visto poco. Poteva essere sviluppato molto di più il personaggio, perché è molto interessante. E anche la storyline della talpa, eccetera.
0: Allora,
1: insomma,
0: tutte le storie,
1: delle linee narrative,
0: tutte le linee narrative che ci stanno, hanno delle diramazioni che forse non funzionano per molti versi. La morte di, perché è morto il vice di Fisk, morto, quello è morto,
1: figlio di James Gandolfini,
0: esatto,
1: l'attore che
0: quello è morto, perché sì, insomma, a meno che non succeda un miracolo, ma credo che sia morto quello. Allora, c'è un fumetto, attenzione, dove si ipotizza che quello sia il figlio di Fisk.
1: Ma
0: okay. Non so se ci rendiamo conto. Sì, un giro di peppe terrificante. Cioè, praticamente è uno dei figli di Fisk che ha avuto tanto tempo prima. Chiaramente c'ha una certa. E insomma, non è che lo elimini così facilmente. Poi,
1: ma poi è che tutto l'intrigo con la psicoterapeuta,
0: certo,
1: che prima viene, conosce la coppia, poi vanno a cena, poi si sono amiche, poi alla fine, e poi diventa una super criminale.
0: Quello è un caos. Così come la morte di lei, diciamo.
1: Sì,
0: se vogliamo tenerci là. Non diciamo chi, però c'è la morte di lei, che è un momento fondamentale del racconto, anche perché a un certo punto Daredevil sembra quasi dire: mi dispiace che sia morto. Cioè, stiamo parlando di un super criminale.
1: No, a un certo punto non sappiamo Daredevil chi difende chi da,
0: esatto,
1: cosa.
0: Esatto. Cioè,
1: buoni, cattivi.
0: Non è chiaro, non ha più senso. E infatti, secondo me, ciò che andrà a finire, ciò che verrà da qui a poco, sarà la mano, perché io immagino che a un certo punto ritorna la mano, e la mano per l'immaginario collettivo è una specie di super mafia,
1: una setta di assassini ninja,
0: esatto, la super mafia mistica asiatica, diciamo, e non può che andare a finire così. Io non vorrei,
1: che già avevamo visto però in uno dei tre, delle tre stagioni, comunque
0: nella prima stagione
1: si vedevano,
0: però no, non Born Again, quello precedente
1: prima, sì.
0: A un certo punto la mano viene a contatto con Fisk,
1: c'era anche Stick, il personaggio di Stick,
0: esatto,
1: che insegna,
0: e vengono uno a uno ammazzati tutti,
1: sì.
0: E questo, vabbè, alcuni da Daredevil, altri da Fisk stesso, che va a eliminare uno alla volta i personaggi. Ma Dio, se Born Again ci dava tanto tanto da pensare per una possibilità nella prima stagione di diventare qualcosa di diverso, questa secondo me ha affossato tante di quelle idee, per non dire molte, tante. E se c'è stata una cosa che in molti non hanno forse nemmeno capito, dove è finito The Punisher? Non mi dire One Last Kill, perché lo so, grazie.
1: Sì.
0: Ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Abbiamo fatto il prequel.
0: Sì, però il problema è che noi abbiamo lasciato alla prima stagione il finale con lui che si libera. E poi che succede? Vabbè, è fuori di testa, si taglia, si sveglia, poi diventa One Last Kill, benissimo.

0: bellissima. E quindi lì sarebbe. E poi c'è anche l'ipotesi, che non è mai da escludere, di un coinvolgimento in quello che potrebbe essere, perché di cui noi sappiamo ancora molto poco, di quello che potrebbe essere Doomsday. Perché c'è sempre, quella sarà una mucchiata di proporzioni bibliche. No, non è detto che ci sia Daredevil. The Punisher è molto più probabile. Ecco, questo è il contendere, perché l'idea che io mi sto facendo è che stiano utilizzando Daredevil per vedere chi tenere e chi mandare via. Non sono contento di questo, non mi affascina un'idea del genere, però Disney ci usa, quindi non è una novità. I danni che fa Disney sono infiniti, quindi anche in questo potrebbe fare altri danni. Bene, io direi che non abbiamo altro da dirvi.
1: Abbiamo espletato.
0: Ricordatevi che io, per esempio, se ho dato un voto anche vicino all'8 per quanto riguarda la prima stagione, qui mi fermo a un mesto 6.
1: Sì.
0: Perché l'incasinamento che è stato fatto era anche fin troppo esagerato. Sì, quindi di conseguenza 6 è fin troppo. Bene, questo è quanto dovevamo dirvi per Daredevil. Adesso facciamo una nuova pausa musicale, mettendo un brano della prossima storia, e andiamo a parlare di Legends, ovvero che cosa si può fare nel mondo British per fare un crime.

0: Ed ora, direttamente dal mondo British, targato BBC, andiamo a parlare di una serie Netflix, perché questa è Netflix a tutti gli effetti, dal titolo Legends, da non confondere con una serie di tanti anni fa che si chiamava Legends, che ha lo stesso identico nome.
1: La prima associazione ideale in realtà mi veniva con Les Bureaux de Légion, serie francese, che poi ha avuto una trasposizione americana, un adattamento, ma quella e infatti i punti di contatto sono tanti, perché quella serie lì introduceva il concetto di leggenda in un'accezione che questa serie qui ha anche diciamo utilizza.

0: utilizza, cioè la leggenda che dà il titolo alla serie è, non è altro che il termine con cui si chiama l'identità fittizia di agenti sotto copertura.
1: Esatto.
0: Mentre nella bellissima, attenzione, ve la consiglio tanto, serie francese, quegli agenti lì erano degli operativi dei servizi segreti esterni, esteri, diciamo così, francesi, su scenari, teatri quali Siria, quali Nord Africa, quali Israele, Medio Oriente in generale. Qui invece, in questa serie inglese, fresca fresca, le leggende sono dei tizi molto più normali, molto più comuni, molto più sfigati, se vogliamo, passatemi il termine, che semplicemente, hanno il compito di infiltrarsi dentro lo spaccio, le famiglie che gestiscono, le cosche, le congregazioni che gestiscono l'ingresso dell'eroina nel Regno Unito. Ma di base queste leggende non sono altro che dei poveri cristi doganieri inglesi, cioè agenti della dogana. Ora voi mi direte, ma c'è la leggenda, il servizio segreto, MI6, eccetera, eccetera, sono agenti, capito, 007, cioè pronti per uccidere, licenza di uccidere, con passaporti, con microspie, con satelliti, droni, cimici, eccetera, eccetera. Invece questi sono dei poveri agenti di dogana, cioè sono quelli che all'aeroporto vi dicono: scusi, lei signore, venga un attimo qua, apra la valigia. Cioè questa è la professione di partenza. Ma c'è un problema.
1: No, in realtà diciamo che quella è la copertura.
0: Aspetta, no, la professione di partenza di queste leggende è quella, perché sono agenti delle dogane frustrati. Ma dobbiamo fare un passo indietro intanto all'epoca, perché siamo nell'Inghilterra dei tardi anni 90, gli ultimi anni della Thatcher.
1: Certo.
0: Della signora Thatcher. E la signora Thatcher, col suo piglio molto delicato, che la tocco piano, perché lei la toccava piano, cioè, qualsiasi cosa la toccava sempre molto piano. A un certo punto, quando iniziano a schiattare i figli dei rampolli, di ministri, inglesi, non avviene come all'epoca di Craxi, vi ricordate? Questo mi ha acceso un po' di parallelismi su gli anni 90 italiani, dove si è creata questa strana combinazione molto ipocrita, molto italiana, di mettere il problema eroinomani drogati sotto lo zerbino dei centri di recupero. E qui dove sono nati mostri tipo Muccioli, che veniva finanziato direttamente dal Partito Socialista, dal governo italiano, eccetera, eccetera. No, la risposta thatcheriana in quegli anni allo stesso problema è: vi rompiamo il culo, cari spacciatori di droga, detto al telegiornale dalla signora Thatcher. Non avrete più perdono, stiamo venendo a prendervi. Ma attenzione, non siamo in America, siamo nel Regno Unito. Questo non vuol dire che arriva, ecco, il presidente americano, la CIA, con 100 milioni di dollari. Ecco, ne parlavamo poco fa, l'ICE a un certo punto, nei tempi nostri, gode di finanziamenti di 9 miliardi di dollari. No, no, attenzione signore e signori. La Thatcher chiama il sottosegretario lì alle dogane e gli dice: o risolvi il problema o te ne vai. E lui cosa fa? Dice: beh, che dobbiamo fare? No, non si preoccupi, non si preoccupi, ci penso io. E non fa altro che far stampare un foglietto che appiccica negli uffici della dogana di tutto il Regno Unito, di tutta l'Inghilterra, dove dice semplicemente: sei stufo della tua vita? Bene, allora chiama questo numero e avrai, diciamo, un'occupazione nuova, diversa e speciale per aiutare la tua patria. Con questo semplice foglietto loro reclutano,
1: diventano reclutatori
0: tra gli agenti delle dogane, quelli che s'annoiano, quelli che sono frustrati, ma che però sono persone molto intelligenti. li fanno venire appunto in questi centri di reclutamento, li sottopongono a dei test per 3 settimane e loro in 3 settimane tirano fuori una squadra di infiltrati sotto copertura da spedire nelle gang che importano eroina dal Regno Unito. Questo è l'assunto di partenza.
1: Nel Regno Unito.
0: Nel Regno Unito. Ma attenzione, hanno risorse illimitate? No, non hai risorse illimitate.
1: Quasi non hanno risorse.
0: Non hanno risorse. Hai leggi speciali? Vabbè, fai quello che ti pare, qualche modo ti copriamo. Questi poveracci, intanto escono fuori 4-5 tizi con parecchio svegli. Parecchio svegli, uno delle quali, tutti ovviamente, adesso parliamo della situazione artistica, grande cast di volti delle serie britanniche, uno in particolare, quello che eccelle più di tutti è questo attore che sta uscendo molto bene e molto forte negli ultimi anni, Tom Burke, che abbiamo visto eccellente nell'ultimo capitolo di Mad Max con a fianco a Charlize Theron, a Anya Taylor-Joy. Abbiamo visto in uno degli ultimi Soderbergh, Black Bag, e adesso qui secondo me è destinato ad importanti produzioni, perché ha un volto di pietra che ricorda un po' questi attori, la Jean Gabin, questi polar francesi così congelati, queste espressioni rocciose che nascondono sotto sotto però una situazione magmatica incredibile. Infatti questo tizio, un padre di famiglia con moglie e bambina, molla tutto la sera per la mattina, la moglie dice: caro, va bene, vai, e diventa un infiltrato, e dalla notte al giorno si trova a dover interpretare un dealer di eroina in mezzo a turchi tagliagole, greci,
1: assassini,
0: diciamo. Gente che ti spara solo se sbagli lo sguardo, gente che ovviamente sta attenta a ogni virgola, ti pedinano, sanno dove vai, cioè tu devi completamente diventare una leggenda, devi cambiare vita, devi diventare letteralmente un'altra persona, e poi ovviamente il rischio c'è che la nuova persona rimpiazzi la vecchia persona, e lui è l'attore principale. Attorno a lui altri agenti, tutti più o meno svegli, ma tutti che lavorano col telefono a filo, come dire, cioè non hanno niente, hanno un appartamento, vestiti nuovi, un'identità, ma devono arrangiarsi letteralmente.
1: Sì, pensa che a me la prima cosa, come è iniziato, no? E mi hanno fatto vedere subito questa scena anni 90, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è East West, pensa tu, una serie televisiva british
0: East
1: di tanto,
0: East.
1: Di tanto tempo fa.
0: O forse anche This is, come si chiamava?
1: This is England. Sì, anche.
0: Siamo
1: anche in
0: quello stile, sì, assolutamente.
1: Però la cosa interessante è che proprio gli anni 90 sono il periodo storico più strambo che esiste. E la motivazione per cui il periodo storico, soprattutto in Inghilterra, è più strambo che esiste, è che non è ancora entrata la moral suasion, quindi si picchia.
0: Sì.
1: Si picchia ancora. Sta per entrare la moral suasion, che entra dopo la Thatcher, no? Subito dopo la Thatcher, o alla fine.
0: Cioè, limiti etici,
1: all'utilizzo
0: della forza da parte dei servizi, insomma.
1: E quindi di conseguenza si può fare qualunque cosa, ma allo stesso tempo è il periodo più buio, perché non ci sono soldi, non c'è niente.
0: Sì, l'Inghilterra attraversa una fase di recessione e alla canna del gas.
1: E la cosa più incredibile che succede in Legend è che in realtà si sente forte l'idea che questa droga sono soldi, io non c'ho una lira, è un attimo, capito? E quindi l'idea di sfruttare quelle persone per fare soldi loro stessi è un'idea facile, capito? Un'idea molto molto più plausibile di un seriale di oggi. Poi naturalmente a tutto questo c'è la chiusura totale rispetto a tutto quello che è il mondo, diciamo, delle libertà femminili, non c'è niente, chiaramente, non potrebbe essere diversamente. In più, secondo me, c'è da dire che, per esempio, io, quello che tu chiami Burke, no? Il personaggio, la prima cosa, quando ho iniziato a vedere questa serie, mi sono detto, ma io questo l'ho già visto, dove l'ho visto? E te lo stavo per dire prima, in fuori onda. Lui è, mi pare che si chiama Sutherland, ed è praticamente il personaggio che deve prendere il posto dell'attore forse più famoso inglese in questo momento in Living, il film che è stato candidato all'Oscar, quello di origine giapponese con tutti attori inglesi, non ricordo il nome, non ti so dire assolutamente, però lui era il personaggio, diciamo, rompicazzo, ecco, che doveva appunto buttare fuori letteralmente le persone vecchie. L'hai trovato?
0: No, di che film stai parlando?
1: Living. Scrivi Living.
0: Di che anno è?
1: 2022, una cosa del genere, sì. Scritto uno scrittore giapponese.
0: Ah, ok, ambientato nella Londra anni 50.
1: Esatto.
0: Però...
1: Lui è Sutherland, se ricordo bene si chiamava Sutherland, una cosa del genere. Devo dirti la verità, non ricordo. Però è
0: veramente non mi sembra. Sì, Tom Burke, Sutherland,
1: visto? Lo ricordo.
0: Ci sei.
1: Vedete, voi dovete capire, io ho problemi mostruosi coi nomi.
0: Da Kazuo Ishiguro, che
1: esatto.
0: Lo sa, accidenti.
1: Esatto. Quindi rendiamoci conto che io mi trovo nella condizione per cui non ricordo alcune cose da sempre. Io i nomi non li riesco mai a mischiare, mi si mescolano. Però la cosa interessante è che c'ho dei film che sono così importanti, che sono stati così belli, che non te li puoi scordare. Living è uno di questi, dove l'attore principale, come si chiama?
0: Bill Nighy. Uno dei miei attori preferiti.
1: Lui è spettacole. È spettacolare. Il suo cinema è stato forse il più incredibile da tutti i punti di vista. È l'uomo che si trova dappertutto, fino a Harry Potter, c'è sempre stato, diciamo.
0: Tutte le cose inglesi più belle c'è lui, sì.
1: E quello che volevo semplicemente dire è che questo, quando noi vediamo un attore che diventa molto importante, che diventa molto di voga inglese, c'ha sempre un percorso lungo, perché tu evidentemente sicuramente ti sei messo vicino a un grande attore che ti ha fatto anche lui da viatico, insieme a altri, per carità, ne ha fatti talmente tanti di film. Prima stavo vedendo la linea temporale di Tom Burke, che è spettacolare. Un altro attore che mi era piaciuto molto si chiamava in Legend,
0: Ryan Coogler. Sì, che viene dallo humor. Allora, qualche sinossi categorizza questa serie come, diciamo, come si dice, dramma ironico, dramma comico, dramedy.
1: E qui, la commedia drammatica.
0: Attenzione, perché c'è un understatement classico magari della comedy inglese, dove appunto c'è questa situazione di arrangiamento e avvengono delle cose, anche se vogliamo, non dico comiche, ma quasi ironiche. Si ironizza su questi agenti che agenti 007 non sono. Però la serie ha molta tensione e soprattutto ha una asciuttezza anche di fattura, di regia, di realizzazione, che la rende molto secca, tagliente, ritmata, tesa, e le atmosfere a volte sono molto sul filo del rasoio, perché questi poveri cristi, insomma, gente qualsiasi, uomini comuni, stanno sempre lì per dire un qualcosa, una parola di troppo che li fa scoprire. e si salvano sempre per il rotto della cuffia, con una telefonata, correndo, scappando, mettendo pezzi a destra e a sinistra. Quindi può far pensare a un qualcosa anche di comedy, ma secondo me l'ago della bilancia si sposta molto più verso il crime e la tensione che non verso la commedia.
1: No, ma per me non è una commedia.
0: Sì, no, assolutamente.
1: Può essere più simile a un dramma che a una commedia. Dramma sì, perché insomma tutto sommato... allegria.
0: Non ci sono, ecco, sicuramente
1: quello che succede è allegro.
0: Non ci sono splatter, non ci sono sangue, non ci sono morti ammazzati. Sì, qualcuno muore, ma insomma è più un gioco delle parti comunque. Però la serie c'ha quel piglio secco British, di soprattutto non tanto raccontato a voce con i dialoghi, ma dove le immagini stanno raccontando la storia, l'evoluzione della storia.
1: Certo, sì. Naturalmente è una serie che va presa così com'è, credo che abbia un suo finale che non ammette continui.
0: Ecco. No, è chiusa. Quindi... Anche perché è tratta da un romanzo, perché è una storia vera realmente accaduta, la storia proprio di questi agenti sotto copertura, scritta proprio da colui che... interpreta il protagonista, Guy Stanton, e quindi il protagonista di questa serie è proprio lo scrittore, quello che ha scritto il libro, quindi ci dice che diciamo è sopravvissuto,
1: però finisce qui, ecco, diciamo non ha un continuo.
0: È un romanzo come il titolo è Come riuscimmo a infiltrarci, una cosa del genere.
1: Comunque vale la pena darci un'occhiata, assolutamente. Secondo me è uno di quelle serialità che sono belle, perché sono di nicchia, sono probabilmente quelle cose che vedresti solo esclusivamente se ti ci ritrovi in quei discorsi, perché se aspetti uno spara, non è questo.
0: No, sono quelle produzioni Netflix secche che fa il paio con Say Nothing, anche se Say Nothing era FX comunque, FX. Non era Netflix. Oppure Baby Reindeer, oppure La Regina degli Scacchi. Queste cose proprio corte, secche, brevi, che però bucano, anche se vogliamo Adolescence, comunque... anche se i temi sono diversissimi, ma comunque dei prodotti chiusi, brevi, corti, di respiro corto, ma molto molto ficcanti.
1: Bene, e anche questa storia l'abbiamo raccontata. Adesso facciamo un altro spazio musicale e andiamo a sentire, naturalmente, questa volta Michael, quindi di conseguenza abbiamo tanta di quella musica che si può ascoltare, per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta. E adesso appunto andiamo a sentire un brano di Michael e poi parleremo di questo film.

0: ed era Thriller di Michael Jackson, canzone che ci preannuncia il blocco dedicato appunto a Michael.
1: Film 2026, un film insomma interpretato da Jafar Jackson,
0: quindi, diciamo, nipote, regia di Anthony Fuqua, sceneggiatura e soggetto di John Logan. Film uscito in sala qualche tempo fa, insomma un mesetto fa più o meno, se non sbaglio.
1: Sì, sì.
2: Cioè, dove mi dicono tutti ballano mentre non si riesce a stare fermi sul posto.
0: Allora io ho evitato accuratamente le proiezioni, soprattutto io, ma poi una cosa che faccio in genere, evito di questi film le prime proiezioni, perché sono sempre una cacciara, una cosa. Io al cinema ci vado dopo un mese che è uscito il film alle 3 di pomeriggio, così proprio fuori. No, da
1: io posso garantire la cacciara, la cacciara io invece me la sono vista con tanto di popcorn.
0: Te la sei goduto. Tu sei andato per la cacciara, non per il film.
1: Beh, diciamo che mi sono andato a vedere questo film come mi sono visto Bohemian Rhapsody, nello stesso identico modo, cioè. L'idea era quella di vedermi un pezzo di quella storia che fu, e devo dire la verità, non mi è piaciuto, ma vabbè, io ho un ricordo di quel periodo storico, qui viene imbastito un ricordo mischiato e ha lo stesso identico problema che aveva Bohemian Rhapsody, cioè quella di far raccontare questa storia non dal punto di vista storico di quello che ha rappresentato per tutti noi Michael Jackson, ma l'idea è quella di raccontare la storia vista con gli occhi di quelli che gli stavano vicino, e questo è un disastro.
0: Infatti partiamo subito col dire che questo
1: sempre un disastro, sempre, anche per Bohemian Rhapsody, quello è il disastro.
2: Chi è che stava vicino a Michael Jackson?
1: La famiglia.
0: Infatti, diciamo che partiamo subito col dire che questo è un film voluto anche dalla famiglia Jackson. È stato
1: voluto.
0: Beh,
1: obbligato dalla famiglia Jackson.
0: Vabbè, sì, vabbè, voluto, pubblicato, prodotto.
1: No, obbligato proprio. Cioè, la famiglia Jackson non vedeva l'ora di fare questo per raschiare dal barile.
0: Esatto,
1: qualche altro,
0: diciamo,
1: miglio,
0: che hanno
1: miliardino
0: recuperato, però non tutti, so che alcuni si sono tirati indietro.
1: Janet Jackson ha fatto causa alla famiglia.
0: E anche Randy.
1: Randy non ha fatto causa,
0: però comunque si è tirato fuori.
1: Si è tirato fuori, però sia chiaro, attenzione, no. E lei vedi, stai imbrogliando. Non si è tirato fuori dal progetto, ha fatto causa per non farlo. Nel momento in cui poi gli ha detto no, lo si può fare, allora voglio anche io la mia fetta. Perché deve essere chiaro, no? Perché stiamo a parlare di un sacco di soldi, stiamo a parlare di 600 milioni di dollari, mica 10 lire, mica bruschini, quello che è stato dato alla famiglia Jackson dalla Sony, da cui il merchandising che verrà ricavato sarà della famiglia Jackson, perché se vendi le magliette Michael Jackson, i soldi vanno alla famiglia Jackson, va tutto alla famiglia Jackson, perché escludendo tra virgolette il padre, che è stato buttato fuori, cacciato fuori dalla famiglia, tutto il resto è rimasto sempre in mano alla famiglia, perché Michael Jackson non ha mai, diciamo, rotto le briglie con la famiglia, ha sempre tenuto un forte legame, diciamo.
2: Ma non c'aveva un figlio una volta?
1: Che c'aveva?
2: No, un adottato.
0: Sì,
2: no.
0: Michael Jackson ha adottato.
2: Adottato.
1: Uno solo, due, tre.
0: Quello famoso in cui si era affacciato dal balcone.
2: Sì.
0: Che...
2: E quello non ha diritto anche lui, no? L'eredità.
1: Ma sicuramente.
0: Immagino di sì. Sì.
1: Che problema c'è? Che ci avanza i soldi. Non credo che sia un problema.
2: C'è posto per tutti.
0: 200-300 mila dollari gli diamo comunque.
1: 200-300 che? Al giorno? Sì, sì, al giorno. Bene. Consideriamo il fatto importante, dunque i diritti, se vogliamo proprio, dunque Michael Jackson detiene i diritti di tutte le canzoni dei Beatles.
0: Sì.
1: Basta.
0: Vedi che ne hai parlato al presente?
1: Basta.
0: Vedi anche tu pensi che sia vivo, quindi.
1: in questo caso è Jackson proprio vivo,
0: è sull'isola
1: vivo,
0: deserta.
1: Vivo, lotta e soprattutto guadagna insieme a noi, guadagna.
2: Con Elvis.
1: Con Elvis, sì. Ah, di Elvis, attenzione perché è interessante. Lui in realtà è padrone anche di Graceland.
2: Ah, è vero.
1: Ma l'ha regalato a, a Pamela, alla moglie di...
2: Priscilla.
1: Priscilla Presley. L'ha regalato a lei. Però è lui il padrone, è lui che ha acquistato... Sì, perché sai... Lì il discorso era questo. Lui stava con Liz Taylor, ha detto: ma come che faccio? Me lo compro? Sì, però è brutto. Dai, Priscilla è una brava persona. Ma sì, ma moglie lo regalo. Ma
0: Priscilla,
1: sì.
0: Di cui vorrei ricordare che domenica è stato il compleanno. Non so se lo
1: sapevate. Sì, no, sì, questo, sì, no, il compleanno, non purtroppo
2: di Priscilla. L'avete detto a Pastarella?
0: No, no, questa è un'esclusiva che ho conservato per voi.
2: L'abbiamo già detto che siamo all'interno della domenica mattina da me vissuta. Ci sto dentro, eh?
1: Ci stai dentro.
2: Dalle 9:30 alle 13 la combo. Subtitles pastarelle.
1: Capisci che non stai bene.
2: Subpasta. Subpasta.
0: Tu ascolti ogni domenica 4 ore della mia voce.
2: Sì. Questa... E adesso ci sono dentro anche io.
0: Credo che ci sia una categoria porno, sì, per questa cosa, un kink particolare.
2: Vorrei salutare il mio medico che domenica prossima mi ascolterà.
1: Beh, comunque sia, diciamo che Michael Jackson, anche se... poi la storia narra, perché poi c'è una storia, una sottostoria che narra che lui abbia anche diversi debiti e cose di questo genere per milioni, però è una questione di lana caprina, è una questione legata al niente, secondo me rimane comunque legata al niente, considerando il fatto che una volta c'era una persona che fece due calcoli, ma era ancora vivo Michael Jackson, e diceva più o meno che Michael Jackson aveva più o meno la capacità di incassare circa 1 milione al minuto di diritti di copyright fra tutta la roba che si è comprato. 1 milione al minuto. Quanti minuti ci sono in un'ora? 60. E in un giorno? 60 per 24. Beh, allora non ci sono problemi. La vita ti sorride così, capito?
0: Comunque, diciamo, torniamo a parlare del, sì, del film, sì, sì, a parlare, sì, di questo, sì, film, sì, sì, che si concentra sulla vita di, su una parte della vita di Michael Jackson,
1: sì,
0: sulla prima
1: da,
0: parte,
1: da quando è bambino, esatto, e quindi comincia... stiamo parlando dei Jackson 5.
0: Esatto, il periodo di Jackson 5, che è il periodo che fondamentalmente occupa una buona metà del
1: sì,
0: film,
1: sì, certo,
0: perché comunque è da lì che nasce la carriera di Michael
1: meglio
0: Jackson.
1: Meglio di Star Trek, meglio di Guerre Stellari, i Jackson 5.
0: È da lì che nasce la carriera di Michael Jackson, ma è da lì.
1: Questa
0: anche
1: era
0: che nascono...
1: Fantasy, ma voi
0: no, io non, non frequento. Dicevo, è da lì che nascono anche tutti quanti poi i problemi che ha avuto Michael Jackson nella vita, perché facciamo subito la conoscenza con la sua famiglia, nello specifico con il padre.
1: Sì, questo, padre padrone.
0: Esatto, questo un padre classico, burbero.
1: Un classico padre di colore di una famiglia patriarcale, classica proprio. Niente.
0: Stavo cercando il nome del padre, che in questo momento mi sfugge. John?
1: Fa di cognome Jackson, guarda, sì, beh, quello, cioè, è poco ma sicuro. Quello...
2: Ma alla fine che faceva? Lo menava?
1: No,
0: Joseph, Joseph.
1: No, in realtà...
0: Beh, oddio, sì, lo menava, cioè nel film non si vede, però... Cioè,
2: allora, lo costringeva a ballare.
0: Beh, Michael
2: suonava,
0: Jackson ha raccontato comunque anche di abusi fisici da parte,
1: ecco,
0: del,
1: sì,
0: lui
1: del
0: padre.
1: Sì, però... Però diciamo che nel film non si vedono, no, queste cose.
0: Il film comunque è molto rispetto alla storia vera di Michael Jackson, è molto ripulito, diciamo, l'hanno un po' infiocchettato, certo, l'hanno, certo, messo comunque bene. Esce fuori un'immagine di Michael Jackson a un certo punto quasi eterea. Cioè da un certo punto in poi è un angelo.
1: Su questo non sono calato. D'accordo?
0: No?
1: No.
0: Io ci ho avuto proprio questa impressione.
1: Forse
0: seconda
1: perché
0: parte
1: è una
0: poi
1: questione legata alla storia, cioè nel senso che è una questione di vecchiaia, di capelli bianchi.
0: Ok.
1: Michael Jackson era davvero così, era veramente impressionante. Cioè Michael Jackson era una persona fuori dal mondo.
0: Vabbè, quello sicuramente.
1: Fuori dal mondo.
2: Candida.
1: Sì, sì, fuori dal mondo. Cioè, ecco, allora, il discorso, tutto il discorso che si raccontò della possibile sua verso la pedofilia, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Su quello poi, vabbè, ho letto delle cose.
1: Se n'è raccontata di più e di... Però, diciamo, oltre al fatto di non aver mai trovato... In realtà tu quando lo sentivi parlare anche nei, diciamo, nei discorsi che faceva, sembrava veramente un bambino. cioè un bambino dall'aria candida che pensava che Graceland fosse il mondo più bello del mondo, e Graceland non era nient'altro che la casa di Elvis Presley. E lui viveva in questo mondo ovattato, pieno di animali, pieno di esseri che lui adottava, comprava, che mi faceva tanto pensare al Kundun, che quando passava vedeva le pecore, faceva, le posso prendere quelle? E faceva, sì, compriamo anche le pecore. E la stessa cosa, cioè, stiamo parlando del Buddha. È lo stesso identico concetto, assolutamente uno spirito bianco. Forse davvero rimasto sempre così. Questo nessuno potrà mai dire qualcosa sulla capacità musicale di Michael Jackson, che è devastante.
0: Beh, diciamo che Michael Jackson ha comunque segnato un prima e un dopo nel mondo del pop moderno. Perché...
1: No, è oltre il pop, è proprio oltre,
0: no,
1: oltre
0: però,
1: qualunque,
0: diciamo,
1: cosa.
0: Nel mondo del pop in particolare, perché dopo Michael Jackson... Tutti quanti i cantanti, uomini, statunitensi ma anche oltre, si sono rifatti un po' a lui, al modo di cantare, al modo di approcciare alla musica. Io vedo ogni tanto, quando vengono fuori i cantanti nuovi, io li divido in figli di Michael Jackson e altri, e il 90% sono figli di Michael Jackson. Da questo punto di vista proprio ha creato veramente un format,
1: probabilmente perché lui è stato, io appunto non lo definirei nemmeno il primo, io lo definirei semplicemente l'unico. No, attenzione, io non sono un fan di Michael Jackson.
0: No, neanche io, cioè, lo ascolto volentieri, ma non...
1: No, io nemmeno quello, non lo ascolto proprio. Però deve essere chiaro che, insomma...
0: È sempre così tranciante, Roberto Pagliaro.
1: Deve essere chiaro che stiamo parlando di una cosa che, quando a suo tempo lo ascoltavo, nel senso che quando uscivano i suoi dischi, io li ho ascoltati credo tutti, dal primo all'ultimo, e ogni volta c'era qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di incredibile. Cioè, Michael Jackson era unico nel suo genere, nell'invenzione. Cosa sarebbe stata la musica senza Michael Jackson? Non oso pensarlo. Forse ancora fatta di tromboni. Forse avremmo avuto un rap che sarebbe durato molto di più. Non lo so, non ne ho più pari idea. Ma la visione, diciamo, così lungimirante della musica che aveva Michael Jackson appartiene a quei grandi della musica che riescono a modificare. Io ricordo uno su tutti, cioè USA for Africa è roba sua, è una sua idea, non è una cosa, lui ha detto facciamolo anche noi, l'hanno fatto la Band Aid, adesso facciamolo anche noi, santo Dio. Ha scritto una canzone che, al contrario di Band Aid, è ancora tuttora cantata, è forse una delle canzoni più conosciute che esistono. Poi il fatto di diventare così ricco, così famoso... Thriller, quella cosa che stiamo sentendo in sottofondo, è il disco più conosciuto al mondo. Ha superato Frank Sinatra, i Beatles, ha superato tutti. Perché? Perché il video fu un video che costava tipo $1 milioni al minuto, una cosa del genere. John Landis ha speso tanti di quei soldi. Per allora spese una Madonna, però senza la parola. Veniva da
2: un lupo mannaro americano
1: a Londra, cioè, insomma, stiamo a parlare di John Landis, quindi è quel plus in più, però non è mai solo quello, perché i Jackson 5, quando fecero quella canzone che poi divenne iconografia della musica, appunto, meglio di Star Trek, meglio di Guerre Stellari, era perché a quel tempo non si era mai vista una cosa del genere. Non si erano mai visti tutti quegli effetti messi insieme. Sembrava di vedere veramente un film di fantascienza. E
2: io ricordo quando arrivò sulla TV italiana, in un programma di Gianni Minà.
1: Sì, arrivò, quello era molto dopo. Mr. Fantasy lo trasmetteva già da molto tempo.
2: No, il videoclip fu trasmesso per la prima volta in un programma di Gianni Minà. E io, che avevo, non lo so, 11 anni, mi coprì la faccia perché era, cioè, di fronte a un video di una canzone.
1: Ah, era... Thriller, tu stai parlando thriller. Di Thriller.
2: Sì,
1: ah.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: No, no, io stavo parlando di Jackson 5.
0: Che era
1: no,
0: un film. È stato un thriller.
2: È un film, un cortometraggio horror. Sì, sì, sì, sì. Ma veramente è uno zombie movie, nel senso... Se non sbaglio anche si rifà George Romero comunque.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. No, ci sono i lupi mannari, c'è tutto sì. Zombie e lupi mannari, sai.
2: Non che... credo di averlo mai visto integralmente quel video, perché dopo quella volta lì però sì. Ma diciamo, ecco, comunque, il momento più edificante del film se...
0: Allora, posso dire, il momento che a me ha toccato di più è stato verso l'inizio del film, non è molto in avanti. I Jackson 5 hanno finalmente firmato con la Motown e quindi devono incidere il loro primo singolo, che appunto è ABC, il famoso
1: ABC
0: singolo. Esatto. E c'è, ovviamente facevano tutti quanti affidamento su Michael Jackson, sia per la voce che per la presenza scenica, perché comunque era lui il fenomeno, esatto, del gruppo. E si vede i Jackson 5 riuniti nello studio di registrazione, gli altri che registrano già le loro parti, e alla fine arriva Michael a registrare la sua parte, e ovviamente è notte tarda, sono da tantissime ore in studio, lui ha 8 anni, quindi a un certo punto mentre sta registrando incespica un attimo con la voce, e soprattutto si muove troppo rispetto al fatto che lui deve stare fermo sul microfono per registrare, e si interrompe la registrazione. Il fonico dall'interfono parla a Michael Jackson e gli dice: guarda, fatto va bene così, d'accordo, però cerca di stare fermo vicino al microfono, perché se ti muovi comunque la registrazione viene male. E rifà partire la registrazione, e il padre arriva e dice: ma se vuoi vado io a parlarci, glielo faccio spiegare io, sottinteso gli vado a tirare 2 ceffoni, così si riprende. E il fonico è stato il primo forse nella vita a difendere Michael Jackson, perché dice: no, non ti preoccupare, credo che lui abbia capito, lascialo stare, fallo andare da solo. E lui registra le sue parti di ABC e fa una performance vocale. Poi ovviamente anche i due attori, sia quelli che interpretano Michael da bambino che quello da adulto, sono fenomenali, e fa una performance vocale pazzesca, e tutti quanti rimangono estasiati, immobili.
1: Sono fenomenali nel senso che sì, quella è la voce di Michael Jackson.
0: Sì, sì, sì, no, intendo a livello fisico.
1: Fisica. Ah, sì, sì, beh certo. Cercano di fare...
0: Esatto. E tant'è che appunto il fonico ride, la produttrice che era a fianco pure guarda il fonico e sorride, il padre rimane impietrito da questa cosa, e dietro gli altri 4 fratelli cominciano a ballare mentre... ascoltano appunto Michael che registra. Secondo me quello è un momento molto molto bello del film, perché in una scena si racchiude tanto, sia del rapporto col padre, e sia del fatto che comunque lui è stato per tutta la vita un animo molto molto fragile, e ogni tanto qualcuno ci pensava a difenderlo.
1: Sì, diciamo che quello fu un periodo che viene narrato in maniera diversa da quello che poi storicamente noi, chiunque,
0: sì sì, comunque come dicevo prima, molto ripulito il film,
1: molto
0: cioè,
1: ripulito,
0: nel senso, comunque Michael ci pigliava le botte dal padre, ma nel film non si vede mai, ma lui insomma
1: ma vedi, a prescindere da questo, il rapporto che lui
0: importante
1: aveva,
0: anche dirlo,
1: no io ti parlavo dal punto di vista musicale, il rapporto che lui aveva con gli altri fratelli non era così idilliaco, e soprattutto il suo sfanculamento dei fratelli fu totale. Tu pensa che nell'assurdità, no? Janet era la più piccola, quindi e Janet Jackson non ha mai avuto problemi con il fratello, mentre tutti hanno avuto sempre problemi con lui, perché naturalmente l'anima da leader di un fratello minore crea in una famiglia un problema, e quello che si genera appunto è una crisi, diciamo.
0: E infatti appunto, come dicevamo prima, Janet Jackson ha fatto causa
1: alla
0: famiglia, si è completamente estraniata da questo progetto, perché non riconosce la veridicità dei, diciamo,
1: sì,
0: delle cose raccontate,
1: perché se vogliamo anche...
0: Cioè è stata l'unica che ha sempre stata supportata, Michael Jackson, forse l'unica della famiglia a, a rimanergli vicino, insomma, fino, fino alla fine.
1: Sai qual è la cosa? È che Janet Jackson, essendo la più piccola,
0: credo, se non sbaglio, sto andando a memoria, credo che sia stata anche l'unica della famiglia ad aver parlato al funerale.
1: Oh, questo non lo so.
0: No, se
1: tu considera che io,
0: questa cosa
1: io il funerale me lo vidi in diretta.
0: Al finto funerale.
1: Chiaramente. me lo vidi in diretta, ma in realtà non ero granché interessato perché...
0: Vabbè, ah, sì.
1: Finto, tutto finto.
0: Sì, certo, tutto molto retorico, ovviamente. Non,
1: però
0: non
1: ecco,
0: è quello.
1: Tu considera questo, che... i Jackson 5 hanno pubblicato qualcosa come 37 album.
0: Sì.
1: Tu lì vedi uno stralcio forse di 2, 3, 4 canzoni.
0: Sì, sì, certo. Poi è stata tutto un raschiare il successo avuto e cercare di insomma di prendere quello che c'era, quello che si poteva prendere.
1: E insomma, io direi veramente che Tutto quello che c'era di, tra virgolette, positivo nella narrazione di questo Michael viene poi in realtà edulcorato da questo strano rapporto che lui deve avere con tutti. Lui parla per esempio con i suoi fratelli. Noi sappiamo da fonti autorevoli che lui a un certo punto smette completamente di frequentare la famiglia. Si sgancia completamente ed è tutto il periodo che qui non c'è per niente. È il periodo più importante della sua vita, quello in cui lui scrive Bad, perché dopo Thriller lui scrive Bad.
0: Sì.
1: Un attimo. Il periodo in cui lui fa Moonwalker.
0: Sì, sì.
1: Cioè,
0: anche Beat It, Billie Jean.
1: No, Billie Jean c'è, Billie Jean c'è. Cioè,
0: no, sì, Jean sì, no, nel senso però è...
1: Però ecco, il discorso è che... tutto il periodo che lui vive, convive, diciamo, con Liz Taylor, è il periodo che qui è completamente inesistente.
0: Sì.
1: Cioè, noi abbiamo fatto il salto della quaglia,
0: sì.
1: Arriviamo direttamente a lui che praticamente viene colpito da questo faro alogeno che praticamente gli dà fuoco a una buon terzo della sua faccia.
2: E si vede nel film questo
1: sì.
2: Incidente.
1: Sì, sì, sì. Anche se si vede che lui prende fuoco, però non è che figuriamoci. E una volta che succede questo, si racconta questa storia della... come si chiama la malattia che...
0: la vitiligine.
1: La vitiligine, che in realtà è una discussione molto in atto, molto aperta, perché pare che non sia vero questa cosa, che lui non l'avesse.
0: Questa è una cosa... Sicuramente lui aveva, insomma, ha avuto diversi problemi di salute.
1: Ha avuto diversi problemi di salute e lui è quello che, appunto, mo ci vuole Beppe Grillo, ha deciso di schiarirsi la pelle per diventare bianco. Speriamo che ad Harlem diventa sindaco un nero e così gli fa un culo così. Quella era la famosa frase. La famosa frase. Però ecco, il discorso è che noi abbiamo avuto un periodo lungo in cui quando è tornato in Bed con questo naso completamente rifatto, con questo volto quasi efebico. Bad fu. Sì. Io ho detto Fat, vero? Ho detto Fat.
2: No,
1: per caso.
2: No, hai detto Bad. Fat è... Vabbè, quell'altra cosa.
1: Paul Jankovic.
2: Guarda Jankovic.
1: Quello è l'immaginario collettivo su cui tutti noi che abbiamo vissuto gli anni Ottanta ci siamo basati, perché aspettavamo come morti di sonno davanti alla televisione per vedere la sua versione di Michael Jackson, che era qualcosa di incredibile.
2: Bellissimo.
1: Fra l'altro Michael Jackson che ha incontrato Paul Jankovic e hanno anche fatto
2: Weird Al Yankovic,
1: troppo complicato, e hanno fatto anche diverse serate di chiacchiere insieme, perché proprio ci sono loro due che si fanno le chiacchiere. Io sono sempre e rimango sempre...
2: Hanno fatto una seriale o un film su
1: non
2: Weird
1: lo sappiamo
2: Al Yankovic,
1: no, lui sì, però non c'è Michael Jackson,
2: no, su Jankovic però.
1: Ora noi...
2: un documentario forse.
1: Rimaniamo... No, è proprio una serie. Dove lui fa di tutto. Diventa anche il presidente di una nazione. E Ora, quello che possiamo dire è che sulla figura di Michael Jackson, su come si comportava, e io avrei bisogno di, che ne so, di una persona che sa parlare del suo modo di ballare, che fu qualcosa di sconvolgente da molti punti di vista, ha riscritto un modo di ballare che prima non c'era e che lui ha letteralmente portato agli altri, perché poi gli altri hanno utilizzato questo metodo.
0: Sì, appunto, quello che dicevo prima, cioè esiste un prima e un dopo Michael Jackson dal punto di vista del ballo, ma anche dal punto di vista del canto. Cioè, prima non era così comune che un cantante maschio avesse una voce così chiara. Cioè, ricordiamoci che fino a Michael Jackson, soprattutto se parliamo degli anni 80, gli anni 80 è il periodo delle voci profonde, le voci belle, delle voci. E invece lui arriva e ribalta un po' la situazione.
1: Sì, diciamo che negli anni 80 era l'unico che se lo poteva permettere, sì. Perché c'aveva. Perché ecco, spesso e volentieri, anche lo stesso Yankovic ne faceva spesso utilizzo. Quando dovevi prendere per i fondelli una persona come Michael Jackson, ti mettevi a urlare, perché sì, era l'unica cosa che potevi fare, perché i suoi strilli, le sue urla, che erano intonate, erano qualcosa di unico ed era una caratteristica sua. Cioè lui riusciva, fra l'altro, per chi ha visto qualche live in cui ci sono i suoi concerti, lui riusciva a fare quello che la Ciccone ha sempre sognato, cioè ballare e cantare allo stesso modo, senza, come se fosse in playback. Era disumano da questo punto di vista. Lui non aveva problemi di fiato, mai. Che è qualcosa che alla fine della storia ci dimostrava appunto una delle caratteristiche timbriche, sonore, musicali, e poi la grandissima conoscenza della musica. Michael Jackson aveva veramente una conoscenza impressionante di come funziona la musica proprio, e tanto da costruire dei riff che sono tuttora validi, che non vengono relegati a un periodo storico. Cioè, mo ci vuole, che ne so, Thriller non è musica degli anni 80, è Thriller, che è una cosa diversa. Così come Billie Jean non è musica degli anni 80, è Billie Jean. Io direi ugualmente Bad, ugualmente tante cose. Cosa che è riuscita a lui e a poche altre persone, riuscire a fare una tipologia di musica se ne possa dire che è anche difficilmente riproducibile, perché diciamo che band cover di Michael Jackson non è che ce ne sono, è un po' più difficile, diciamo. E poi ecco, diciamo che alla fine della storia quello che hanno tirato su in credo un'ora e mezza, quanto è durata la...
0: No, un paio d'ore, il film dura un paio d'ore.
1: Comunque sia, va tranquillamente via, sì, non è assolutamente pesante come...
0: Diciamo, comunque poi appunto parlando del film, il film a un certo punto si ferma esattamente nel 1988 con l'inizio dell'esibizione allo stadio di Wembley per il Bad World Tour, appunto subito dopo l'uscita di Bad, e il film si ferma lì e ci lascia con l'idea che ci sarà un secondo film, ci sarà un sequel.
1: Ma anche no, speriamo di no.
0: Io sono quasi certo che ci sarà.
1: No.
0: Ma
1: la risposta mia è no.
0: C'è pure scritto, c'è
1: no.
0: To be continued. Proprio
1: no,
0: è dichiarato.
1: No.
0: Tu dici, è stato detto così, poi la storia
1: la
0: continua.
1: Storia continua.
0: Secondo me invece continua con un secondo film.
1: Madonna,
0: perché bisogna grattare ancora. Anche perché il film appunto si ferma nell'88 e non racconta tutto quanto il lato oscuro di Michael Jackson, il lato più Vero. Controverso e tutto ciò che insomma che sono state dall'irruzione della polizia a Neverland fino insomma a tutto il processo per pedofilia, processo dal quale lui comunque è uscito fuori innocente.
1: Assolto.
0: Esatto.
1: Assolto non tanto per il fatto che non è stato commesso, ma per il fatto che comunque sia a furia di miliardi ha risolto i problemi lui, capito? Molte persone,
2: ha ristorato un sacco
1: sì,
2: di gente.
1: Sì, molte persone hanno smesso di fargli causa, eccetera, eccetera, eccetera. Per bimbi che comunque sia lo andavano a trovare e che poi qualcuno ha detto che qualcuno di questi che venivano toccati, eccetera, eccetera. Da cui poi film modello Scary Movie, in cui Michael Jackson a quel tempo veniva preso per i fondelli, dicendo no, ma non l'ho nemmeno toccato, certo.
0: Allora, su questo però c'è da dire una curiosità, perché sono andato un pochettino a cercare di curiosità sul film. Allora, le riprese del film sono terminate il 31 maggio 2024, quindi 2 anni fa praticamente. Solo che a giugno 2025 sono state effettuate 22 giorni di riprese aggiuntive per rigirare completamente tutta la parte finale del film, finale incluso, perché il film in realtà si doveva concludere con l'inizio del racconto appunto delle accuse del processo del pedofilia avvenuto nel 93. Il film doveva finire raccontando l'inizio di questa cosa, l'impatto mediatico di questa roba qui, solo che gli avvocati della Jackson Estate non si sono accorti che c'era una clausola di uno degli accordi con Jordan Chandler, che è stato uno dei bambini accusati da Michael Jackson, e che Michael Jackson accusatori di Michael Jackson, che lui ha pagato per chiudere il processo. E in questo accordo che lui ha firmato, un accordo di riservatezza, lui ha fatto inserire la clausola che non si sarebbe dovuta fare nessun tipo di rappresentazione, nessuna opera futura. Quindi loro in realtà avevano girato questa roba, ma hanno dovuto buttare tutto quanto, perché se fosse uscito il film e raccontava la storia anche di questo bambino, gli avrebbero fatto un bucio de culo
2: a ricaccia tutti i soldi.
0: Quanto in Everland, esatto. Quindi per questa cosa qui loro hanno preso e hanno dovuto riscrivere il finale. Tra l'altro il finale appunto scritto da John Logan, sceneggiatura scritta da lui, che ha avuto un'altra ulteriore complicazione, perché John Logan abitava a Santa Barbara, che ha preso fuoco l'anno scorso, e quindi anche la casa di Joe Logan aveva preso fuoco, e quindi si sono accumulati ritardi su ritardi, quindi il film è stato finito di girare 2 anni fa, ma è uscito solo adesso a causa di tutte queste complicazioni. E tutto questo ha fatto lievitare i costi del film da 10 a 15 milioni di dollari. Quindi ci hanno smenato, diciamo,
2: che comunque non è pochissimo, è una produzione, una piccola produzione.
0: Sì.
2: Immaginati.
1: Considerate il fatto importante che appunto la caratteristica che ha avuto la famiglia di Michael Jackson dopo la morte di Michael Jackson stessa è stata quella di riuscire comunque

0: darsi tutto quello che è possibile per ricavare soldi più possibile da questo figlio, dimostra proprio la mancanza di empatia anche verso il rispetto verso una figura che praticamente è riuscita a fare qualunque cosa nella musica, tanto quanto è riuscito a essere una persona così mal vista dalla famiglia, e che insomma fa pensare parecchio, devo dire la verità, fa pensare parecchio. Certo è che la sua morte è stata inaspettata, si narra di infarto.
1: Tecnicamente sì, arresto cardiaco dovuto ad abuso di propofol.
0: Sì. Che cos'è? Vai.
1: Che non mi ricordo, un antidolorifico se non sbaglio il propofol fosse.
0: Sì, no, perché?
1: Che era stato somministrato dal...
0: Perché?
1: Perché non me lo ricordo.
0: Perché lui si sottoponeva molto molto fortemente a tantissime e diversissime terapie di, diciamo, trattamento della sua pelle e allo stesso tempo operazioni per modificare il suo volto, gli zigomi. Credo che in tutto abbia fatto più di 18 operazioni sul viso. Qualcuno potrebbe dire sì, ma molte sono state fatte per... No, quelle erano 5. Le altre sono tutte di... cioè farsi venire il naso all'insù fatto in quel modo, perché poi in realtà lì si vede, però quello almeno si vede. Quando all'inizio lui si fa fare l'operazione al naso, e comunque sia gli rimane un naso più piccolo ma sempre da nero, cioè normale, poi invece diventa proprio tutta un'altra cosa, diventa un volto quasi alieno, con questi con questo sguardo quasi asiatico, con gli occhi tirati all'indietro. In Bad è veramente veramente sconvolgente, quasi una figura efebica. Potremmo dire senza avere, quasi un volto da trans, di una persona che sta facendo una transizione.
1: Comunque è estremamente modificato, diciamo.
0: Estremamente modificato. Poi naturalmente
1: oltre periodo... al di là del colore della pelle, volevo citare un mio amico comico, Fabrizio Ferri, che una delle sue battute più belle che mi piace sempre citare è: ho letto un libro sulla vita di Michael Jackson, all'inizio non era così chiaro.
2: classico di Fabrizio Ferri. Sì, sì, sì.
0: Purtroppo era così, sì. Diciamo.
1: Allora, volevo parlare anche un pochettino dell'accoglienza, di come è andato il film. Allora, il film...
0: Scusate, volevo, sì, dire una cosa importante.
1: Vai.
0: Dovete sapere che tutto questo Marco lo sta facendo per non parlare di Okutan no Ken. Sta cercando di allungare
2: qualche
0: il
2: minuto,
0: brodo,
1: tergiversando.
2: Qualche minuto di allora, delirio l'avremo.
1: Distribuzione del film. Il film ha incassato globalmente 218 milioni di dollari, stabilendo il record per il miglior esordio per un biopic. La prima volta ha superato Bohemian Rhapsody.
0: Sì, vabbè, ecco, grazie.
2: Bisogna farne altre 4 per gli avvocati... da pagare,
0: no,
2: i fratelli,
0: ma il discorso è sempre quello, cioè qui stiamo parlando di Michael Jackson, sì, che è un'altra cosa, cioè,
1: allora, poi,
0: mondo a parte.
1: Dal punto di vista della critica in realtà ha avuto un gradimento molto basso, perché
0: certo,
1: su Rotten Tomatoes siamo sul 39% di gradimento e su Metacritic 4.9 su 10, quindi comunque il film non è stato accolto bene dal pubblico. E però c'è un però, perché appunto quello che dicevo prima, il produttore Graham King ha dichiarato che ci sarà un secondo film.
0: Vabbè, ma lui ha fatto questa dichiarazione,
1: è stato dichiarato anche perché dice che il montaggio originale superava le 3 ore e mezza, quindi con tutto il materiale che hanno tagliato almeno un altro film di 1 ora e mezza ci esce fuori,
0: no,
1: sicuramente. Ma poi gireranno altro. L'unica cosa è che appunto non sanno bene come gestire questa questione delle battaglie legali, quindi probabilmente il film parlerà dell'uscita di Dangerous nel 1991, prima appunto dello scandalo, e poi si salta direttamente a Invincible, che è l'album del 2001, quindi si farà questo salto di 20 anni, e si parlerà anche della costruzione di Neverland, di lui che vuole costruire questo parco

0: parco giochi, ma
1: per i bimbi
0: è probabile che ci sarà, diciamo, un silenzio su tutta quella parte lì. Questa cosa ma mai successa, tu sai qualcosa? No, io non so niente. Però
2: sarà divertente vedremo, vedere, insomma, come poter parlare di queste cose senza poter citare situazioni.
0: Anche perché in tutto questo Dan Reed, che è il regista del documentario Leaving Neverland, che se non l'avete visto ve lo consiglio caldamente, tutte le persone che stanno ascoltando, perché è un documentario bello importante, cioè si dicono delle cose molto forti, e ha detto che questo film dovrebbe essere cancellato dalla storia del cinema. Vabbè, Dan Reed è uno che non c'ha molti filtri, uno pane al pane, vino al vino.
2: E forse non ha tutti i torti, bisogna dire la verità, perché poi effettivamente è un film che è molto bello, ma per me è molto, se vogliamo, tra virgolette, deludente dal punto di vista storico, ed è simile a Bohemian Rhapsody, cioè alla stessa identica importanza di quella struttura narrativa che è stata data a Freddie Mercury in quella storia, che poi è piaciuta tanto.
0: Però posso dire, nel confronto tra i due film, io comunque ho preferito Bohemian Rhapsody, per quanto non mi abbia fatto impazzire, sicuramente ci sono delle parti, però Bohemian Rhapsody comunque ha una rappresentazione più vera, per
2: durante il Live Aid,
0: di Freddie
2: se
0: Mercury.
2: C'era una certezza che non c'era, era che Freddie Mercury sapesse che era stato colpito dall'HIV. Nel Live Aid, se c'è una certezza descritta dagli stessi partecipanti del gruppo, è che Freddie Mercury non ha mai detto a nessuno di avere l'HIV, se non per il fatto che le persone hanno capito che c'aveva l'HIV. Però lui non l'ha mai detto, cioè non c'è mai stata questa roba. La visione dei doppi denti, più denti, quindi bocca più grande per fare più canzoni, per piacere, nel vero senso della parola. Lui aveva semplicemente questa deformità per cui aveva un dente in più nella struttura dei canini, aveva praticamente come se avesse tre denti al posto di due, e questa è la visione. E poi si salta completamente tutta la parte del racconto della separazione di lui con i Queen, sì, per poi tornare di colpo insieme. Sì, vabbè, è proprio così è successo.
0: E questo,
2: diciamo che le fasi
0: si
2: le
0: racconta
2: fasi non
0: solo
2: sono...
0: il bello, è sempre una favoletta.
2: Esatto, e questo è il vero problema. Cioè, il bello di avere un biopic fatto bene sarebbe quello di avere una storia che la fa un terzo.
0: Ma questo è Hollywood.
2: No, un terzo. Cioè, tu immaginati sta cosa bellissima. Adesso non è più possibile, perché purtroppo Michael Jackson raccontato da John Landis.
0: Ma anche da altri suoi storici produttori, penso anche. Credo che Quincy Jones un paio di cose
2: Quincy
0: su Michael Jackson
2: le
0: sappia.
3: Ah, quindi Michael non è ispirato, il film non è ispirato a un libro, a un testo.
0: No, è proprio
3: originale,
0: scritta, sì,
3: sceneggiatura originale di John Logan.
0: Sarà candidato tra l'altro sicuramente come sceneggiatura originale. Sono certo di questa cosa.
2: E tutti rideranno, però questo.
0: Ce la metto già, faccio già la mia puntata, la mia previsione. Bene, quello che dovevamo dire su Michael abbiamo detto.
2: Sì, sì. Intanto l'anno prossimo, a marzo, ci sarà la notte degli Oscar, che hanno già rinominato, non so se l'avete visto. Si chiama Odissea.
3: Ah. A luglio.
2: Odissea si chiama così, l'hanno rinominato Odissea. Non so per quale motivo gli hanno dato sto nome.
0: Vabbè,
2: perché probabilmente Matt Damon è un altro uno di quelli che ha la cascetta dei premi.
0: La carriola.
2: La carriola ogni tanto dice: che facciamo qua?
0: Bene, questo era tutto quello che avevamo da dirvi su Michael.
2: Anche se a me il Mary è piaciuto tantissimo, quindi secondo me il Mary potrebbe meritare ancora una volta.
0: E adesso, nonostante le divagazioni di Roberto Vagliaro...
2: Esatto, le mie divagazioni.
0: Andiamo ad ascoltare il brano che ci introdurrà all'ultima serie di cui parleremo oggi, che è Hokuto no Ken.

0: Vabbè, continua, continua.
1: No, no, no.
0: E questa era la sigla di Ken il Guerriero, quello vero, quello originale, possiamo dire.
1: Ma noi oggi non parliamo del no. Ken il Guerriero.
0: Ma io mi ero preparato su quello.
1: E no, e no, e no.
2: Se entri nel pagliaro verso, esatto, diciamo, devi rinunciare a tutte le tue
0: idee. Perché io ero pronto, cioè, avevo fatto anche un rewatch dell'anime storico.
2: Beh, non, vabbè, ma esagero.
0: Non parliamo di Ken il Guerriero, no?
1: No, no. No, cioè, nel senso che credo che sia altrettanto lungo questo, perché adesso siamo a 9. Probabilmente andremo a 10, non so quando finisce in versione.
2: Credo che l'aggettivo che abbracci tutta questa operazione sia uno e unico soltanto: inutile.
1: Inutile. No, soldi.
2: No, diciamo, se da dire l'aggettivo da consigliare a un amico, è inutile.
1: Diciamo che io non ho capito bene la motivazione, perché è l'unica cosa che ancora... A meno che non sia davvero il problema del copyright, che però, ripeto, varrebbe solo per l'America, perché poi in Giappone non ne
2: vale. Intanto, su che piattaforma è visibile?
1: Amazon?
0: Su Prime, sì, su Prime. Sì, disponibile su Prime.
1: Cioè, questo è un prodotto Crunchyroll, chiaramente, potrebbe essere certo. Diversamente. Però devi sapere che praticamente i diritti sono stati ceduti, venduti, ed è un'altra casa di produzione che sta facendo questa versione di Hokuto no Ken, e si vede subito, perché i disegni sono
2: no, disegni qualcosa. Già non è una parola giusta, diciamo.
1: Ma sai che credo che addirittura che siano disegni, quella è la cosa inquietante, perché
2: dici?
1: Allora, quando ci sono i fermi, quello è sicuramente un disegno, non so se è come una sovrascrittura del disegno stesso, cioè hanno usato l'IA per aggiungere cose, aggiungere frame e fare le animazioni su disegni statici che sono stati fatti. Ma quel Ken il Guerriero non è il Ken il Guerriero che abbiamo noi conosciuto. Tra l'altro non sarebbe nemmeno accettabile, anche perché per quanto possa essere storicamente importante come serie, è una serie relegata storicamente a noi che abbiamo una certa età. Tu, un ragazzo di oggi, gli fai vedere che Ken il Guerriero si taglia le vene, quello. Sì. Purtroppo, quindi. Purtroppo adesso sono abituati a altri tempi, a un linguaggio completamente diverso, non certamente quello, e quindi di conseguenza sarebbe a dir poco insostenibile per loro.
0: Beh, allora, diciamo comunque subito una cosa su questa riedizione dell'anime, che secondo me è proprio il focus principale. Allora, Ken il Guerriero, secondo me, aveva avuto il pregio di avere i character design forse tra i più belli della storia dei manga.
1: Grazie al cazzo.
0: Cioè,
1: frase giusta è questa. Beh, sì.
0: I personaggi erano molto molto belli, molto ben caratterizzati. Si parla anche di un'estetica molto particolare, perché parliamo comunque di una storia ambientata in un mondo post-atomico, in un mondo apocalittico. È quello.
2: Siamo in Mad Max.
0: Esatto. Il fatto che siano stati così sviliti da un'animazione proprio di bassa lega, e penso che sia una delle cose più brutte di questa serie, al di là della trama, di tutto quello, cioè proprio, se vogliamo andare oltre l'operazione, proprio il livello di animazione in un momento storico in cui l'animazione, anche quella indipendente, raggiunge dei risultati molto belli e fatti bene, non capisco perché un anime prodotto comunque da una casa di produzione di un certo livello, portato in giro nel mondo da Prime, non insomma la piattaforma,
1: non da uno scappato di casa,
0: abbia un livello così basso proprio tecnicamente. È quella che è la cosa che mi ha sorpreso di più della serie, al di là poi di tutto il resto di cui appunto non possiamo parlare. Però proprio la cosa, io mi ricordo proprio primo episodio, dopo qualche minuto c'è la scena di Ken in carcere, e ci sono praticamente tre personaggi che parlano e sono chiaramente messi su tre piani diversi, sono proprio messi su tre layer. A un certo punto c'è una carrellata all'indietro fatta per allargare l'inquadratura e vedi proprio i personaggi che si muovono staticamente su una stessa linea, che si avvicinano e si allontanano. Proprio fatto magia, come si fa nel teatrino amatoriale di Burattini, che muovi le cose con quei binari. Cioè, veramente.
1: Stiamo parlando del ragazzino e della ragazzina.
0: Sì, sì, esatto.
2: No, no, ce l'ho presente. Sì, sì, sì.
0: Quella è stata la cosa che proprio. E arriva dopo 10 minuti dall'inizio del primo episodio. E quella è la cosa che veramente mi ha sorpreso.
1: Ah, quindi non i capelli. Io, appena ho visto i capelli, ho fatto: ah, vabbè, ma che è? Digitale. No.
2: Stavo dicendo prima l'effetto, la corazza del pangolino. Cioè, le scaglie non sono capelli, sono scaglie, ma un'infinità proprio.
1: Ma la cosa più divertente, sapete qual è? Il ragazzo, io non ricordo i nomi, pensate voi. Non ricordo i nomi.
2: L'aiutante di Ken.
0: In questo caso manco
1: il ragazzino. Avete visto i capelli del ragazzino?
2: Sì,
1: sono qualcosa
2: sì.
1: di incollato.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, ma tu non puoi fare una cosa del genere. Facciamo anche finta che appunto c'ha i capelli da pangolino e Superman, che è il guerriero, ok. Non si muovono. Ma il ragazzino che ha fatto? La ragazzina che c'ha questa cosa tipo la frangetta. Se gli spari quella frangetta non se ne va. È spettacolare.
2: Sì.
1: Cioè, ma perché? Ma qual è la motivazione per cui bisogna essere così non bravi a fare una cosa, se non il fatto che si vuole spendere il meno possibile per le animazioni? Come mi ricorda quando Francesco Salvi faceva la controfigura di un regista piuttosto famoso, un certo Manzina, che diceva: vabbè, ma che devo fare? Il film ho un girato di un'ora, un'ora e mezzo, e il film quanto dura? Quanto vuole durare? 2 ore, 2 ore e un quarto. Allungava il film con gli stessi fotogrammi ripresi e messi davanti e dietro.
2: Sì,
1: sembra
2: sì.
1: la stessa cosa, e quella è la cosa veramente inquietante. Cioè, sembra davvero che sia stato fabbricato con pochissimi soldi, con... Cioè, poi fra l'altro non è vero, perché poi sappiamo che non è vero, perché sono stati spesi bei soldi per fare sta cosa. Francamente non lo so, perché non riesco a capire. Poi fra l'altro hanno ripreso la sceneggiatura, diciamo, l'hanno rimessa a posto dal punto di vista cronologico. Perché
2: sì, è un po' più chiaro nei primi episodi, un po' più chiaro la situazione.
1: Diciamo che la versione giapponese era così.
0: Dovendolo condensare in pochi episodi, ovviamente hanno fatto una
1: pulizia di sceneggiatura. Ma sti pochi episodi, quando finisce?
0: Finisce venerdì, no, sabato, martedì.
2: Quindi 10 episodi sono.
0: Sì, 30 maggio, manca l'ultimo episodio da vedere.
2: Beh, quindi sarebbe tutta la prima stagione, il primo ciclo di Ken in 10.
0: Praticamente,
2: perché
0: sì.
2: Il Ken originale erano, secondo me, 25-30 episodi, la prima stagione.
0: Allora, adesso te lo dico.
2: E me lo ricordo perché io lavoravo nell'emittente locale che aveva il licenziataria di Ken il Guerriero sull'Abruzzo. TVQ. E io, scusate l'aneddoto personale.
0: Sì, la prima stagione 22 episodi.
2: 22 episodi. Sì. Io lavoravo nella redazione giornalistica, in particolare sportiva, che aveva il telefono, lo stesso numero telefonico della regia, certo. dell'amministrazione. E la gente, noi rispondevamo al telefono, nella redazione giornalistica, e almeno una o due volte a settimana ci sentivamo addossare improperi, insulti, vergognatevi, delle signore che ci insultavano.
1: E quelli saltano in aria,
2: perché
1: fanno vedere
2: facevamo
1: mio figlio.
2: Ed era anche censurata, perché
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: in Italia
1: sì, certo.
2: Non si vedevano cervelle, eccetera, si vedevano solo botte e poi in silhouette nera le membra che esplodevano. E io invece cosa facevo? Prendevo una pila di VHS, mi facevo il mio Netflix personale e me le registravo direttamente dalla messa in onda. Quindi mi registrai tutta la prima stagione in VHS senza la pubblicità.
1: Ah, tu facevi questo?
2: Sì, sì. ed è stato il paese dei balocchi.
1: diciamo che Kenny il guerriero appartiene a, come si dice, il futuro prossimo, perché è molto in là. Kenny il guerriero siamo negli anni 90, credo.
0: No, prima stagione 1984 in Giappone.
1: No, in Giappone,
2: in Italia.
1: Ciao,
0: in Giappone. In Italia 87.
1: Insomma, siamo all'inizio degli anni 90. No,
2: infatti, quando lavoravo io lì, Kenny il guerriero era già famoso, era già passato varie volte, però la popolarità non diminuiva.
0: Comunque io
2: nel 92 ancora eravamo tutti infoiatissimi. Poi in particolare TVQ, il circuito Italia 7, non
1: Italia
2: so se
1: 7,
2: ve lo ricordate,
1: certo.
2: L'epoca di Colpo Grosso, perché io poi avevamo anche Colpo Grosso nella messa in onda di TVQ.
0: E io ero appena nato, non potevo sapere queste cose.
2: E tempo forse 92, 93, 94, a un certo punto l'emittente si arrende alle lettere di protesta delle telefonate e abolisce Kenny il guerriero e mette Sanpei.
1: Okay. Pescatore, grandi orecchie, aspetta.
2: Ma tu l'hai vista mai una puntata di Sanpei?
0: Sì, sì. Allora, se posso dire, io ho una...
2: Sanpei.
0: Vabbè.
1: Sanpei.
0: Io mi scuso con le persone che ci stanno ascoltando.
1: Pescatore,
0: per questa...
1: dalle orecchie,
0: per questo
1: sventola.
0: Momento.
2: No, non diceva così.
0: Sì, sì.
1: Sorriso di sale, Sanpei.
0: E oltre a scusarmi, mi dissocio anche pubblicamente.
2: Io non ho mai visto, non ho mai resistito un minuto a una puntata di Sanpei.
0: Allora, devo dirti: io ho una discreta cultura di anime anni 80, perché io, bambino, ho cresciuto negli anni 90, e c'erano le TV locali che per tutti quegli anni hanno continuato a trasmettere quegli anime, ma fino ai primi 2000.
2: Sì.
0: Cioè io Ken,
1: sì,
0: beh,
1: sì, ma certo.
0: Io Kenshiro l'ho visto, visto in TV.
1: Ma certo, tu.
0: Credo fosse Tele 2, adesso non ricordo mai. Reti televisive pugliesi.
2: Sì, in Puglia era diverso, in Abruzzo sparisce. Sì, sì.
0: Io guardavo quello e tra l'altro mi ricordo che c'era proprio un momento della settimana, un momento della giornata in cui io guardavo in sequenza tre anime degli anni 80, anche anni 70, in sequenza, ed erano Kenny il guerriero, L'uomo tigre e I predatori del tempo.
1: Mamma mia, i predatori del tempo, sì. Ma quella è proprio vecchia.
0: Esatto, e c'erano appunto le reti locali che acquistavano questi prodotti a due soldi, perché comunque parliamo di serie già all'epoca molto, molto vecchie, e le mandavano in onda. Io quindi finivo i cartoni belli, quelli di Italia 1, quelli nuovi, moderni, mi spostavo e andavo a vedere questi vecchi. Quindi grazie a questa cosa qui c'è una discreta cultura sulle cose degli anni 80.
1: Naturalmente l'idea del bello... Via Taglia 1.
0: E vabbè, no, per me era... No. Parliamo, all'epoca ragazzi, Italia 1 c'era roba bella, all'epoca c'era Dragon Ball,
1: bello.
0: C'erano i Pokémon, c'era Sailor
1: bello,
0: Moon.
1: Bellissimo. Ma è bellissimo.
2: Oh mio Dio.
0: Sailor Moon, roba seria comunque.
2: Oh mio Dio, Cavaliere dello Zodiaco, oh mio Dio.
0: Cavaliere dello Zodiaco,
1: mamma mia, quanto era bello.
0: Siete due vecchiardi comunque.
2: No, Kenny il guerriero era fatto con due lire, con due idee
0: sì,
2: in croce, però con un tale giostramento di suggestioni e giocato molto sul non visto. Invece in questa serie Okuto no Ken del 2026 è tutto bidimensionale, piatto e tutto ipervisto.
0: Sì.
2: Tu vedi le pieghe delle cervella esplose, scoppiate nei crani. Cioè puoi contare le pieghe del come si chiamano, le circonvoluzioni della materia.
1: È messa in visione la stessa visione che c'era volendo nella versione non censurata, quella che poi è passata nelle videocassette che si potevano affittare di Ken di Okuto, quindi Ken il guerriero, nelle versioni appunto da videocassette e non quelle televisive che erano assolutamente censurate. Però la differenza è assolutamente un piattismo di disegni senza precedenti, brutto come la fame, cioè non c'è dinamismo, non c'è niente. Questo, cioè, se vogliamo ammazzarlo dal punto di vista della cinematografica, questo film, questo seriale è veramente statico, cioè è il massimo della porcheria da questo punto di vista. Certo, che dire,
2: poi
1: per rispondere a Marco, perché sennò poverino ci rimane male, cioè gli anni 90 hanno portato cose eccezionali, memorabili, non quelle. Non quelle. Ma avessi detto, che ne so, Evangelion.
0: Evangelion lo davano su MTV. Lo davano su MTV.
1: No, MTV è arrivato dopo. Evangelion lo davano
0: però
1: su
0: TV. Quando lo davano in TV Evangelion era il, se non sbaglio, il 2000 o il 2001. No,
2: Evangelion nell'epoca MTV.
0: E io, allora io, questa
2: video,
0: è una cosa,
2: no,
0: io,
2: video, dopo Video Music.
0: Io ho provato a vedere Evangelion quando è uscito.
1: Evangelion.
0: Perché io guardavo comunque MTV come canale musicale, vedevo tutti quanti i videoclip e usciva la pubblicità e io quando ho visto il trailer ho detto che figata, i robottoni che si menano. Poi ho visto le prime due puntate, il me bambino di 10 anni, dopo aver visto due puntate, sono quelli a parlare basta e nessuno sì. si menava, ha detto vabbè, ciao.
2: Le prime mazzate arrivano dopo cioè, mezzo minuto nei primi 5 puntate.
0: Cambiavo canale e guardavi Power Ranger dove si menavano davvero.
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: potevi vedere Pat Labor, che insomma tutto vabbè, sommato.
0: Questa, insomma, questa qua roba. Stiamo facendo una polemica.
1: I 5 samurai, io potrei farti una polemica infinita.
2: No, Cyborg queste... 009.
1: No, quello è vecchio, quella è roba vecchia.
2: Ah, un po' prima, sì.
1: Stiamo parlando della preistoria. Poi, naturalmente, la versione Netflix di Cyborg 009 è arrivata dopo, in mezzo.
0: Comunque,
1: veniva ogni tanto ritrasmesso Cyborg 009 su Italia 1. Su Italia
0: comunque, 1. Tutta roba migliore di questo Ogutō no Ken, che io sono stato costretto a guardare. Infatti, volevo pubblicamente fare un'intemerata Roberto Pagliaro e dire basta farmi vedere queste cose, tu mi fai vedere tante cose belle perché anche il brutto
1: anche no, più che il brutto è anche
0: no, questo è brutto,
1: è obbligatorio vedere come si può rovinare, cioè ecco, io aprirei un piccolissimo punto su questo, non è nemmeno un fatto di rovinare una storia o di danneggiarla, perché tanto non succede, perché noi che l'abbiamo già visto a posto così, loro hanno cercato di fare cosa? Di costruire un adattamento che sia fatto per le persone di oggi. Non funziona.
2: L'operazione mi ricorda molto l'operazione di Gus Van Sant su Psycho, cioè fotogramma per fotogramma rifatto.
1: Ma magari perché quello che ha fatto Gus Van Sant è una grande operazione.
2: Sì, no, l'approccio, perché hanno preso mimeticamente tutta la sequenza, tutto il montaggio, tutta la sceneggiatura originale e anche quasi inquadratura per inquadratura, cioè comunque scansione temporale per scansione temporale della serie originale ridisegnata, praticamente. È la serie originale ridisegnata in maniera digitalizzata e secondo me anche intelligenza artificiale.
1: Cioè, Marco, sai qual è la vera edulcurazione di questo Ogutō no Ken? Le scene dove si fa a botte.
2: Sì.
1: Sono finte, non c'è dinamismo. Cioè, quando Ken di Ogutō incontrava una persona e cominciava a fare tu lo sentivi e lo vedevi, cioè tu vedevi quel punto, quelle botte infinite che venivano date. Qui sembra edulcorato, cioè tu non ti accorgi di niente, vedi solo delle mani che si muovono che non hanno nessun senso,
2: i corpi che volano
1: e poi il corpo che salta in aria. Ma che vuol dire così? Non... E questa è veramente una cosa dannosa. Poi
2: e soprattutto, secondo me, non attecchisce anche nell'immaginario del teenager attuale, del ragazzino attuale, che cioè Attack on Titan e tutte cose che hanno cambiato il gusto, l'hanno anche aggiornato.
1: Sì,
2: e, non,
1: sì.
2: E qui
1: sta parlando di una storia che comunque
2: anche
1: sia...
2: il pathos, cioè quell'insistere sul vecchietto morto che porta i semi di riso, che sta lì 5 minuti, oddio sto morendo, e muore, oddio sto morendo, oddio povero me, cioè è un pathos che oggi lo spettatore di, non dico One Piece, ma Attack on Titan, che ha quella carica drammatica di pathos, cioè,
0: sì, è proprio un altro tipo di linguaggio, di cifra stilistica,
2: di generazione del pathos. Sì, sì, sì.
1: Sì, e poi stiamo parlando comunque sia di Attack on Titan, che insomma merita grande rispetto, un'opera importante.
2: No, faccio il parallelismo perché è
0: il miglior anime, il miglior anime degli ultimi 20 anni a mani basse.
1: Non te lo saprei dire.
0: Sì.
1: Miglior anime... si dice sempre negli anni 90 c'erano i Robocop, i signori di Robocop, che tu potevi vedere. Guardavo altro.
0: Guardavo altro.
1: Ovunque, ovunque si sentiva per caso o per sbaglio i suoni del Gundam, andava bene. Questo era, questo era, vedi, il concetto.
0: Vedi, io non ci ho mai avuto questa grande passione.
1: Ma mica è colpa tua, sei
0: i robottoni.
1: I robottoni sono tutto, erano tutto nella vita. Non è che...
0: Io sì, però preferivo
1: anche
0: altro.
1: Perché ne avevi, andavo... ne avevi aiosa, cioè ne avevi...
0: Sì, sì, sì. Ma io comunque grande fan dei Power Rangers. Dove
1: i Power Rangers fanno schifo, c'era... non sono i robottoni, cioè, tu, non c'entra niente.
2: Se noi diciamo la differenza tra Zambot 3 e Gundam...
1: Io... E cioè, stesso autore,
2: scusa,
1: stesso
2: Daitan,
1: autore.
2: Scusa, è Daitan.
1: Daitan non è stesso autore.
2: Zambot 3, cioè, io... dove avevamo il terrorismo, gli ostaggi umani, le bombe umane.
0: Io per citare...
2: I rifugiati, la politica avevamo.
0: Io per citare la mia collega Giulia, ti guardo come la mucca che guarda il treno, con lo stesso sguardo.
1: E come la guarda la mucca?
0: È uno sguardo vuoto, è vitreo.
2: Per tutti quelli che stanno ascoltando domenica, cioè io, Giulia, tra poco sarà quella che arriva appena finiamo.
0: Quindi sì, questa...
2: Abbiamo esaurito anche quella mezz'ora che va dalla fine di Subtitles all'inizio di Pastarelle, ce la siamo presa.
1: Dopodiché ricordatevi sempre 2 ore.
0: Comunque, Okuto no Ken.
2: Oculo.
0: Okuto no Ken. Non,
2: vaffanculo.
0: No, basta.
1: Beh, consideriamo il fatto che comunque sia, se vanno avanti, dopo di questo devono fare la sezione, diciamo, quella con Caio, io. Insomma.
2: L'isola quella dei demoni.
0: Anche perché con la visione di queste 9 puntate che ho visto, ti ricordo che hai tolto tempo alla mia visione di un altro prodotto di cui dovremmo andare a parlare
1: la settimana prossima.
0: A breve, esatto. E quindi io adesso sto indietro per colpa
1: tua. Stai indietro, ma stai indietro, la devi recuperare.
2: Euforia 3.
0: No.
1: Stiamo parlando di quella che verrà.
2: Ah, come no? Puntatone monografico.
1: Monografico. Esatto. Facciamo una monografia.
0: E io sto facendo, perché non avendo mai visto nulla, io sto facendo adesso il recuperone di tutto.
2: No, ma come fai?
0: Perché sono pazzo.
2: Che farmaco assumi per sostenere?
0: Vedete cosa mi costringe a fare questa trasmissione? È così.
2: E comunque,
1: succede.
2: E comunque poi non avrai letto il fumetto di partenza.
1: No, figuriamo.
0: Posso dire, sto cazzo.
2: Quindi secondo te Irogasm è quello che vedi lì? Ma Irogasm è un'altra cosa.
0: Io mi attengo a ciò che vedo. Vabbè, vostro onore.
1: Ma poi soprattutto non c'entra niente la storia l'una con l'altra.
2: Esatto.
1: Non sono manco parenti, quindi non è un problema.
0: Io parlo solo di ciò che vedo. E comunque chiudiamo questo capitolo su Okuto no Ken, possiamo liberarcene.
1: Certo. Okay, possiamo liberarci.
0: Comunque, per chi fosse interessato adesso, che comunque sta all'ascolto,
1: l'ultima puntata tutto disponibile sia sabato. Prime, per chi non ha Prime,
0: esatto.
1: Crunchyroll,
0: sì.
1: Perché su entrambi
0: le
1: piattaforme.
0: Comunque, insomma, se avete questo
1: su
0: questo
1: Crunchyroll
0: fetish,
1: credo che potete ascoltarlo anche in giapponese.
0: Meglio ancora proprio.
1: però non sono la voce non è più l'originale, quindi non so, nemmeno in giapponese chiaramente. Non potrebbe essere.
2: Io avrei fatto una serie animata di Ken. L'origine della scuola di Okuto è quella di Nanto, cioè un prequel, per esempio, sarebbe stato interessantissimo. 1800 anni prima di questa apocalisse nucleare. Come si è...
1: Non credo.
2: Lo so.
1: Come tutte le cose belle non si possono fare perché. Non si sa se poi ci saranno le persone che si interessano a questa roba qui. Perché...
0: Oltretutto, quello è proprio Nanto Progetto, quindi non
1: Nanto Progetto, vedete? Capite dopodiché perché io gli faccio vedere queste cose?
2: Stiamo già in pastarelle.
1: Dopodiché, chiedetevi perché gli faccio vedere, per punirlo.
2: Vogliamo fare un esperimento meta radiofonico? Esci da Subtitles e entra in pastarelle.
0: No, non posso
2: domenica.
0: Perché poi
1: c'è il diritto di copyright.
0: Esatto, sì, c'è un contratto, un'esclusiva, per cui io quelle cose le posso dire solo dalle 12 alle 13, quindi c'è questa cosa. Purtroppo il nostro gran visir Francesco Bibone mi ha fatto firmare questa esclusiva.
2: E rispondi ai miei messaggi che tu visualizzi dopo Giulio Innamorato quando ti mando il messaggio domenica mattina.
0: Va bene, allora grazie per averci ascoltato, per averci
1: sopportato.
0: Esatto, anche in quest'ultima
2: ce ne scusiamo di tutto
0: quest'ultima versione con Kutono Ken, va bene. Quindi ci aspettano due puntate succosissime.
1: Sì, due puntate, una sarà la settimana prossima, che se tutto va bene sarà On the Beach, torniamo al mare finalmente.
0: E facciamo la monografica.
1: Monografica su The Boys, adesso lo possiamo dire. Esatto. Che lui non ha finito ancora di vedere.
0: Che sto guardando, però sto guardando.
1: Perché è una persona brutta.
0: E mentre invece
1: sei
0: poi
1: brutto.
0: La prossima puntata ancora.
1: Quella dopo ancora sarà ancora, se vogliamo, ancora più monografica, lunga. Sì. Ancora più lunga, ancora più monografica, perché lì c'è di tutto dentro.
0: Perché parliamo di un totale di 7 stagioni e 2 romanzi. Quindi...
1: 2 romanzi, esatto. Sì, perché anche l'altro purtroppo è un romanzo.
0: The Handmaid's Tale e il suo sequel The Testaments.
1: Ecco, vedi, c'è una persona che dice vado a retro Saragat in questo momento.
2: Saragat.
0: Saragat. Va bene, grazie.
1: E
0: grazie
1: questo
0: di tutto.
1: È quanto vi dovevamo dire per questa puntata di Subtitle. Noi ci sentiamo la settimana prossima, appunto, con la monografia su The Boys.
2: La domenica io mangio le pastarelle.
1: Bye bye.

0: Le passarelle.
1: La domenica con le pasterelle.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start, benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno, siamo te, io e te io, come
2: io e te
3: stai?
2: A così.
3: E te così, anche oggi Federica non c'è, però la salutiamo perché come sempre ha un
2: sta
3: lavoro
2: sulla
3: vero.
2: Barca.
3: Sta sulla barca, che ci guarda da lontano Federica, va bene.
2: È salpata.
3: Salpata, e vabbè, finché la barca va lasciala andare, sembriamo Sandro e Raimondo a un certo punto.
2: Ma noi siamo qui stoici, solo per voi, solo per quelli
3: potevamo
2: che ci ascoltano.
3: Potevamo essere al mare, invece, vedi, potevamo.
2: In realtà, guarda, io sono molto contento di fare questa trasmissione
3: per non andare al
2: a
3: mare.
2: Mezzogiorno, esatto, perché io ho la scusa perfetta per non andare al mare. Tutti quelli dicono, sai, allora domenica vieni, un aperitivo, un burraco, e io, mi dispiace.
3: Guarda, c'ho la radio,
2: infatti
3: purtroppo.
2: Io andrei avanti tutto per sempre. Anche
3: ma io, guarda,
2: luglio,
3: a un certo
2: agosto.
3: Punto, per recuperare, vi lascio a te Federica tutto il mese di giugno e luglio e io me ne vado al mare e voi fate passerelle alla fine, così. Allora, siamo in diretta.
2: Siamo in diretta, come testimoniamo la diretta?
3: Che ne so.
2: È finito tutto, è finito il campionato.
3: Però c'è la Champions League, il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions.
2: 4-3 i rigori, per la seconda volta consecutiva.
3: Mi dicono brutta partita.
2: Ma è un po'
3: era più bella Giulianova Frosinone, per dire. Quelle, esatto, il commento di Marcozzi. Frosinone culone, come dicono, Paris Saint-Germain culone.
2: No, diciamo che è stato un po' noiosetta, un gol all'inizio, un gol alla fine e poi
3: nel mezzo il vuoto.
2: Meglio insomma di altre partite di altri anni che sono andate a finire male, ma noi su questa cosa non...
3: Non ci addentriamo per l'amore di Dio.
2: Andiamo avanti anche perché però... io comunque... voglio comunque salutare e dare un abbraccio virtuale a tutta la colonia nerazzurra che popola Radio Start. Soprattutto,
3: una colonia, praticamente.
2: Sì, c'è una colonia nerazzurra popola Radio Start. Comunque quest'anno lo scudetto è nostro.
3: E va bene, chiudiamo così. Festeggiamenti in Francia, terribili, un morto c'è stato.
2: Vabbè, quelli francesi sono sempre un po'...
3: Non si sanno contenere, non si sanno contenere.
2: Volevo fare un attimo una cosa, continuare un piccolo uso privatissimo
3: del
2: mezzo radiofonico. Volevo fare oggi che è 31 maggio, volevo fare gli auguri a Thomas.
3: Guarda, è diventato rosso, carino, auguri Thomas, dolce, carino, sono contenta. Non si può dire quanti anni fa?
2: No, è meglio che non si dice, meglio questa cosa non si sappia, è l'informazione che rimarrà privata qui tra di noi.
3: Comunque ha superato
2: un po'
3: insomma,
2: più di 18
3: più
2: sicuramente,
3: di 18,
2: sicuramente più di 18, quindi tanti auguri Thomas. Oggi pomeriggio poi ci sarà una festa lunga gordi che dureranno per tutta
3: hai fatto
2: la notte.
3: La torta, hai cucinato tu la torta?
2: No, quest'anno niente torta, quest'anno vado a fare l'ospite, semplicemente a ubriacarmi.
3: Bravo,
2: infatti meno male che è successo la domenica per il lunedì, perché fosse stato il sabato per la domenica io non so se stamattina sarei riuscito a essere in diretta. Vabbè,
3: tanti auguri a Thomas. Siamo tutti quasi. Pure Thomas è di maggio, come mio marito, vedi? Manuel il 4, Thomas il 31.
2: L'apertura e la chiusura del mese.
3: Esatto, e va bene. Che mi dici? Allora, un altro possiamo testimoniare che, rimanendo nello sport, che è iniziato il Roland Garros, Sinner fuori ha schioppato di caldo, giustamente perché
2: è
3: i francesi
2: vero,
3: sono delle grandi merde, posso dirlo, che fanno giocare giustamente i loro giocatori francesi, li fanno giocare dalle 19 in poi, mentre invece Sinner lo fanno giocare a mezzogiorno in un campo che sfiora i 40 gradi praticamente. Però noi italiani resistiamo e siamo rimasti in tre, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. E con Berrettini che ha sfiorato ieri l'impresa, che ha vinto dopo 5 ore di match, penso che. E lo rifaranno giocare, penso, a mezzogiorno, tra qualche giorno, perché non si uccidono così anche i cavalli, come citava il famoso film. Praticamente
2: sì,
3: lo sorprenderanno.
2: C'è questa cosa.
3: I francesi, tu vedi, tutti giocano dopo le 19, ma guarda che caso, questo è proprio.
2: Ma infatti, ma non si può fare una cosa, cioè, non si può giocare.
3: Dalle 5 in poi.
2: No, ma magari è proprio in un altro periodo. Dove so, ad aprile che è un po' più fresco.
3: Sicuramente Wimbledon, che giocheranno in Inghilterra, non ci saranno questo tipo di temperature, 40 gradi eccetera, eccetera. Però già la terra rossa a mezzogiorno e ci credo io che schioppa. E non è stato l'unico Sinner a cadere sotto
2: tra l'altro
3: il caldo.
2: Cosa che si riproporrà fra una quindicina di giorni all'incirca, quando cominceranno i mondiali e le prime partite si giocheranno in Messico, che
3: arriva
2: che diciamo non è proprio un paese noto per le sue temperature miti.
3: Spero che giochino la sera, anche se insomma
2: no, però in realtà da quello che so hanno fatto tipo degli impianti con l'aria condizionata, con una roba pazzesca.
3: Quindi
2: il rischio è solo degli uragani, poi a un certo punto potrebbe succedere.
3: Giocheranno Messico, quindi
2: Stati
3: Uniti
2: e Canada.
3: È di notte.
2: Guarda, la maggior parte delle partite sono tipo tra le 2 e le 4 di notte.
3: Capito, cioè, che culo. Cioè, lo vediamo, ascolti altissimi, la Rai che ha pagato oro per avere i mondiali.
2: Sarà complicato, diciamo, seguire questi mondiali.
3: Ma chi li vede? Ma non ha neanche comprato tutte le partite. Sentivo che dicevano che hanno comprato una percentuale di un tot di partite, neanche tutti i quarti. Ma che cazzo? Vabbè.
2: Tu hai una squadra che ti farai ai mondiali?
3: E l'Inghilterra, per vicinanza a mio cognato, che insomma è l'unico ascoltatore di Passarelle.
2: Allora, io quest'anno
3: reale
2: ho deciso di puntare le mie fish, e infatti do un consiglio anche a chi ci sta ascoltando sul Giappone.
3: Voi sentite, Capitan Tsubasa,
2: voi sentite me, il Giappone quest'anno
3: due
2: ci darà, delle grandi giocate. Lo vedo abbastanza avanti.
3: Qual è quella nazione piccolina? Curaçao?
2: Curaçao è quello, è un,
3: no, però c'è
2: quello,
3: un
2: liquore, sì, blu Curaçao.
3: Sì, però c'è una nazione molto piccola che però si produce
2: Trinidad
3: anche
2: e Tobago.
3: No, si produce anche un liquore lì. Poi te lo farò sapere, vabbè, però sì, però c'ho voglia di Curaçao adesso.
2: Voglia di Curaçao, un bel blu Curaçao, liquore che sa di banana.
3: Per partire con la mattinata. Dai, partiamo con la mattinata.
2: Va bene, allora noi partiamo con la mattinata e partiamo con la nostra prima rubrica, la rubrica più che ci invidiano
3: davvero?
2: Tutti i programmi radiofonici italiani. Io ricevo chiamate in continuazione da Radio DJ, RTL,
3: guarda,
2: RDS, che ci dicono: ma voi questa sigla, queste cose, come le fate? Purtroppo le potete ascoltare solo qui a Radio Start, quindi andiamo con la rassegna stampa.

0: E siamo qui con la nostra rassegna stampa, la rassegna del giorno, le notizie più pazze e pazzerelle, solo qui a Pastarelle.
1: No, vabbè, questo... Marco, hai dormito stanotte? Stranamente sì, mi sembra, vero?
0: Questo è perché ho dormito troppo, quello è il problema. No, vabbè, questo è rimembranze di quando facevo il rapper, capito? Che
1: certo.
0: Mi escono le rime così. Comunque mi dicono dall'alto, il nostro grande capo ci dice: ha ragione Giulia Curaçao. Quindi,
1: vedi? Quindi io tifo per quella.
0: Hai ragione. E aggiungo anche che poi quello blu è buonissimo. Vabbè. Sì. Faremo una trasmissione
1: un giorno.
0: Io
1: tifo per quella nazione, perché io tifo sempre per i piccoli e per i perdenti. Quindi per l'Italia, visto che non c'è, andiamo. Scusa, faccio questa parentesi.
0: È
1: finita anche la seconda chance che avevamo di andare ai mondiali.
0: Sì,
1: perché
0: sì. L'Iran ha detto
1: no, ci stiamo, co-cats. E anche l'Ebola ha detto... Però c'è grande difficoltà per i giocatori che provengono dal Congo, perché
0: devono fare tutta una profilassi.
1: Sono isolati e così, però quindi neanche l'Ebola ha portato in Italia, non sarebbe stato corretto comunque. Però non ci saremo.
0: A proposito degli Stati Uniti, di mondiali negli Stati Uniti, la prima notizia arriva direttamente da lì, precisamente dalla Florida, dove Kathleen Thomas, una ragazza, è stata fermata dalla polizia della Florida.
1: E su questo
0: stava guidando e l'agente gli ha contestato il fatto che lei stesse al telefono.
1: Oddio, l'ho vista questa notizia.
0: Recuperate
1: il video.
0: Notizia che è correlata da video. Praticamente questo agente dice: guardi signorina, lei stava guidando col telefono in mano, visto io che stava impugnando il telefono con la mano destra. E a questo punto questa ragazza alza il braccio e fa vedere che non ha la mano.
1: Lei è un moncherino che si ferma al gomito praticamente.
0: Esatto.
1: Dice, e lei è stata molto brava, perché ha detto nella contestazione: lei deve scrivere che ha visto che io impugnavo il telefono con la mano destra. Cioè, me lo deve mettere per iscritto. Ha mantenuto la mano, è stata bravissima.
0: Allora, posso dire che questa notizia mi ha colpito particolarmente, perché a me è successa una cosa simile. Cioè,
1: Quale arto?
0: No, allora, nel senso, io una volta
1: guidavi con la minchia.
0: Una volta sono stato fermato perché avevo purtroppo il telefono in mano e
1: ingoiato.
0: E c'è stata questa cosa.
1: No,
0: per
1: voglio
0: cui...
1: sapere dove l'hai messo.
0: No, c'è stata questa cosa. No, me l'ho beccato col telefono in mano, me l'ho fatto il verbale. E sul verbale c'era scritto che io stavo tenendo il telefono in mano con la mano sinistra. E io in realtà il telefono lo stavo tenendo con la destra.
1: Vedi. Quindi allora potevi contestare il verbale.
0: In realtà poi ho chiesto a un mio amico avvocato. Ho fatto scusa, ma se io dico che il telefono ce l'avevo con l'altra mano, comunque posso contestare il verbale? Lui mi ha detto no, perché comunque hai il telefono in mano. Quindi il punto era proprio non averlo. Quindi non utilizzate il telefono alla guida, soprattutto se avete una mano sola.
1: Esatto, però se tu una mano vedi che io sto guidando, perché se no guidavo senza mani o guidavo col telefono in mano, la mano destra reggeva il telefono, quella dice: ma quale mano, scusami. Comunque guardate il video, perché è esemplificativo di quanto sia arrogante la polizia statunitense,
0: che pensava
1: di avere ragione quando lei non aveva, con una mano reggeva il volante e con un'altra niente, perché c'aveva il moncherino.
0: Comunque la storia alla fine è andata a finire bene, perché lei aveva comunque preannunciato il fatto che avrebbe fatto ricorso, ma è stato lo stesso poliziotto che qualche giorno dopo aver emesso la multa ha chiesto l'annullamento della stessa.
1: Beh,
0: perché insomma
1: probabilmente il moncherino, perché, dove te lo infilo?
0: Probabilmente perché dalla centrale gli avranno detto: guarda, fatti i cazzi tuoi,
1: esatto.
0: Annulla la multa, perché sennò qua ci facciamo una bella figura di me e tutti
1: sì,
0: quanti.
1: Sì, anche perché comunque non è un momento facile per la polizia statunitense. Sono sempre stati arroganti, ma in questo momento vengono visti veramente, veramente male. Ci sono anche delle puntate di The Pitt, la serie TV con... ambientata all'ospedale di Pittsburgh, dove compare proprio l'ICE all'interno e fanno una figura veramente terrificante, worldwide, come si dice, intorno al mondo. Quindi è un momento difficile, hanno fatto bene a ritirare e starsi zitti e chiedere scusa.
0: E rimaniamo negli Stati Uniti con la seconda notizia del giorno, precisamente questa volta siamo in California, sì, Hollywood in California, giusto?
1: Sì.
0: Me lo confermo, poi siamo ad Hollywood, quindi notizia che arriva dal mondo dello Star System, precisamente un piccolo incidente che è successo a Laura Clary. È un'attrice comica, ha fatto un po' di serie divertenti tipo Tube Girls o cose del genere, che purtroppo insomma gli è capitato un incidentaccio perché l'altro giorno, qualche giorno fa, mentre stava andando ad aprire il frigorifero per prendere i succhi di frutta per i suoi bambini, il frigorifero gli è crollato addosso.
1: Ah, poverina.
0: Frigorifero da 270 kg.
1: Quindi la faccia del cazzo.
0: Un bel frigo. Insomma, comunque l'attrice non ha riportato seri danni, se non insomma qualche contusione o qualcosa. Però ha deciso di fare causa all'azienda che ha installato il frigorifero.
1: Sì, se tu ti tiri il frigorifero, praticamente ti viene tutto il frigorifero addosso. Non è stato fissato bene, insomma.
0: A te è mai capitata una cosa del genere? Perché a me sì.
1: Ma però, non avevo dubbi.
0: Però non ho potuto
1: non cucino,
0: fare,
1: per
0: no,
1: cui.
0: Non ho potuto fare causa a nessuno perché ero stato io a montarlo. Quindi
1: ah, quindi è posto.
0: Sì, una volta sì, avevo montato un pensile in cucina e sono andato ad aprire il pensile e il pensile mi è rimasto in mano, praticamente, sì.
1: Questi lavori fatti così, come si dice, defuggiani.
0: No, però dico, io quella volta è stato il fai da te e quindi è stata colpa mia. Però appunto adesso sappiamo che anche gli installatori professionisti sì, però non sono così professionisti.
1: Ti posso dire, io ho avuto un operaio a casa quando facevo casa che mi ha detto Giulia, ma le plafoniere le posso mettere a fantasia mia? Cioè, scusa, fantasia tua in che senso? No, dove mi vedo bene che ci stanno? Ho fatto, no, aspetta, qui ci sono dei punti dove mettere le plafoniere. Sempre questo stesso operaio, alla fine, dopo avermi fatto diversi danni, è andato a vedere, dopo qualche anno, un lavoro fatto malissimo. Ha detto, giù, ma chi cacchio te l'ha fatto sto lavoro? Tu, gli ho detto. Scusa, se tu sei qui, non ci sentiamo più con questo operaio che veniva spesso a casa.
0: Strano.
1: Strano, strano.
0: E allora andiamo con la terza notizia di giornata. Ci spostiamo in Europa, precisamente in Svezia. Cosa è successo in Svezia?
1: Allora, posso pensare.
0: Vai, prova a indovinare. Che questa è la cosa bella perché io non dico le notizie prima, le sparo e basta.
1: Allora, IKEA.
0: Sì, IKEA.
1: Per sempre sì.
0: Esattamente.
1: Esatto, vai, allora ho capito qual è la notizia.
0: È la stessa notizia. Praticamente, cosa è successo? In Svezia, per ora, in 5 punti vendita del famosissimo megastore IKEA, ci si potrà sposare.
1: E questa è una buona idea, secondo me.
0: Una buona IKEA.
1: Una buona IKEA.
0: Praticamente, qual è la proposta di IKEA? Hanno allestito nell'area dove fanno appunto l'esposizione un'area fatta apposta per i matrimoni, tutta quanta arredata bene, ovviamente, IKEA, con le sedie per
1: lì
0: per
1: puoi
0: gli
1: fare
0: ospiti.
1: Anche lista nozze, cioè ti sei dimenticato di comprare il regalo, passi, incarti una bajour al volo e dice auguri ragazzi, felice nozze. L'ha detta anche Biggio e Fiorello questa notizia, con la chiusa di Biggio che il prete dice puoi montare la sposa. Io la trovo agghiacciante questa chiusa di Biggio, però.
0: bellissima sì.
1: E ora puoi montare la sposa.
0: Quindi per chi di voi fosse in Svezia, per chi di voi stesse programmando delle vacanze, sappiate che da sabato 27 agosto, se vi trovate a Malmo, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad.
1: E Franco, come diceva, Patacarrone, Franco.
0: Che sono appunto le 5 città dove è possibile fare questa cosa. Sappiate che potete sposarvi.
1: Hai visto? Chissà se questa cosa si propagherà in tutte le sedi IKEA in Europa tra qualche anno, perché non credo che sia.
0: Guarda, tra l'altro fanno un pacchetto, proprio un pacchetto IKEA, che comprende il rito civile. Ufficiale, tra l'altro, cioè un commesso dell'IKEA a loro.
1: Che ti sposa lui.
0: Sì, ricevono una delega dai vari sindaci o dalle amministrazioni delle città per poter fare questa cosa. Quindi nel pacchetto c'è il rito ufficiale, quindi siete sposati ufficialmente. Un menù
1: di polpette, ovviamente, polpette dell'IKEA.
0: Esatto, per gli invitati. E poi c'è un regalo anche per gli sposi.
1: Una, come si dice, uno scaffale Billy.
0: Un qualcosa, insomma, un regalo un scelto dallo store per gli sposi. Quindi,
1: ragazzi, e fateci un pensiero, tu ti sposeresti all'IKEA?
0: Io sono cintura nera di IKEA, a me piace tantissimo. Io non vedo l'ora che c'è qualcuno che mi dice: ah, guarda, perché vado all'IKEA, devo montare questo mobile, io arrivo di corsa. Cioè, proprio,
1: fantastico.
0: Trovo una cosa molto piacevole montare mobili.
1: Io penso che ci sono quei mini appartamenti arredati dentro l'IKEA, dove uno ci potrebbe vivere bene. Io penso che mi dovrebbero trascinare via con l'ambulanza con le mani legate dietro, perché uno si convince che quella è una casa vera. Peccato che non siano case vere quelle. Bello, bello. A me l'IKEA pure piace tantissimo. Anche le polpettine. E devo dire che ci sono.
0: Se poi
1: anche...
0: IKEA ci vuole dare due soldi per questa sponsorizzazione gratuita che noi gli stiamo facendo, potete pagarci anche in billi.
1: E
0: non,
1: anche
0: non
1: nell'app Too Good To Go, non so se la conosci, sono lì le cose IKEA.
0: Assolutamente.
1: E io mi trovo per caso una volta, ho fatto: dai, prendiamo una box e lì puoi prendere l'invenduto della giornata. E ci sono anche negli store.

0: piace, ci piace.
1: Sì, però non è adatti minori. Dobbiamo
0: tappate
1: fare
0: le orecchie ai bambini.
1: Tappate le orecchie ai bambini non è adatti ai minori.
0: Ma dovreste tapparle a prescindere dall'inizio di questa trasmissione.
1: Sì, esatto. Però è una notizia un po' scabrosa, quindi per le persone sensibili. Allora, è una notizia accaduta in Italia, in particolare a Pordenone, dove un ragazzo ha avuto la brillante idea di praticare una cosa alla ex, appunto ex è diventata dopo questa cosa.
0: Ed è subito ex.
1: È subito ex, di spruzzarle l'aria compressa tra le natiche.
0: Ah.
1: Con una pistola a soffiaggio, a parte che l'ha fatto durante l'orario di lavoro, quindi vorrei, non so se è di lei o di lui.
0: In pausa, insomma, uno ci si rilassa come
1: lui si è difeso dicendo che è stato uno scherzo, ma il problema è che è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e pena sospesa.
0: Scherzo finito male.
1: Ecco. Però questo gesto ha colpito una zona intima della vittima e praticamente la ragazza ha riportato lesioni.
0: Addirittura.
1: Sì, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, però comunque sempre lesioni. E questo l'imputato, che poi veramente è stato insultato in tutti i modi e già in ospedale da questa ragazza, ha risarcito la vittima, però è stato classificato come violenza sessuale questa cosa, nonostante fosse fatta, insomma, perché lui ha detto no, stavo scherzando, scherzo del cazzo, giustamente. Ok. E dopo di questo, essendo stato fatto in orario di lavoro, oltretutto lui ha perso anche il lavoro dopo questo. È un comportamento, non rifatelo a casa.
0: Esatto, don't try this at home.
1: Non spruzzate aria compressa tra le natiche per vedere l'effetto che fa, come avrebbe detto Iannacci.
0: Però ti vedo un po' gonfia, un po' costipata.
1: Sì, no, ma che cosa voleva fare? Voleva gonfiare? C'era spazio esterno, non ho capito.
0: Quello è quando si dice ti gonfio come un canotto.
1: Sì, comunque è terrificante che sia avvenuto nel 2022, che comunque adesso abbia avuto conclusione questo iter giudiziario così, e lui si è giustificato con uno scherzo.
0: Uno scherzone.
1: Hai perso la fidanzata e il lavoro. Io ci penserei due volte prima di scherzare in questo modo del menga.
0: E va bene, allora adesso noi ci andiamo ad ascoltare la prima canzone di giornata. Ci diamo un po' la carica. Finalmente sono arrivate le prime hit estive. Sono arrivate le prime canzoni che ci accompagneranno per tutta quanta l'estate.
1: Un po' flaccidine, come dice il nostro riferimento al Vise Salerno, che non c'è più il tormentone.
0: Però insomma le cacciano e quindi noi ci andiamo ad ascoltare la prima.

0: ed era Cadillac di Tony Pitoni, Sciablo e Ghe.
1: E Ghe, hai visto? Ghe che, diciamo che... La canzone era, non era manco doppio senso, era proprio senso esplicito.
0: Sì, diciamo, non lascia nulla all'immaginazione. Bella diretta.
1: Bella
0: vabbè,
1: diretta.
0: Ma noi siamo grandi fan di Tony Pitoni.
1: Sì, anche di Ghe Pequeño, che diciamo che non ha fatto... Si mostra volentieri, ecco.
0: Vabbè, ma per una volta che uno
1: che
0: esce
1: uno
0: il cazzo
1: esce
0: su
1: il cazzo.
0: Instagram, viene etichettato,
1: vedi,
0: guarda, veramente non si può fare più niente. Qui,
1: esatto. Vabbè, per ogni riferimento cercate Ghe Instagram, quindi poi saprete esatto. Tutte le
0: cercate
1: notizie.
0: L'Instagram suo, non il mio.
1: Posso dire che là si parlava di lunghezza di membri, di peni, e la notizia che era stato praticamente si è smarrito il pene di Napoleone. Perché
0: sì?
1: È stato imbalsamato, venduto, e adesso pare che ce l'abbia un privato in Texas.
0: Se lo sono persi.
1: Sì, pare che ci sia questo privato in Texas che rivendica il possesso di questo, che è la lunghezza di 5 centimetri. Vabbè, quindi anche imbalsamato.
0: Vabbè, però in proporzione, comunque Napoleone era basso.
1: Ma si dice che era basso, poi alla fine no. Comunque.
0: Smentisce la regola della L.
1: Vediamo un po'. Io comunque... Cioè,
0: io non ci credo.
1: La parte di crime che invece caccia al pene di Napoleone, che è stato imbalsamato, venduto di qua e di là, ma non si sa dove è finito. Vabbè, però pare che porti bene.
0: Allora, noi in questa settimana lo sappiamo che siamo ancora lontani, ormai siamo in quel periodo in cui siamo troppo lontani da un Sanremo e troppo vicini all'altro, al Sanremo passato.
1: Però siamo in fase tormentoni dell'estate,
0: esatto.
1: Questo
0: e
1: è
0: visto
1: il
0: che non ce ne sono.
1: Torniamo a parlare di Sanremo.
0: Sì, perché questa settimana sono uscite un po' di novità su Sanremo, sono uscite le prime, diciamo che sta cominciando a venire fuori il Sanremo di Stefano De Martino.
1: Che tanto che voleva essere un po' di nicchia, underground, così invece sta portando delle rivoluzioni.
0: Io vorrei, mi dispiace che voi non siate qui, ma dovete vedere la professionalità con la quale Giulia Innamorati ha inforcato gli occhiali per parlare di Sanremo, perché per leggere le notizie, veramente una persona, guarda, ce l'abbiamo solo noi.
1: Porto le lenti a contatto perché sono mio, però quindi portando le lenti a contatto alla fine devo mettere gli occhiali per leggere.
0: E allora dacci queste novità, quali sono i primi rumors?
1: Allora, Stefano De Martino ha preso molto seriamente il suo ruolo e non vuole sfigurare, perché tutti quanti dicevano non è in grado, secondo me pure non è in grado, però si sta molto come si dice, spendendo per fare un ottimo lavoro a Sanremo, quindi a parte presenziare tutti gli eventi musicali eccetera eccetera, ha cominciato a dire secondo lui quale dovrebbe essere l'andamento di Sanremo dell'anno prossimo. E grande rivoluzione, elimina la serata delle cover.
0: Questa notizia a me dispiace un po', io sono molto molto dispiaciuta questa notizia, perché la serata delle cover è veramente una delle cose più interessanti che c'è a Sanremo. Ricordiamo, serata delle cover introdotta da Pippo Baudo, è stato lui a inventarsi questa cosa della serata delle cover, e mi dispiace perché veramente era una di quelle cose che davano un po' di movimento al festival.
1: Ma la serata delle cover verrà sostituita da una serata speciale dedicata a un'altra gara interna alla gara di Sanremo per chi andrà all'Eurovision, quindi si farà una gara nella gara. Perché non tutte le canzoni vincitrici di Sanremo sono adatte al grande trasciume che tanto ci piace dell'Eurovision. Quindi secondo me quest'anno, per fare un esempio, potevano andare benissimo Elettra Lamborghini Dito nella Piaga, che non avrebbe... Cioè, vabbè, Dito nella Piaga ci è andata molto vicino a vincere il festival, però Elettra Lamborghini, per esempio, era... lontanissima dal podio, e canzoni come...
0: Per quanto comunque ci siamo difesi bene a livello di trash, cioè nel senso, comunque ricordiamola, la bandiera, il vestito di sposa che diventa bandiera italiana,
1: però...
0: è uno dei momenti più alti di quest'ultimo Eurovision.
1: Pensavo più bassi, però ecco, ci vuole, io sono convinta veramente, se non una votazione a parte, una gara a parte per le canzoni dell'Eurovision. Quindi bisogna cancellare qual è la canzone più bella, bisogna settarsi su qual è la canzone che è più adatta all'Eurovision.
0: Allora guarda, ti dico, questa cosa ha senso, però secondo me avrebbe senso nel momento in cui si presenta per la serata Eurovision un'altra canzone. Cioè, se... Ah. Sì, perché quello che credo io è che comunque, essendo che è una cosa basata molto anche sul televoto, perché ricordiamo, se sostituisce in toto la serata cover è metà giuria di qualità e orchestra e metà televoto, quindi comunque la votazione sarà così. Credo che se si presentasse la stessa canzone si rischia l'effetto doppione, cioè se il pubblico tanto vota quella canzone perché è la sua preferita di Sanremo, non ha la lucidità di dire però forse questa non è d'Eurovision, ma semplicemente il pubblico voterà come massa per quella cosa lì. Quindi diciamo, per quello, secondo me l'idea della doppia canzone, come fecero nel festival, nel festival erano Fazio e Tizietto, che presentavano due canzoni la prima sera, e poi ne veniva scelta una. Forse in quel caso, diciamo, presentare un'altra canzone apposta per l'Eurovision non sarebbe una cattiva idea.
1: Posso

0: Anzi, io direi che questa potrebbe far parte delle invettive di Giulia, in realtà questa volta di Marco. Questo è stato un problema, perché sono stati i primi caldi, questi primi caldi fanno impazzire le persone e fanno sì che
1: si appiccino tutti,
0: tutti appicciano i condizionatori contemporaneamente, ci sono questi cali di tensione e noi ne facciamo le spese. Ma noi non temiamo neanche i cali di tensione.
1: Siccome
0: infatti
1: non siamo in ritardo con la programmazione, io devo andare a pranzo da mia
0: suocera.
1: Siamo
0: qui stoici a continuare.
1: Comunque, ho detto che bello, se spento prima andiamo via prima, no? Invece continuiamo.
0: No, niente, ci eravamo interrotti comunque su questa cosa di Sanremo. Dicevamo appunto serata Eurovision.
1: Serata Eurovision,
0: canzoni ridotte.
1: Altra novità, si parla di co-conduzione di già adesso, come Andrea De Logu come co-conduttrice e presenza fissa di Maria De Filippi
0: che è tipo un santo dall'alto.
1: Ma sì, ma c'è una riconoscenza a Stefano e Martino per Maria De Filippi. Vabbè, e secondo me gli fa un altarino sopra.
0: Come la Madonna, sei presente questa è una cosa tipica dei paesini, che ci sono in alto nelle case le nicchie con
1: ci
0: la Madonna
1: sarà
0: dentro.
1: Sì, tra il palco e l'orchestra, una nicchia
0: con Maria De Filippi messa lì.
1: Esatto, e quindi queste sono le cose che anticipa Stefano De Martino per il prossimo Sanremo. Poi ovviamente c'è tutto un anno, quindi vedremo, però ho già cominciato a scalpitare. Ripeto, queste sono le... quello che fa chi dice non sono adatto e adesso ti faccio vedere io, quindi
0: esatto.
1: Grandi rivoluzioni,
0: ma va bene, guarda, io sono con De Martino.
1: Io penso che si debba fare aiutare un po', perché non è in grado.
0: No, vai Stefano, fai il cazzo che ti pare.
1: Vedi, facciamo il contraltare, cioè praticamente una posizione sì, una no. Secondo me no, Stefano e Martino, comunque vedremo.
0: E allora a questo punto io direi di andare ad ascoltare il secondo brano di giornata.
1: Quindi non facciamo il momento, perché noi abbiamo comunque un momento di perdita.
0: Va bene, allora facciamo così, allora facciamo prima questo momento, ce ne freghiamo.
1: Sì, dai, perché no, c'è un caso, sì, tu sì, volevi sì. La cosa crime, per favore,
0: allora, esatto,
1: lanciamo un appello.
0: No, veramente non la volevo io, la volevi tu, quindi allora...
1: Lanciamo un appello.
0: Accontentiamo finalmente Giulia con il suo momento crime e facciamo partire la sigla del momento crime di Giulia.

0: questa cazzata.
1: È bellissima, però.
0: Finalmente allora, ce l'ha fatta, Giulia. Vai, Giulia, sì. Parti col tuo momento crime.
1: Allora, il momento crime, visto che si parla di Sanremo, c'è uno scomparso a Sanremo che è il vincitore dei giovani dell'anno scorso, il nostro amato Settembre, che mi ha fatto anche guadagnare dei soldi perché ho scommesso su di lui e doveva uscire. Più volte abbiamo annunciato l'uscita del suo nuovo singolo e
0: non è uscito mai
1: e non abbiamo più avuto notizie né di lui né del nuovo singolo. Che gli avete fatto a sto povero Citilo?
0: Che fine ha fatto Settembre? Andrea, se ci stai ascoltando,
1: ma anche
0: se sei
1: social,
0: in pericolo puoi scriverci, noi siamo amici
1: dai radar dei social un po'. Quindi dopo che ha annunciato questa sua canzone è stato inghiottito in questo buco nero che io chiamerei il Rudy Zerbi. È stato inghiottito da uno Zerbi e non abbiamo più avuto notizie.
0: Allora, secondo me è la classica storia di burnout,
1: quella che ci ha avuto sia Angelina Mango che
0: sì,
1: San
0: probabilmente
1: Giovanni.
0: Questi cantanti così giovani e così impreparati dalle case discografiche, magari dalle persone che stanno intorno a gestire tutto quanto questo successo, fanno questa scorpacciata, anche perché Settembre questo singolo l'aveva preannunciato l'anno scorso dopo aver partecipato come cantante ai festeggiamenti dello scudetto del Napoli, essendo lui napoletano. Ha fatto questa cosa qui,
1: è stato seppellito sotto il murales di Maradona
0: probabilmente insomma tra i festeggiamenti e l'uscita di questo singolo si è perso un po' per strada, ma noi comunque ti aspettiamo, noi siamo
1: aspettiamo qui. Anche interviste, notizie ospitate,
0: ma mandaci un messaggio, esatto. Noi siamo qua se ci vuoi scrivere.
1: I grandi scomparsi della storia, parliamo di Andrea Settembre, che dalla vittoria dei giovani Sanremo non abbiamo più notizie sue, tutto l'anno tormentoni estivi, niente, zero, scomparso dopo i festeggiamenti, quindi ultimo avvistamento il carro dello scudetto del Napoli, quindi cercatelo sotto il murales di Maradona.
0: E adesso noi andiamo con la seconda canzone di giornata. Finalmente un

0: ed era Ray of Light di Madonna.
1: Che ci anticipa la prossima rubrica.
0: La prossima.
1: Il cazzo, quindi.
0: No, perché qui è tutto collegato. Ah, quindi, okay. Cosa ti fa venire in mente Ray of Light?
1: Ray of Light.
0: Vediamo un po' se il nostro pubblico lo indovina. Intanto mandiamo la sigla.

0: insomma, un merdone a tema raggio di luce.
1: Raggio di luce, luce, ray light, ma che cosa ti viene in mente? Luce è stata la parola della
0: luce
1: settimana,
0: che cade
1: me.
0: Dagli occhi.
1: Esatto, volevo mettere anche quella di Elisa, però tu hai detto è troppo smosciante per una domenica mattina.
0: In questo caso, più che la luce che cade dagli occhi, è caduto qualcos'altro, diciamo, un po' più in basso.
1: Esatto, e allora, parliamo del caso della settimana. Come avete potuto intuire, è la presentazione della nuova elettrica della Ferrari, a Ferrari Luce. Allora, diciamo che non ha avuto, insomma, l'esito sperato la presentazione.
0: No, no buono.
1: La
0: no
1: prima
0: buono.
1: Ferrari elettrica è diventato un caso automobilistico, effettivamente. Che è successo? È stata presentata la prima, questa, insomma, prima elettrica, la storia di Maranello. E la sua presentazione, il titolo Ferrari ha perso in borsa l'8%.
0: È andata bene, insomma.
1: Guarda, è stata presentata in pompa magna al Quirinale e poi a Castel Gandolfo, quindi al Presidente della Repubblica, al Papa, cercando qualche benedizione probabilmente, e ha collezionato una valanga di stroncature e scetticismo rispetto a... è tutto. Diciamo che noi stiamo criticando, ah sai, non è brutto, cioè non è bello esteticamente, sì, un po' così, sì. Ecco, tanto che come se dicessimo, ah, sai che non me la compro, sai che non...
0: Ma infatti guarda, fosse stata più carina ci avrei pensato,
1: ci avrei fatto
0: effettivamente,
1: pensare.
0: Però
1: prezzo,
0: così,
1: prezzo. Diciamo che il prezzo si aggira sui 550.000 euro.
0: Una cosetta,
1: che però attraverso, insomma, gli optional che ci vuoi mettere può arrivare anche a 650.000 euro, diciamo così. Però il punto reale non è il prezzo, diciamo le critiche sono venute proprio dall'alto, da chi ha collezionato ruoli nel mondo Ferrari, tipo Luca Cordero di Montezemolo. Diciamo, in poche parole ha affermato, si rischia la distruzione di un mito, non è proprio quello che immaginavo, diciamo una merda, l'ha detto effettivamente, non proprio così, però ecco, un giro di parole. Carlo Calenda, di cui insomma il giudizio estetico mi interessa relativamente, però ha parlato di insulto estetico e tecnologico. E a chiudere il cerchio, il grande pensatore Matteo Salvini ha detto che, in quanto ministro dei trasporti, mi sento in dovere di intervenire.
0: Addirittura.
1: Sì, quindi addirittura, capito. Allora, siccome non piace a Salvini, a me questa invece piace molto, vogliamo dire.
0: Ti posso dire una cosa, cioè, ho visto delle foto... Non è brutto, cioè è comunque un design un po' moderno,
1: sì.
0: Ricorda molto diciamo un po' il stile Tesla, ecco, se
1: sì,
0: vogliamo dire.
1: Però posso dire, non è molto agevole perché pesa una tonnellata in più rispetto agli altri modelli ibridi.
0: È quello delle batterie che
1: pesa. Perché ha 4 motori elettrici, uno per ruota. È omologata per 5 persone, quindi a Ferrari che praticamente diventa una Dacia, cioè è omologata per 5 persone.
0: Beh, diciamo, secondo me è una via di mezzo, hanno voluto andare un po' incontro ad altre
1: alle famiglie.
0: Sì, quando in realtà comunque effettivamente, insomma, la Ferrari dovrebbe essere una di quelle cose che non, cioè, non è una macchina che usi per la vita.
1: Andare a fare la
0: è una
1: spesa
0: macchina, diciamo,
1: all'IKEA,
0: di rappresentanza, però diciamo che la macchina in sé a me non dispiace.
1: Non dispiace. Cioè, posso dire i pregi? C'ha uno scatto da 0 a 100 veramente impressionante di 2,5 secondi.
0: Per andare ad accaparrarti le ultime offerte, sai quando escono le cose, che escono ultimi pezzi e tu 0-100,
1: cioè, 0-100 in 2,5
0: già alla Lidl.
1: Ma hanno dovuto addirittura consultarsi con la NASA per vedere quale ripercussioni ha sul fisico questa accelerazione così immediata. Quindi questa accelerazione è rara, assolutamente soltanto questa macchina può fare questa accelerazione, e addirittura è servito il consulto della NASA, quindi pensa tu. Però i designer sono un pochino perplessi di questo.
0: Cose che succedono, cose che capitano.
1: Addirittura Montezemolo ha detto: questa è una cosa che comunque i cinesi, per fortuna, non ci copieranno perché è talmente brutta. Quindi ha chiuso così.
0: Però comunque io dico che peggio della multipla non si può fare. Quindi comunque noi abbiamo già stabilito un record di bruttezza qui in Italia. Quindi peggio di quello non si può andare. E quindi
1: vabbè, vediamo un po'. Insomma, come se, diciamo, io non me la compro perché mi piace, non, cioè, non è proprio il mio gusto. Io voglio la smart, già che c'è 5 posti, due posti l'avrei due posti l'avrei preso.
0: Troppa gente da accompagnare, esatto. questa roba qui. Va bene, io direi di andare con l'ultima rubrica di giornata, del quale giusto appunto mi appropinquo a fare la sigla. L'almanacco del giorno stesso, cosa succede? Cosa succede? Cos'è l'accadde oggi? Allora, prima di tutto, oggi 31 maggio, facciamo gli auguri a tutti i Canzio, Canziano e Canzianilla.
1: E Red Canzian.
0: Anche volendo, onomastico, soprattutto a tutte le Petronilla che ci sono in Italia.
1: Arcibaldo e Petronilla.
0: Oggi è Santa Petronilla.
1: Si chiamavano Arcibaldo e Petronilla.
0: Due drag queen.
1: No, due cartoni animati degli anni 20-30. Adesso non lo trovo. Però si chiamavano Arcibaldo e Petronilla.
0: Dei tuoi tempi, quindi.
1: Sì, perché mio zio si chiamava Arcibaldo proprio perché è nato in quel momento.
0: E poi giornate. Oggi è la giornata mondiale senza tabacco. Non so se...
1: Io non ho mai fumato in vita mia. Ho mai provato un ra. Non ho mai fumato in vita mia neanche la sigaretta. Solo quelle simpatiche.
0: Poi oggi anche in Europa è la festa dei fratelli. Oggi, quindi, auguri a tutti i fratelli e le sorelle.
1: Auguri, Gio, ci vediamo domani sera. Che atterrano in Inghilterra i miei cognati, cioè mia sorella e il mio cognato.
0: E poi in Italia è la giornata nazionale del sollievo.
1: E questo non ce l'ho.
0: Oggi si prova sollievo in Italia.
1: Ma la schiena.
0: Lo provate sollievo? Io no.
1: Io neanche.
0: Bene, allora, quindi invece accadde oggi. Cosa è successo il 31 maggio nella storia? Il 31 maggio del 1278 avanti Cristo viene incoronato Ramses II, il faraone. Mi sembrava una cosa interessante.
1: Sì, sì, no, la freschezza mia dopo essere venuta a Monte Silvano a Porta Nuova in macchina senza aria condizionata.
0: Così, come Ramses.
1: Come Ramses, mi sembra.
0: Mentre invece il 31 maggio del 1884 un signore americano di nome John Harvey Kellogg
1: brevetta, non mi dire che cosa inventò.
0: Esatto, brevetta i cornflakes.
1: Ti ho fatto vedere che
0: il cartone animato, sì, Arcibaldo e Petronilla, vedi.
1: Del 1913 addirittura,
0: quindi c'avevi ragione.
1: Quindi
0: nel 1884, quindi più di 100 anni fa, quasi 150 anni fa, vengono inventati i cornflakes.
1: Carini. Io ci faccio anche dei dolci con i cornflakes. Sì, con il cioccolato sciolto, metto nei cornflakes il cioccolato sciolto, faccio tante palline e metto in frigo senza cuocere niente.
0: Esatto, questi sono i dolci di chi non sa fare i
1: dolci.
0: Esatto,
1: poi ci mettete anche un po' di farina di cocco.
0: Come il tiramisù, quello che dice,
1: cazzo, io lo so fare il tiramisù.
0: Certo, perché il tiramisù è il dolce di chi non sa fare i dolci.
1: Fa cagare.
0: Mentre invece il 31 maggio del 1911 a Belfast viene varato il transatlantico Titanic, che poi, diciamo, non farà
1: una bella fine,
0: però è il 31
1: potevamo
0: maggio.
1: Potevamo mettere Titanic di Francesco De Gregori, che di merda questa settimana non ne ha pestate poche, però vediamo.
0: Mentre invece nel 1998, il 31 maggio del 98, Gary Halliwell lascia le Spice Girl. Per non tornarci mai più.
1: Ma sicuro? Non ha fatto la partecipazione.
0: Hanno fatto una mezza riunione, una cosa. Però a quanto si dice, diciamo che Gary è sempre stata.
1: Si sentiva stretta in questo progetto delle Spy, perché lei è stata una sempre molto friccicarella e voglia di.
0: E quindi ha mollato e ha detto ciao core.
1: Ciaoone.
0: Poi facciamo gli auguri. Oggi facciamo gli auguri. Compleanni. Oggi è il compleanno di Clint Eastwood.
1: Quanti
0: che
1: anni
0: compie
1: fa?
0: 96 anni.
1: Madonna, che Dio lo conservi in tonso.
0: Comunque, insomma. C'è un'età,
1: però ce l'hai nel Toto Morti?
0: No, Clint Eastwood no.
1: Costava troppo.
0: No, ma perché secondo me...
1: Questo tira
0: sì,
1: a campare.
0: Sì, ha voglia.
1: O lo schioppo improvviso.
0: Sta producendo, lui è produttore, un film uscirà a breve.
1: Lui, Julie Andrews e come si chiama l'altro? Dick Van Dyke.
0: Non mollano un cazzo, questi moriranno sul
1: cazzo.
0: Set.
1: Esatto.
0: Poi facciamo anche gli auguri a Colin Farrell, che di anni ne compie 50, sai che pensavo di più.
1: Pure io, sai, grande, mi conservo meglio.
0: Un giovincello come Colin Farrell. Poi facciamo gli auguri anche a Paolo Sorrentino, che oggi
1: 50.
0: Di anni ne fa 56.
1: Un po' più grande di me.
0: E facciamo gli auguri anche ad Adriana Volpe,
1: che ne fa?
0: 53.
1: 53. E lei pensavo di meno.
0: E bene, Adriana.
1: Adriana, Botox se tiene. Adriana, ti seguo.
0: Dopo aver litigato con Magà, vedi, perché litigare con Magalli
1: conserva giovani, conserva giovani.
0: Bene, allora io direi di andare ad ascoltare l'ultimo brano di giornata.
1: Sì, poi andiamo a Magnà che è tardi.
0: Esatto, quindi andiamo con questa canzone e poi ci sentiamo.

0: Man, wow, di Gary Halliwell.
1: Come sfuma Marco, non sfuma nessuno.
0: Tra l'altro non tutti sanno che questa canzone non è di Gary Halliwell, ma è delle The Weather Girl, un gruppo degli anni 70 appunto aveva fatto questa canzone.
1: It's questo Raining Man. Uno dei pochi casi dove la cover diventa più famosa,
0: Madonna,
1: dell'originale.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Sì, brava, brava Jerry. Io l'ho sempre chiamata Jerry, no Gary?
0: Ah, no, io penso Jerry. Che...
1: Jerry,
0: ah,
1: Jerry, Gary.
0: Non so,
1: vabbè,
0: chiedi
1: uguale
0: a tua sorella.
1: Chiederò.
0: E tra l'altro canzone penso che sia una delle canzoni più omosessuali della storia proprio. It's Raining Man è veramente
1: fantastica.
0: È seconda solo a Hot Stuff.
1: E questo entriamo nel mese
0: del
1: Pride,
0: Pride così,
1: esatto,
0: gamba tesa
1: nel mese del Pride,
0: con una
1: ragazzi,
0: biondone inglese.
1: Ne vedremo delle belle questo mese.
0: Sì, sì, sì.
1: Mettiamo sempre una canzone Pride.
0: A tema Pride, va bene,
1: certo.
0: Dalla prossima puntata sarà così. Bene, questa settimana purtroppo non abbiamo appuntamenti da annunciarvi perché la stand-up si è presa un pelo di pausa, diciamo.
1: Riposo.
0: Una breve pausa pre-estiva. Ma non vi preoccupate, quest'estate non vi lasciamo soli ed è una minaccia questa qui.
1: Perfetto. Allora vi auguriamo buon pranzo, oggi siamo andati lunghi per problemi di palinsesto, sì, cioè anche problemi tecnici perché un blackout.
0: Comunque, se non ci tagliano e non ci staccano la luce, noi ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Pastarelle. Ciao, ciao,
1: ciao!
2: Per me la domenica è legata alle pastarelle. Le pastarelle.

0: på säkerna. Are they still getting down where we to go and dance?
1: Dopo What's Going On, brano d'apertura delle nove tracce di questo capolavoro assoluto della storia della discografia mondiale, un LP da paura che la Motown Records si pregiava di sfornare il lontano 21 maggio del 1971 con un Marvin Gaye in grande spolvero per quanto riguarda le sue qualità vocali e non solo, accompagnato da una manica di musicisti pazzeschi da paura. Allora in quei tempi si suonava in diretta, in presa diretta, si registravano le basi con i Neumann valvolari ambientali e poi probabilmente, sicuramente, il grande Marvin Gaye ci mise la voce un attimo dopo, ma questo è un capolavoro assoluto, nove tracce da paura, What's Going On. Il brano che sta terminando è What's Happening Brother, Fly High, è quello che sta arrivando sul binario zero di Radio Start. Wagyu, nuova puntata, l'appuntamento imprescindibile del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, la puntata numero 393, che non è un prefisso cellulare telefonico, ma è la 393esima di Super Soul, la puntata numero 393esima di Super Soul, in diretta in questo venerdì notte, la notte di venerdì 29 maggio 2026. La solita replica immediata ci sarà domenica a ora di pranzo, domenica 31 maggio, dalle ore 13 alle ore 16 arriva inesorabile la replica di Super Soul, che è andata in onda in diretta il venerdì notte per l'appunto. E la domenica, insomma, con questo caldo già arrivato abbastanza feroce, da qualche giorno perlomeno sulla costa adriatica, da noi in Abruzzo, Italy. È così, perché è importante ricordare che noi siamo, insomma, gravitiamo nella città di Pescara, da qui pulsiamo, e soprattutto è importante ricordare Pescara by night, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu.

Ed allora ben ritrovati, ben risentiti, come andiamo, come state, insomma, è partita l'estate, questa calda estate che si preannuncia calda sotto tutti i punti di vista, soprattutto con tutti sti focolai, ma che tanto più focolai non sono più appunto di guerra, che ci attanagliano, che ci rovinano le esistenze. Ma la speranza è sempre in un mondo migliore, in un mondo senza guerra, in un mondo senza guerre, in un mondo con la pace, con il rispetto, con l'umanità, con la salvaguardia degli animali. Ma nonostante tutto, noi ce la mettiamo sempre tutta, scusate il gioco di parole, per regalarvi le good vibes. Non solo il venerdì notte, quindi l'invito è quello di andare direttamente sul sito in rete, all'indirizzo in internet www.radiostart.it. Come vi si apre l'home page dopo aver chiaramente diffuso l'indirizzo del sito della radio tra i vostri amici, parenti, i vostri contatti sui vostri social per farci un po' di pubblicità, dopo che vi si apre l'home page trovate subito chiaramente le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24.

0: 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E credetemi, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere. Parola di Spartaco. Who really cares? E l'occasione che mi è chiaramente propizia per abbracciare, per salutare tutti i miei compagni d'avventura, i miei compagni di viaggio, i miei speaker e DJ, colleghi di Radio Start. Wagyu, davvero complimenti, io sento, ascolto molto la nostra radio, la sua programmazione, soprattutto nella fascia pomeridiana, serale e notturna, e devo dire insomma che di qualità ce n'è davvero tanta. Avanti così, Wagyu, avanti così. Uma brasu a voi tutti, speaker e DJ, miei grandi colleghi, fratelli, amici di Radio Start. Avanti così, Wagyu, avanti così, Wagyu, avanti così, Wagyu.
1: That's destined to die.
2: That is destined to die.
1: When I look at the world.
0: Ed è una grande notte anche quella di questa notte che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme, quindi sin da ora. Ancora una volta di più, buon viaggio, boa vida, boa noite.
2: Children today.
1: Really gonna suffer tomorrow.
0: Così come è importante ricordare che come aprite l'home page direttamente dall'indirizzo www.radiostart.it, in alto a sinistra dell'home page trovate anche la sezione con tutti i podcast di tutte le trasmissioni radiofoniche andate in onda sino a poche ore fa. Tutte le puntate dei programmi, tutti i programmi soprattutto, sono ordinati in ordine alfabetico. Sembra superfluo ricordarlo, ma lo facciamo sempre davvero per dovere di cronaca da media, insomma, giornalistica, che per esempio tutte le puntate di Super Soul dalla numero 0 dell'ottobre 2017 fino a quest'ultima, la 393esima, le trovate sotto la lettera S. Chiaramente, parlando di podcast, parliamo di puntate che si possono riascoltare, scaricare, salvare, insomma, vedete un po' voi. Importante che rimaniamo sempre in contatto, in un abbraccio non solo virtuale, Wagyu. Della serie non perdemo se mai di vista, ma soprattutto non perdemo se mai d'ascolto. Save the Baby, cantava il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. 1971, Motown Records. What's Going On, il titolo del capolavoro assoluto. Il brano in question è Save the Children. Sentite che groove. E quindi che il groove sia con voi, che il groove sia con voi, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. E chiaramente, essendo una web radio, non siamo presenti in FM, in modulazione di frequenza, insomma, sulle radio come radio tradizionali. Essendo una web radio dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta, senza esagerare, anche sui social. E quindi ci trovate su Facebook, Marco Manno Wagyu, con i like per noi molto molto importanti. E poi ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate gratuitamente da vari applicativi, probabilmente i più utilizzati, più gettonati per i sistemi dei vostri device, i sistemi più diffusi, iOS ed Android. Parliamo delle app TuneIn, gratuita, e Radiogram.

12 minuti dopo le ore 23. Oggi è la notte di venerdì 29 maggio 2026. E la sera, all'imbrunire del 29 maggio 1997, quindi 29 anni fa, oggi è il 29esimo anniversario, se ne andava a soli 30 anni il grandissimo Jeff Buckley.

Grandissimo Jeff Buckley, figlio di Tim Buckley, altro artista americano pazzesco, straordinario, figlio di Tim Buckley e di Mary Guibert. Grandissimo Jeff Buckley, uno dei miei musicisti preferiti in assoluto. Già in passato abbiamo dedicato degli speciali di Super Soul il venerdì notte a questo grandissimo artista, nato il 17 novembre 1966 ad Ananaim in California, United States of America. Se n'è andato appunto il 29 maggio del 1997 a soli 30 anni e pochi mesi, annegando la sera del 29 maggio del 97 nel Tennessee, a Memphis, sempre negli Stati Uniti. Nel 1994 pubblicò quello che rimane il suo unico vero disco album ufficiale. Tutto quello che è uscito poi, dopo la sua prematura pazzesca, assurda, cruenta scomparsa, insomma, per annegamento, tutto quello che uscì dopo è tutto postumo, tutte riedizioni, ristampe, bootleg, live, insomma, hanno spulciato nei meandri della... Fortunatamente lui era un artista, oltre che incredibilmente bravo con la vocalità, grande chitarrista, grande compositore, grande scrittore di testi diversi, insomma, è stato poi fatto tutto un lavoro di ricerca nei meandri delle sue registrazioni anche domestiche, ed è stato pubblicato praticamente tutto, anche con l'assenso della mamma, di sua madre, Mary Guibert, appunto moglie, prima moglie del grandissimo Tim Buckley, con il quale appunto poi si regalarono il grandissimo Jeff, figlio d'arte, veramente questioni di DNA. Wagyu. Nel 1994 usciva appunto per la Columbia Sony Music Records l'unico album ufficiale Grace. Noi ci siamo regalati il brano Eternal Life, ma il brano che dà il titolo all'album è appunto Grace, e noi ora ce lo regaliamo per voi, Wagyu. Questa notte omaggiamo il grandissimo Jeff Buckley nel 29esimo anniversario della prematura, assurda, tristissima scomparsa. Questo è il capolavoro intitolato Grace. Jeff Buckley. Buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite, Super Soul, Radio Start. Il venerdì notte lo Spartaco Super Anima Show. Questa notte dedicato a Jeff Buckley. Grazie, Jeff. Dal cuore, con il cuore.

E insomma sarà il canto in diretta anche di Spartaco Superanima, sarà la tanta emozione, sarà il buio della notte, ma gli incidenti della diretta ci sono sempre. Questa chiaramente non era Grace, ma era Last Goodbye, ma sono tutti capolavori, Wagyu, e Grace ce l'andiamo ad ascoltare, a regalare ora. È il brano che dà il titolo all'album, 1994. Jeff Buckley, Grace. Naturalmente per voi, Wagyu. Ovunque voi vi troviate.

È così proprio la sera, al tramonto, al crepuscolo del 29 maggio 1997. 29 anni fa se ne andava il nostro grandissimo Jeff Buckley. La causa ufficiale della morte di Jeff è stata appunto annegamento accidentale. Mentre lo ricordiamo, si trovava a Memphis per registrare il suo secondo album, che poi uscì praticamente già postumo, dal titolo Sketch for My Sweetheart the Drunk. Il grandissimo Jeff Buckley si trovava appunto a Memphis il 29 maggio del 97. Il cantautore, il cantante, chitarrista, l'artista Jeff Buckley entrò completamente vestito nelle acque del Wolf River, un affluente del fiume Mississippi, venendo poi trascinato via dalla corrente. Il tragico evento si consumò in pochi minuti, seguendo una dinamica ben precisa che è stata poi ricostruita con le testimonianze da parte di chi era con lui, il suo amico Foti. E poi, insomma, con tutte le indagini che ricostruirono l'esatta dinamica. Per quanto riguarda l'incidente accaduto, Jeff Buckley stava camminando lungo la riva del fiume con il suo amico e rodi, appunto Kate Foti. Decise di fare una nuotata entrando in acqua con tutti i vestiti addosso e canticchiando il brano Wall of Love dei Led Zeppelin, di cui era un grandissimo fan. Mentre il suo amico Jack Foti si era distratto per spostare una radio, il passaggio di una grande imbarcazione proprio in quel momento provocò delle onde che, unite alle forti correnti del fiume, fecero sparire in un attimo il cantante dalla vista dell'amico. Per quanto riguarda le ricerche, le operazioni di salvataggio scattarono immediatamente, ma il corpo di Jeff fu ritrovato soltanto 6 giorni dopo, il 4 giugno 1997, da un passeggero di un battello turistico che appunto vide questo corpo incastrato tra rami di vegetazione, appunto, che galleggiavano nello stesso fiume. Per quanto riguarda l'autopsia che venne eseguita, l'esame autoptico e tossicologico escluse categoricamente l'uso di droghe o alcol, nonché l'ipotesi di suicidio o segni di violenza. La sua morte fu quindi archiviata come un tragico incidente.

È importante ricordare come anche il grandissimo Jeff Buckley fece 3 concerti qui da noi in Italia. 3 concerti, uno a Milano nel settembre del 1994, uno al Vidia, storico locale di Cesena, il 17 febbraio del 1995 e l'ultimo alla Festa dell'Unità di Correggio, il 15 luglio sempre del 1995, e qui qualche pescarese, amico nostro, partì ed ebbe la fortuna di andare ad ascoltare dal vivo il grandissimo Jeff Buckley. Veramente quel pomeriggio dovevo partire anch'io, poi non mi ricordo che cosa mi successe e mi persi questa occasione irripetibile.

Così come si dice anche che negli ultimi anni della sua vita Jeff Buckley abbia effettivamente attraversato una fase buia e complessa, schiacciato un po' dal peso improvviso della fama globale dopo il capolavoro appunto Grace che stiamo ascoltando in sottofondo, dai ritmi estenuanti e da una forte insicurezza, affrontò anche un periodo di grave esaurimento creativo, nonché di depressione.

Ma davvero non ci sono parole per descrivere la magnificenza di questa versione di Alleluia del grandissimo Leonard Cohen, ripropostaci dal grandissimo Jeff Buckley. Lo stiamo omaggiando questa notte di venerdì 29 maggio 2026, nel 29esimo anniversario della sua assurda e prematura scomparsa, avvenuta appunto il 29 maggio del 1997. Altro capolavoro Wagyu, Jeff Buckley, da Grace, del 1994. Tra meno di un quarto d'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 30 maggio 2026. Tutto questo in diretta Wagyu, notturna, radiofonica. Super Soul, il venerdì notte. Su Radio Start.

Un'esibizione pazzesca, live, praticamente acustica, lui da solo, con la sua voce meravigliosa, la sua Fender Telecaster bianca, il suo Fender Twin Reverb come amplificatore col microfono davanti, null'altro Wagyu. Live at Ciné, registrato nell'agosto del 1993. Jeff Buckley, dal vivo, unplugged, acustico. Questa è Mojo Pin. Brano d'apertura delle quattro tracce contenute in questo extended play meraviglioso. E noi ce lo regaliamo tutto questa notte per omaggiare il grandissimo Jeff Buckley.

Jeff Buckley nacque praticamente in questo locale, locale piccolissimo, un pub, ma davvero molto molto piccolo. Un pub che si trova, o meglio si trovava, perché pare che insomma non ci sia più, abbia chiuso, e nella zona appunto di New York, nell'East Village della città di New York. Il concerto fu registrato questo nell'agosto del 1993 e la Columbia lo pubblicò come extended play nello stesso anno, nel mese di novembre. 4 soli brani. E lui, Jeff Buckley, in questo piccolissimo pub tenne tanti concerti, un po' nacque lì e da lì decollò come artista di livello pazzesco e mondiale. Wagyu. Voce, chitarra elettrica, la Fender Telecaster bianca, il Fender Twin Reverb come amplificatore, microfonato, il microfono per la sua voce, voce e chitarra, Jeff Buckley.

0: Praticamente 22 minuti dopo la mezzanotte stiamo omaggiando. Intanto abbiamo dato il benvenuto al nuovo giorno, sabato 30 maggio 2026, in diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Vi ricordo che siete sempre sintonizzati sulla nuova puntata, la 393esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Super Anima Show, solo ed esclusivamente per l'appunto sulle frequenze digitali della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita questa notte. Nel 29esimo anniversario dell'assurda prematura scomparsa del grandissimo Jeff Buckley, a soli 30 anni lo stiamo omaggiando. Scomparsa avvenuta appunto il 29 maggio del 1997, lo stiamo omaggiando soprattutto con la sua musica dal vivo. Altro concerto pazzesco tenuto l'11 febbraio del 95, live in Parigi, Paris, live from Bataclan, the Bataclan, Jeff Buckley, Wagyu, tanta roba anche questa notte. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.
1: Bonsoir.

Dream Brother, Jeff Buckley. Live from the Bataclan, Parigi. 11 febbraio 1995, Wagyu, accompagnato da una band pazzesca.

E dopo la bellissima Dream Brother del grandissimo Jeff Buckley, dal vivo al Bataclan di Parigi l'11 febbraio 1995. Questa è una bellissima cover di un grande brano, capolavoro del grande Van Morrison, The Way Young Lovers Do. Lui è Jeff Buckley. E questa è sempre Radio Start, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, agliù! Omaggio al grandissimo Jeff Buckley nel 29esimo anniversario dell'assurda, prematura, tristissima scomparsa a soli 30 anni.

Yes.

Merci. Quoi ?

Dal Bataclan all'Olympia, sempre di Parigi, il passo è davvero breve, Wagyu. Jeff Buckley, live all'Olympia. Pubblicato nel 2001 dalla Sony Music Records, sempre per la Columbia Records. Grandi capolavori della storia della musica mondiale. Per omaggiare il grandissimo Jeff Buckley nel 29esimo anniversario della sua assurda, tristissima, prematura scomparsa. Grazie Jeff, ovunque tu sia, per tutto quello che ci hai lasciati. Ho lasciato, che dir si voglia. Live all'Olimpiadi Parigi.

0: Le registrazioni dal vivo risalgono al 6 e il 7 luglio del 1995, live all'Olympia di Parigi, pubblicato poi l'album nel 2001, Jeff Buckley live all'Olympia di Parigi.
1: Qu'est-ce que c'est, PF? Ah, Paris.

0: Il grandissimo Jeff Buckley dal vivo all'Olimpiadi Parigi, luglio 1995. Proseguiamo a regalarcelo, insomma, con questa che, pensate un po', è una cover degli MC5, Kick Out the Jams.
1: Olympia! I think I want to kick out the jams one time. Move it, white boy style, you know. Can't count it up. Can't count it up. One, two.

0: Dalla cover degli MC5 a un'altra cover della grandissima Nina Simone. That's all.
1: Excusez-moi.

0: This is based on some music that I heard in a dream. I saw in a dream.
1: Ed era la bellissima Calling You del grandissimo Jeff Buckley. Ce lo regaliamo ora con qualche cover. Pensate un po', questa è degli Smiths.

dall'album You and I, pubblicato nel 2016 sempre dalla Columbia Records. Un album praticamente voce e chitarra di cover del grandissimo Jeff Buckley, ancora in compagnia di una cover degli Smiths. Il brano, un grande classico, altro grande classico intitolato I Know It's Over. Lui è Jeff Buckley, lo stiamo omaggiando questa notte, Wagyu, sulle frequenze digitali di Radio Start nell'ambito di Super Soul. Il venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show, in replica la domenica dalle ore 13 alle 16.

Altra cover pazzesca di questo gran bell'album intitolato You and I, pubblicato nel 2016 dalla Columbia Music Records, e questa cover del grande Bob Dylan, Just Like a Woman.

Jeff Buckley da solo, voce chitarra. Lo stiamo omaggiando questa notte nel 29esimo anniversario della sua assurda, tristissima, prematura scomparsa a Wailuu.

E siamo entrati anche da un po' nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale radiofonica notturna, appunto, anche per questa notte. Super Soul, il venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it, Sounds, Like, Freedom.

was your world. Oh, you fake, just like a woman. Yes, you do.

altro omaggio pazzesco ai grandiosi Led Zeppelin. Nightfly, Jeff Buckley.

Quando il 29 maggio del 1997, quella sera, insomma, il grande Jeff Buckley se ne andò in modo tragico. Stava lì proprio nel Tennessee, a Memphis, a completare il secondo album insieme, insomma, ai suoi fidi musicisti, album che poi è uscito pochi mesi dopo la sua assurda prematura scomparsa. Il titolo del doppio album è appunto Sketch for My Sweetheart the Drunk. Il brano d'apertura è The Sky is a Landfill. Lui è Jeff Buckley.

Ultimo brano con il quale salutiamo il grandissimo Jeff Buckley, che abbiamo voluto omaggiare questa notte, nella notte di venerdì 29 maggio, nel 29esimo anniversario della sua prematura, assurda, tristissima scomparsa avvenuta appunto il 29 maggio del 1997 a soli 30 anni. L'ultimo brano, sempre tratto dal suo secondo album già postumo, intitolato Sketch for My Sweetheart Drunk, il brano è intitolato Nightmares by the Sea. Lui è Jeff Buckley, while you... Comunque sempre grandi capolavori.

E su queste grandissime sonorità chitarristiche, chitarrose del grandissimo Jeff Buckley si va a chiudere la nuova puntata di Super Soul, che potrete riascoltare, ve lo ricordo, in replica, ribeccare già subito questa domenica 31 maggio dalle ore 13 alle 16, 180 minuti per un viaggio di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, in diretta il venerdì notte e poi in replica la domenica. In attesa poi anche di poter riascoltare e scaricare il podcast direttamente dal sito della radio www.radiostart.it. Naturalmente Spartaco vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta, grazie per avermi scelto, ma grazie ancora una volta per aver scelto di stare in compagnia della vostra radio, di Radio Start. Appuntamento al prossimo venerdì 5 giugno, primo venerdì del mese di giugno 2026. Guagliù, se non ci saranno ostacoli, la notte di venerdì 17 luglio andrà in onda la puntata numero 400 di Super Soul. Marco Mann sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di panocchia, a sugo di salips, a sugo di pesce. Ciao!

Ha. Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Vedè così. SM Click. Yo.

E allora pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse. Queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere su Radio Start.

E allora diamo subito spazio alla musica. Cominciamo con uno dei tanti protagonisti dell'Afrobeat, Dele Sosimi, uno degli ambasciatori dell'Afrobeat, appunto, direttore musicale degli Egypt 18 di Fela Kuti. E questo è il suo ultimo lavoro intitolato Full Moon, registrato nel 2023 con una band di 7 musicisti. Dele Sosimi.

E allora la musica di Dele Sosimi, You Not Fit Touch I Am, questo è il suo ultimo lavoro.

Rimaniamo sempre nella zona di Fela Kuti e dell'Afrobeat. Questa è una band che nasce in Cile nel 2019 e che si rifà ai suoni dell'Afrobeat africano. Il loro lavoro uscito nel 2024 si chiama Grietas, hanno collaborato con Seon Kuti ed hanno improvvisato vere e proprie session dal vivo. In questo pezzo troviamo anche una vecchia conoscenza della musica brasiliana, ovvero Siku César.

E allora dalla Nigeria siamo arrivati fino in Mali con VFR Katuré. E questo è un disco dedicato al padre, il grande Ali Farka Touré, immenso chitarrista di Niafunké, un disco del 2022 che si chiama proprio Ali. Dal Mali ci spostiamo dalle parti della Somalia, una grande scoperta musicale che arriva appunto dal Somaliland, e Sara Algan, un ottimo lavoro, il suo ultimo disco uscito nel 2023, lo abbiamo già passato più volte qui a Glocal. Le sinuose melodie del Somaliland, Up and Dance, sapientemente miscelate ai lamenti romantici dance. Questo è il suo disco nuovissimo che si chiama Iddu Davr. Lei è Sara Algan e questa è Aman.

E allora sempre all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte, in voce Andrea D'Ulisse. E per quanto riguarda la musica dalla Somalia di Sara Algan, siamo arrivati al Marocco di Babel Blues. Un'altra formazione molto rivoluzionaria che arriva dal Marocco, appunto una tradizione gnawa che trascende i confini e si mescola al rock psichedelico marocchino, ovvero la voce di Yusra Mansour. Questo è il loro lavoro uscito nel 2024 che si intitola Swoken e noi abbiamo ascoltato Amma. Dal Marocco ci spostiamo dalle parti dello Yemen con i ritmi africani e medio orientali di Shiran, direttamente da Harlem, New York City, suoni che viaggiano da Harlem e Yemen, e il loro ultimo lavoro si chiama appunto Faidal Tak, produzione 2024. Da questo disco ascoltiamo l'estratto Adama.

E allora la musica di Alun Wade, virtuoso del basso che arriva dalla tradizione mandinga del Senegal, fu scoperto dal grande poeta, pittore e scrittore Ismaël Lô quando aveva 18 anni. Poi la sua carriera si è sviluppata altrove, ha collaborato con Marcus Miller ed ha accompagnato al basso quasi tutti gli artisti africani, da Salif Keita ad Oumou Sangaré fino a Bobby McFerrin e tanti altri. Questo è il suo lavoro del 2023 che si chiama Sultan. Nasty Sand era l'estratto. E dal Senegal torniamo al Sudafrica con questa formazione, si chiama Keleketla, Soweto chiama Londra, risponde. Progetto nato in una biblioteca di Soweto, tanti produttori dai Cold Cut a Tony Allen fino a Dele Sosimi. E questo era il 2020, l'album si intitola proprio Keleketla, noi ci ascoltiamo Papua Merdeka.

0: paciencia que me quema.
1: E allora sempre l'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, un altro interessante progetto franco-colombiano, lei è Eda Diaz, bassista e voce, tessuto di pop haute couture miscelato ai ritmi afro-colombiani, un disco del 2024 che si chiama Suave Bruta. E così dalla Colombia ci spostiamo in Bolivia, la mitica Luzmila Carpio, nata nel lontano 1949 a 75 anni, è stata rimescolata ai nuovi sound moderni di Mitz ZZK.

E allora un infuso di acustica tradizionale orientale da crocchi elettronici. Axel Moon ha scoperto che il suo vecchio amico Nico Shin aveva avviato uno studio di registrazione pieno di sintetizzatori analogici. E dunque da questo rifugio privato Ko Shin Moon crea melodie ibride e ultraterrene in cui la psichedelia incontra la space disco.

E allora, prima di dare spazio all'ultimo pezzo, vi ricordo un po' di cose. Vi ricordo che questa è Radio Start. Il nostro sito internet è radiostart.it, sul quale troverete tutte le curiosità della nostra radio. Vi ricordo inoltre che potete seguirci su Facebook, Instagram e Twitter. E così vi lascio con un personaggio che risponde al nome di Kumtara, allievo di Lili Bonish. Musica Shabby Jets and Strings, questo è il suo disco. E vi lascio con questo gioiello di musica arabo-andalusa. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è la prossima settimana, sempre dalle 21 alle 22. Ciao a tutti e buon proseguimento di serata.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

più in alto della volontà, ed è ben altro che bastoni e coltelli non essere visto e non vedere, essere piombo

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start. The heart of music.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare, ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare,

la camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto è stato per errore.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare Il Tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Naturalmente Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Seconda delle due puntate dedicate a Miles Davis in occasione del centenario della nascita. Settimana scorsa ci siamo concentrati su alcuni lavori che hanno impresso delle svolte storiche alla vicenda del jazz. Questa settimana ci concentriamo invece sui musicisti scelti da Miles Davis per fare parte delle sue formazioni e avremo, nella prima parte ci concentreremo sul primo quintetto, nella seconda parte ci concentreremo su quello che viene definito il secondo quintetto. Nella terza parte della puntata di questa sera ci concentreremo sul periodo elettrico degli anni Ottanta e quindi in particolare sulla figura di Marcus Miller. Nella parte conclusiva della puntata ci concentreremo sui lavori realizzati da Miles Davis insieme a Gil Evans.

Il fil rouge che abbiamo scelto per la puntata di questa sera segue in qualche modo la scelta del fil rouge fatta per la puntata di settimana scorsa. Andremo a utilizzare come fil rouge In a Silent Way It's About the Time, vale a dire la seconda traccia presente nel disco In a Silent Way.

Nella prima parte della puntata di questa sera di Il tempo di un altro disco, come dicevamo prima, ci concentriamo su quello che viene definito il primo quintetto di Miles Davis, vale a dire il quintetto con cui ha registrato i lavori pubblicati nella seconda metà degli anni 50, quintetto formato da John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, un quintetto assolutamente stellare come d'altronde la maggior parte delle formazioni guidate da Miles Davis, che ascoltiamo va da sé alla tromba. Il brano con cui apriamo la puntata di questa sera della nostra trasmissione, il brano che apre Cooking with the Miles Davis Quintet, il brano che andiamo ad ascoltare è la celeberrima My Funny Valentine.

My Funny Valentine, il celeberrimo standard firmato da Rodgers and Hart nella versione portata da Miles Davis all'interno di Cooking with Miles Davis Quintet, lavoro pubblicato nel 1957, lavoro in cui ascoltiamo John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria, naturalmente Miles Davis alla tromba. Il disco è uno di quei quattro lavori che sono stati registrati in un paio di sessioni da Miles Davis alla guida di questo quintetto negli studi di Rudy Van Gelder per onorare il contratto con la Prestige che appunto Miles Davis voleva concludere per poter passare al ben più sostanzioso e anche prestigioso contratto con la Columbia. Dal primo disco registrato per la Columbia, Round About Midnight, andremo ad ascoltare più avanti Bye Bye Blackbird. Rimaniamo all'interno dei Rudy Van Gelder Studio con un altro brano registrato nelle stesse sessioni, un altro brano presente questa volta in Working with the Miles Davis Quintet, lavoro pubblicato più avanti nel 1960 ma registrato sempre nelle stesse sedute. Andiamo ad ascoltare questa volta un brano in qualche modo dedicato a Charlie Parker, un brano in cui Miles Davis echeggia le sonorità e le atmosfere del bebop, un brano firmato dallo stesso Miles Davis, il brano intitolato Alf Nelson.

Half Nelson è una delle 8 tracce contenute all'interno di Working with the Miles Davis Quintet, terzo dei 4 lavori pubblicati dalla Prestige in questa serie storica, vale a dire Cooking, Relaxing, Steaming e appunto Working with the Miles Davis Quintet, che la Prestige ha poi pubblicato nel corso degli anni. Questo lavoro è stato pubblicato nel 1960, anche se poi era stato registrato nel 1956. Half Nelson è un brano firmato da Miles Davis che ascoltiamo insieme a John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria.

un quintetto di grande temperamento, quello che viene appunto definito il primo quintetto, un quintetto che davvero scatena una grande energia all'interno delle registrazioni, all'interno dei concerti, che viene notato dai dirigenti della Columbia dal vivo e viene portato alla corte di questa prestigiosa etichetta. Un quintetto che, come dire, fa da contraltare a quelli che sono i pensieri musicali e le idee musicali che Miles Davis stava sviluppando nello stesso periodo con Gil Evans, con Bill Evans, con gli altri musicisti che poi abbiamo ascoltato venire sviluppate in Kind of Blue. Questa è una formazione molto più

come si può dire, anche da palco, se si vuole passare questo termine, tanto che appunto queste registrazioni effettuate per la Prestige vengono affidate ad un'idea di serata dal vivo, un'idea di suonare in un club come energia, come contesto, come atmosfera. Situazione che si fa lievemente diversa con i lavori pubblicati per Columbia, registrati nello stesso periodo a sessioni alterne con questi della Prestige. Cambia tutto, cambia lo studio, cambiano le situazioni, le sessioni diventano molto, molto più tese, molto più articolate, molto più difficoltose, c'è più tensione all'interno dello studio, ci sono molte più registrazioni degli stessi brani che poi ascoltiamo all'interno di Round About Midnight, quello che rappresenta il primo lavoro che Miles Davis pubblica su Columbia. La formazione è la stessa, vale a dire Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, formazione che lo stesso Miles Davis, per le dipendenze da stupefacenti e per le situazioni che si erano create in studio, scioglie al termine della registrazione di questo lavoro, per poi ricostituire sotto forma di sestetto con la presenza di Cannon Baladderley. Il lavoro, però, va da sé, Round About Midnight, è un vero capolavoro, un lavoro che contiene alcuni dei brani più straordinari registrati da questa formazione, tra cui l'apertura davvero eccezionale di Round Midnight, con una versione che rimane storica, con il dialogo tra l'assolo introverso, più cupo, più intimo di Miles Davis e quello più esplosivo di John Coltrane. Da questo disco andiamo ad estrarre un altro celeberrimo brano, vale a dire Bye Bye Blackbird, che ascoltiamo nella versione appunto registrata da Miles Davis.

Bye Bye Blackbird nella versione portata da Miles Davis all'interno di Round About Midnight, primo lavoro pubblicato dal trombettista per Columbia, lavoro che vede all'interno il primo grande quintetto di Miles Davis, quello formato insieme a John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Per chiudere questa prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, facciamo un salto attraverso l'oceano, andando ad ascoltare uno dei brani della colonna sonora di Ascensore per il patibolo. Andiamo in particolare ad ascoltare il brano intitolato Final.

final tratto da Ascensore per il patibolo, Ascenseur pour l'échafaud, se vogliamo dirlo alla francese, colonna sonora dell'omonimo film di Louis Malle, lavoro questo di Miles Davis pubblicato nel 1958, che vede il trombettista anche in questo caso con la formula del quintetto insieme a Barney Whelan al sax tenore, René Outrager al pianoforte, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clark alla batteria. Disco mitico legato alla pellicola di Louis Malle, ma anche legato alla vicenda francese di Miles Davis, con gli amori, con le storie, con questa registrazione notturna eseguita in diretta guardando le immagini del film. Quindi c'è molto mito intorno a questo disco che però, mito o non mito, resta meraviglioso, come quasi tutti i lavori pubblicati da Miles Davis. È molto facile in realtà fare un programma scegliendo i brani dal repertorio di Miles Davis, si corre soltanto il rischio di sforare, perché se ne vorrebbero mettere tanti e tanti e tanti. Con questo brano estratto da Ascensore per il patibolo chiudiamo questa prima parte dedicata alle collaborazioni degli anni 50 di Miles Davis, prima il primo quintetto, poi questa con Louis Malle e i musicisti che hanno accompagnato Miles Davis in questa registrazione. Nel frattempo continua ad andare anche il fil rouge di questa puntata, vale a dire In a Silent Way, It's About the Time, seconda traccia presente nel disco In a Silent Way pubblicato nel 1969 per Columbia. Quindi direi di ascoltare ancora qualche passaggio da questo straordinario.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili social su Facebook, X ed Instagram.

Le note di In a Silent Way aprono questa seconda parte della puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco, seconda parte dedicata al secondo quintetto di Miles Davis, quello formato insieme a Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria.

81 è il brano firmato da Ron Carter e Miles Davis che abbiamo estratto da ESP, lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1965 per Columbia, lavoro che vede per la prima volta interamente all'interno di un disco il secondo quintetto, quello formato da Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Questo è sicuramente uno dei combo più straordinari che la storia del jazz può annoverare, davvero cinque musicisti che hanno ognuno come leader fatto davvero la storia di questa musica, ognuno come leader proposto della musica straordinaria, e soprattutto riferendoci a Shorter, Hancock, Carter e Williams, tutti musicisti già avviati a un sicuro successo nel mondo del jazz, ma che con la vicinanza, con la collaborazione con Miles Davis hanno sviluppato, moltiplicato e ampliato in maniera esponenziale quelle che erano le loro idee musicali, e che poi riascoltiamo nei tanti lavori che hanno prodotto anche negli stessi periodi in cui facevano parte del quintetto di Miles Davis e sicuramente anche in futuro. ESP è il primo lavoro che vede il secondo quintetto nella sua formazione completa. In realtà in Seven Steps to Heaven già c'erano stati alcuni brani registrati da questo quintetto, ma poi si alternano anche con altre formazioni, quindi il primo vero disco di questo quintetto è appunto ESP.

ESP, come dicevo prima, è stato pubblicato nel 1965 e Miles Davis arriva a questo lavoro dopo la svolta modale di Kind of Blue, svolta che avevamo ascoltato la settimana scorsa alla fine degli anni 50, nel 59 per la precisione, un periodo che in cui Miles Davis collabora con Gil Evans, cerca nuovi musicisti per dare vita a nuove formazioni, un periodo che appunto con tanti piccoli aggiustamenti lo porta fino a questo quintetto che torniamo ad ascoltare questa volta con un brano estratto da Sorcerer, un brano firmato da Wayne Shorter che di questo quintetto diventa a tutti gli effetti il compositore più prolifico, il brano intitolato Prince of Darkness.

Prince of Darkness è il brano che apre Sorcerer, lavoro pubblicato dal Miles Davis Quintet nel 1967, lavoro uscito sempre per Columbia, lavoro in cui ascoltiamo Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria, lavoro in cui sono presenti alcuni dei brani più significativi di questa formazione. Oltre a Prince of Darkness abbiamo anche Mascalero, sempre firmata da Wayne Shorter, brano talmente seminale da dare il nome ad una formazione che anni dopo vedrà impegnati alcuni dei principali artisti della scena scandinava, ma ci sono anche brani come Limbo e poi The Sorcerer, brano che dà il titolo al disco, firmato da Herbie Hancock. The Sorcerer, Prince of Darkness, tutti nomi che in qualche modo vanno a definire la figura mitica e carismatica dello stesso Miles Davis. Torniamo alla musica andando ad ascoltare un brano da un altro celeberrimo, straordinario lavoro pubblicato da questo quintetto nel 1968, sempre per Columbia. Il disco si intitola Nefertiti, come il brano firmato da Shorter che apre il disco. Nel lavoro poi è presente anche un altro celeberrimo e straordinario brano firmato da Shorter intitolato Fall. Proseguiamo andando ad ascoltare un brano invece firmato da Herbie Hancock, in modo tale da ascoltare la firma un po' di tutti i componenti di questo quintetto. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Madness.

Madness di Herbie Hancock è il brano che abbiamo estratto da Nefertiti, lavoro pubblicato da Miles Davis alla guida del suo secondo quintetto nel 1968, lavoro che vede naturalmente Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria. Torniamo immediatamente ad ascoltare questo stesso quintetto in un brano firmato da Tony Williams, così abbiamo praticamente coperto tutto il quintetto con come compositori, appunto, passando da 81 firmata da Miles Davis e Ron Carter, Prince of Darkness firmata da Shorter, Madness firmata da Herbie Hancock e appunto Black Comedy firmata da Tony Williams, brano che andiamo ad estrarre da Miles in the Sky, lavoro che già echeggia da una parte le celebri canzoni dei Beatles, appunto Losing the Sky with Diamond, tanto per dirne una. E anche nella copertina lascia passare una vena psichedelica che guarda verso la svolta elettrica che avverrà da lì a poco, perché in un brano del disco è presente anche George Benson alla chitarra elettrica, non nel brano che andiamo ad ascoltare, vale a dire Black Comedy.

Black Comedy è il brano firmato da Tony Williams che abbiamo estratto da Miles in the Sky, lavoro pubblicato nel 1968 da Miles Davis per Columbia alla guida del secondo quintetto, vale a dire insieme a Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte e al pianoforte elettrico, Ron Carter al contrabbasso e al basso elettrico, Tony Williams alla batteria. Nel disco, lo dicevo prima, in uno dei brani è presente anche George Benson alla chitarra, ed è questo uno dei lavori, Miles in the Sky, che preludono alla svolta elettrica, che invece è assolutamente conclamata in A Silent Way, dal quale abbiamo estratto l'omonimo In A Silent Way, It's About the Time, come fil rouge per la puntata di questa sera.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Facciamo un salto in avanti di quasi 20 anni in questa terza parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, dedicata alle collaborazioni catalizzate da Miles Davis intorno ai suoi progetti. Arriviamo al 1986 di Tutu, lavoro pubblicato per Warner Records dal trombettista e realizzato con il fondamentale contributo di Marcus Miller. Naturalmente andiamo ad ascoltare il brano che apre ed è il titolo

Tutu, brano firmato da Marcus Miller, che apre l'omonimo lavoro pubblicato nel 1986 da Miles Davis, lavoro iconico sin dalla copertina, lavoro che rappresenta l'ultimo capolavoro, se vogliamo dire così, di Miles Davis, alle prese con questi suoni elettrici,

figli della sua svolta elettrica, quindi in qualche modo andava Miles Davis a riprendere le fila di quella rivoluzione che aveva innescato una quindicina di anni prima con In a Silent Way e Beaches Brew. Un lavoro, questo Tutu, in cui lo ascoltiamo insieme a Marcus Miller, Jason Miles, Paulinho da Costa, Bernard Wright, Omar Hakim, Adam Holtzman, Steve Reid, George Duke e Michal Urbaniak, tutti musicisti che poi abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, ma come praticamente tutti i musicisti che si sono affiancati nel corso degli anni a Miles Davis, hanno trovato sicuramente energie creative al fianco di questo grandissimo artista. Facciamo un salto indietro di 2 anni per tornare da Tutu a Decoy, lavoro pubblicato nel 1984 per Columbia, lavoro in cui Miles Davis lo ascoltiamo insieme a Bill Evans al sax soprano, Branford Marsalis al sax soprano, Robert Irving al sintetizzatore, John Scofield alla chitarra, Darryl Jones al basso, Al Foster alla batteria e Mino Sinelou alle percussioni. Il brano che andiamo ad estrarre da questo lavoro è un brano firmato da Robert Irving. Andiamo ad ascoltare Code MD.

Code MD è il brano firmato da Robert Irving che abbiamo estratto da Decoy, lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1984, lavoro che fa parte di questa parte finale di carriera di Miles Davis, parte in cui torna a confrontarsi con i suoni elettrici sviluppati dalla fusion degli anni 70, periodo in cui Miles Davis era stato anche lontano dalle scene, quindi questi dischi degli anni 80 segnano il ritorno sulle scene di Miles Davis al fianco di musicisti molto più giovani, musicisti dai quali trae linfa vitale, trae come sua abitudine la possibilità di aprire nuove strade creative, prendendo e restituendo gioco forza a quelli che sono i musicisti con cui si misura. Una fase che completiamo in questa terza parte della puntata de Il tempo di un altro disco con un brano celeberrimo, Jean-Pierre, che andiamo ad estrarre da un lavoro registrato dal vivo intitolato We Want Miles, lavoro pubblicato nel 1982 e che sin dal titolo in qualche modo segna la voglia, la necessità, l'intenzione del pubblico del jazz di avere ancora tra le mani materiale toccato da Miles Davis. We Want Miles, noi vogliamo Miles, la classica frase che si urla al termine di un concerto, We Want More, ma in questo caso è We Want Miles, vogliamo proprio lui, non musica in più, vogliamo proprio la musica di Miles Davis. In questo lavoro lo ascoltiamo ancora insieme a Bill Evans al sax soprano, ma anche insieme a Mike Stern alla chitarra elettrica, Marcus Miller al basso, Al Foster alla batteria e Mino Sinelu alle percussioni. Andiamo ad ascoltare la versione breve che Miles Davis ha portato di Jean-Pierre all'interno di questo disco.

Miles Davis alla tromba, Bill Evans al sax soprano, Mike Stern alla chitarra, Marcus Miller al basso, Al Foster alla batteria, Mino Sinelou alle percussioni. Li abbiamo ascoltati nella versione di Jean-Pierre, nella versione breve di Jean-Pierre, presente all'interno di We Want Miles. In realtà il disco si apre con una versione ben più ampia dello stesso brano, che dura più di 10 minuti di questo stesso brano. We Want Miles è un lavoro registrato dal vivo in 3 concerti tenuti da Miles Davis alla guida di questa formazione tra Boston, New York e Tokyo, una maniera per tornare alla ribalta dopo il periodo di oltre 5 anni in cui, nella seconda metà degli anni 70, Miles Davis non aveva né inciso né effettuato concerti dal vivo. Con Jean-Pierre chiudiamo la terza parte di questa puntata Il tempo di un altro disco, dedicata alle collaborazioni di Miles Davis con altri musicisti. Abbiamo concentrato in questa parte l'attenzione sul periodo elettrico. Il fil rouge che ascoltiamo in questo momento è sempre In a Silent Way, It's About the Time, ed è uno dei brani che in qualche modo fa da apripista a quella svolta elettrica portata poi da Miles Davis in Beaches Brew, svolta elettrica che poi in qualche maniera ritroviamo nelle esperienze degli anni 80 del trombettista, che raccoglie in qualche modo i frutti di quanto provocato con quei lavori alla fine degli anni 60, che i vari musicisti come Marcus Miller, Mike Stern e tutti gli altri che abbiamo ascoltato insieme a Miles Davis in questi lavori hanno introiettato e riproposto nelle loro produzioni.

Per chiudere questo nostro percorso attraverso le collaborazioni che Miles Davis ha innescato nel corso della sua carriera, che hanno dato vita ai tanti lavori fantastici che lo hanno reso uno dei protagonisti della storia del jazz, andiamo ad ascoltare quella che è la collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans, collaborazione che ha dato vita ad alcuni lavori straordinari come Miles Ahead, Sketches of Spain, Porgy and Bess, Quiet Nights, e ancora poi ha fornito i presupposti per quella che è stata la svolta modale di Kind of Blue, una collaborazione estremamente fertile, estremamente creativa, estremamente alta dal punto di vista artistico, che iniziamo ad ascoltare con il brano che dà il titolo a Miles Ahead, brano firmato da Miles Davis e Gil Evans, e naturalmente presente all'interno del lavoro pubblicato da Miles Davis nel 1957 per Columbia.

Miles Ahead è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato ed è anche il titolo del disco che lo contiene, lavoro pubblicato nel 1957 da Miles Davis per Columbia, lavoro registrato tra il maggio e l'agosto di quello stesso anno, lavoro che segna l'inizio della collaborazione discografica tra Miles Davis e Gil Evans, collaborazione che però in realtà data della realizzazione di Birth of the Cool, quindi data della fine degli anni 40, quindi un percorso lungo e significativo, percorso che con Miles Ahead viene ripreso quasi in contemporanea con la pubblicazione come album di Birth of the Cool, percorso che poi prosegue con quel capolavoro assolutamente essenziale nella storia non solo della musica jazz ma della musica tout court del Novecento, un vero e proprio spartiacque, una pietra angolare, un turning point, chiamiamolo come vogliamo, un disco semplicemente magnifico e ricco di significati, vale a dire Porgy and Bess, realizzata da Miles Davis insieme a Gil Evans, in una versione del celeberrimo capolavoro di George and Ira Gershwin e di Buzz Hayward, che diventa così un disco a tutti gli effetti fondamentale nella storia del jazz. Andremo ad ascoltare tre brani da questo lavoro. Cominciamo con la celeberrima e imprescindibile Summertime.

Summertime è il primo brano che abbiamo estratto da Porgy & Bess, lavoro pubblicato nel 1959 da Miles Davis e realizzato insieme all'orchestra guidata da Gil Evans, lavoro che davvero, come dicevo prima, rappresenta una pietra miliare nella storia del jazz, lavoro dal quale torniamo subito ad ascoltare un altro celeberrimo passo, vale a dire My Man's Gone Now.

My Man's Gone Now è il secondo brano che abbiamo estratto da Porgy & Bess, questo capolavoro firmato da Miles Davis e Gil Evans, registrato nel 1958 e poi pubblicato nel marzo del 1959, un vero e proprio capolavoro che vogliamo continuare ad ascoltare andando ad estrarre un terzo e altrettanto celeberrimo brano, vale a dire I Day Necessarily So.

Idee Necessarily So è il terzo brano che abbiamo estratto da Porgy and Bess, capolavoro di George and Ira Gershwin e Dubois Howard, capolavoro reso ancora più splendente da questa versione portata da Miles Davis e Gil Evans in questo disco, pubblicato nel 1959 per Columbia, disco davvero imprescindibile, disco dal quale abbiamo voluto farvi ascoltare tre tracce per chi non lo avesse ancora mai conosciuto e per chi lo ha già straconosciuto e risentito mille volte. È un ascolto che non lascia mai indifferenti e che rappresenta, come dicevamo prima, una delle pietre miliari della storia del jazz. In a Silent Way è stato il fil rouge di questa puntata de Il tempo di un altro disco, dedicata alle tante collaborazioni di Miles Davis, seconda delle due puntate con cui abbiamo voluto celebrare il centenario della nascita di Miles Davis, puntata forse questa molto ampia, molto variegata, piena di musica, come dice il mio amico Pierpaolo Ferulli di Musica e Libri di Lanciano. Non ci ricapiterà molto presto di festeggiare il centenario della nascita di Miles Davis. Una puntata che davvero è stata il più possibile ricca di musica, e torniamo per questo ad ascoltare ancora qualche secondo da In a Silent Way.

per chiudere questo percorso abbiamo scelto di fare qualcosa di estremamente non radiofonico, vale a dire chiudiamo questa parte dedicata alla collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans con il brano che apre Sketches of Spain, vale a dire il concerto de Aranjuez, brano che dura oltre 16 minuti ma è che è talmente pregno di significati e talmente bello che non possiamo non ascoltarlo nella sua interezza. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, sulle note di uno dei brani portati da Miles Davis e Gil Evans all'interno di Sketches of Spain, sulle note del concerto de Aranjuez.

0: radio start.
1: Radio start.
2: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.